Questa è Mondoradio, la tua radio, la tua musica. Vuoi far conoscere a tutti la tua attività e nel modo migliore? Telefona allo 0833 54 60 72 per la tua attività, la pubblicità su Mondoradio. Presentati bene al mondo dei tuoi affari.

60-70 Classics. I brani che ricordano un momento particolare della nostra vita. 60-70 Classics. Solo su Mondo Radio.

Due radio, due stili diversi. Mondo Radio e Radio Aurora. Mondo Radio, una radio per tutti. Tanta informazione locale, musica di ieri e di oggi. Radio Aurora, solo musica anni 60, 70, 80 e primi anni 90. La

0: Esista lei, ma uno che ho detto è lei, di me no, non accetterei, non credo il problema sia in lei, non credo che sia un problema, no, non credo sarà un problema, oh no, non vedo dov'è il problema, boh, non credo sarà un problema, non credo che esista.
1: Mondo Radio, tutti frutti, una radio per tutti.

60-70 Classics. I brani che ricordano un momento particolare della nostra vita. 60-70 Classics. Solo su Mondo Radio.

Questa è Mondo Radio, la tua radio, la tua musica. Vuoi far conoscere a tutti la tua attività e nel modo migliore? Telefona allo 08 33 54 60 72 per la tua attività, la pubblicità su Mondo Radio. Presentati bene al mondo dei tuoi affari.

Vintage. Vintage, i grandi classici su Mondo Radio. Dance, easy listening, rock, italiana, grandi emozioni, grande musica. Solo su Mondo Radio tutti i frutti, naturalmente.

Questa è Mondo Radio, la tua radio, la tua musica. Vuoi far conoscere a tutti la tua attività e nel modo migliore? Telefona allo 0833 54 60 72 per la tua attività, la pubblicità su Mondo Radio. Presentati bene al mondo dei tuoi affari.

6070 Classics. I brani che ricordano un momento particolare della nostra vita. 6070 Classics. Solo su Mondo Radio.

Questa è Mondo Radio, la tua radio, la tua musica. Vuoi far conoscere a tutti la tua attività e nel modo migliore? Telefona allo 08 33 54 60 72 per la tua attività, la pubblicità su Mondo Radio. Presentati bene al mondo dei tuoi affari.

La tua musica. La tua musica. Le tue richieste. Le tue canzoni preferite con SMS e WhatsApp al 380 20 20 029.

battito sembra di galleggiare sopra un mare statico, statico. Stringimi e avvolgimi, poi lasciami respirare. Se rotto

0: Mondo Radio Tutti Frutti. Mondo Radio Tutti Frutti. Musica senza frontiere. Senza frontiere.
1: Sono la strega in cima al rogo, una farfalla che imbraccia il fucile, una regina senza trono.

Vintage. Vintage, i grandi classici su Mondo Radio. Dance, easy listening, rock, italiana, grandi emozioni, grande musica. Solo su Mondo Radio tutti i frutti, naturalmente.

Questa è Mondo Radio, la tua radio, la tua musica. Vuoi far conoscere a tutti la tua attività e nel modo migliore? Telefona allo 08 33 54 60 72 per la tua attività, la pubblicità su Mondo Radio.

0: 60-70 Classics.
1: 60-70 Classics. Classics.
0: I brani che ricordano un momento particolare della nostra vita. 60-70 Classics. Solo su Mondo Radio.

Questa è Mondoradio, la tua radio, la tua musica. Vuoi far conoscere a tutti la tua attività e nel modo migliore? Telefona allo 0833 54 60 72 per la tua attività, la pubblicità su Mondoradio. Presentati bene al mondo dei tuoi affari.

nel bosco, ma il bosco era scuro, l'erba già verde. Lì venne Sally con un tamburello.

Questa è Mondo Radio, la tua radio, la tua musica. Vuoi far conoscere a tutti la tua attività e nel modo migliore? Telefona allo 08 33 54 60 72 per la tua attività, la pubblicità su Mondo Radio. Presentati bene al mondo dei tuoi affari.

0: time. Flashback to the music of yesterday.
1: Mondo Radio Tutti Frutti. Mondo Radio Tutti Frutti. Musica senza frontiere.

0: ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Buongiorno dalla redazione. 5 italiani sono morti nel corso di un'immersione alle Maldive nelle grotte subacquee dell'atollo di Vavu a una profondità di circa 50 metri. Il recupero dei corpi delle vittime è considerato un'operazione ad alto rischio anche per le condizioni meteo avverse. Per questo motivo per tutta la giornata era stato emesso un allarme giallo per imbarcazioni, passeggeri e pescatori. Nonostante ciò, le attività dei sommozzatori della Forza di Difesa Nazionale Maldiviana sono proseguite incessantemente anche di notte. Il presidente americano Trump ha incontrato a Pechino il leader cinese Xi Jinping, che avrebbe offerto aiuto sull'Iran. Ha detto che non fornirà armi a Teheran, ha fatto sapere il tycoon. Il Pentagono ha intanto sospeso l'invio di 4.000 militari americani in Europa. Si tratta della brigata Black Jack, partita dal Texas e diretta in Polonia. Le forze armate ucraine hanno attaccato la regione di Belgorod, uccidendo un uomo e ferendone altre 3 persone. Nella zona di esclusione di Chernobyl, un attacco di droni russi avvenuto ieri ha provocato incendi in aree difficilmente raggiungibili. La Corte d'Assise di Padova ha condannato in primo grado all'ergastolo Andrea Favero, imputato per l'omicidio dell'ex compagna Giada Zanola, 33 anni, morta a Vigonza, in provincia di Padova, il 29 maggio 2024, dopo essere stata gettata dal cavalcavia sovrastante l'A4. Il collegio ha accolto la richiesta del Pubblico Ministero, che aveva chiesto per Favero la massima pena senza isolamento diurno per le accuse di omicidio premeditato e violenza sessuale. Sciopero di 8 ore in tutti gli stabilimenti del gruppo e presidio al Ministero delle Imprese del Made in Italy, lo ha deciso per la giornata di lunedì 25 maggio il coordinamento nazionale di FIME, FIUM, WILM di Electrolux, la multinazionale svedese che ha annunciato 1700 esuberi nel piano di ristrutturazione con la chiusura dello stabilimento di Cerreto d'Esi in provincia d'Ancona. È arrivato l'ok della prefettura alla proposta della Lega Serie A. Roma-Lazio si gioca domenica 17 maggio alle 12. Stessa data e ora per le altre 4 gare che riguardano la zona Champions. La prefettura fa sapere che resta confermato il programma degli internazionali di tennis con la finale maschile domenica alle 17. Ed è tutto, a più tardi.
0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
2: Va ora in onda Buongiorno Salento.

Buongiorno Salento, eccoci qui in diretta su Mondo Radio, bentrovati, un saluto da Davide Roberto in questo venerdì 15 maggio, sono le 7:03, quindi puntualissimi, pronti per raccontarvi tutto quello che accade sul territorio salentino, in Puglia più in generale. Lo faremo per un'ora dedicata all'informazione, poi passeremo alle curiosità dell'almanacco e alle 9:30 in rassegna stampa nazionale e locale. Nel mezzo c'è tanta buona musica, se volete richiedere un brano potete farlo, basta scriverci al 380 2020 029. Siamo pronti con il primo brano di giornata, lo abbiamo scelto per omaggiare un grande artista nel giorno del suo 73° compleanno. Parliamo di Mike Oldfield e sulle note di Moonlight Shadow facciamo i nostri migliori auguri.

0: pubblicità.
1: Ci sono momenti in cui una città deve scegliere di tornare a farsi sentire. Per questo, a sostegno del candidato sindaco Claudio Pispero e le sue liste, venerdì 15 maggio alle ore 17 presso le scuderie di Palazzo Gallone ci sarà a Tricase l'onorevole Giovanni Donzelli, parlamentare di Fratelli d'Italia e responsabile nazionale dell'organizzazione del partito di Giorgia Meloni. Perché, come dice Claudio, Tricase deve tornare al centro dello sviluppo, del lavoro, delle opportunità. E tutto questo inizia partecipando.
2: Un'altra bolletta alta. Se solo ci fosse il tasso zero sul fotovoltaico.
3: Infatti c'è, con il fotovoltaico d'Alessandris. Impianto da 6 kW con accumulo a soli 199 euro al mese. A tasso zero per 36 mesi. E non finisce qui. Montaggio incluso e per i primi 10 clienti. Pratica di connessione e detrazione fiscale in omaggio.
2: Allora corro subito da d'Alessandris.
3: Siamo ad Acquarica, Morciano, Andrano e Corsano. Scopri di più su www.dalessandris.it.
2: Con D'Alessandris il fotovoltaico è per tutti.
3: Promo valida fino al 31 maggio.
4: Messaggio politico elettorale. Committente Massimo Melica.
5: Salve, sono Giovanni Carità, candidato alla carica di sindaco della città di Tricase. Sono sostenuto da una coalizione civica che parte da lontano, da 6 lunghi anni di impegno politico dentro il Consiglio Comunale e soprattutto fuori, tra le persone e per le persone. Il 24 e 25 maggio restiamo con i piedi per terra. Per una politica pulita, onesta e trasparente, sosteniamo le nostre liste. Tricase che fare, Tricase sceglie Tricase, Tricase città sostenibile.
6: Il 24 e 25 maggio votiamo Giovanni Carità.
7: GESCO, il tuo risparmio energetico. Installazione di innovativi impianti fotovoltaici con accumulo. Vasta gamma di pannelli solari, climatizzatori, pompe di calore Samsung, Mitsubishi Electric, Carrier, Toshiba, Sinclair, Baxi, AUX, Sime. Noti per qualità, prezzo e assistenza. Approfitta degli incentivi e della formula paga facile con rate da 50 euro. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle energie alternative, alla termoidraulica, alle ceramiche e all'arredo bagno. GESCO, Contrada Vore, zona industriale, Melissano, Lecce. 0833 58 1501. www.gescodistribuzione.it.
8: In questo periodo pannello solare Sime da 300 litri in promozione a 390 euro con incentivo GSE. Condizionatore Samsung 9000 BTU a 240 euro con rottamazione.
9: Facciamo un esperimento. Quanti di voi in questo momento mi stanno davvero ascoltando? Sì, mi sentite. Ma mi state realmente ascoltando? La mente corre, i pensieri si affollano e il presente sfugge. È il momento di fermarsi. Memento Restaurant vi invita a riscoprire il piacere del presente in un affascinante palazzo storico del Settecento, dove la storia incontra l'essenza della contemporaneità e ogni piatto è un viaggio tra memoria e creatività. Perfetto anche per celebrare i vostri momenti più importanti. Memento Restaurant, a Presicce Acquarica, in Piazza Pertini.
10: C'è un profumo che racconta la nostra terra. È il profumo del forno artigianale Santa Chiara. Ogni giorno portiamo sulla vostra tavola molto più di pane, pucce, friselle, pizzette e tarallini. Portiamo storie, ricordi, emozioni autentiche. Ad Alessano, nel nostro quartier generale in via Scipione San Giovanni 95, vi accogliamo in un luogo fatto di sapori veri. Gastronomia, frutta e verdura freschissima e uno spazio dove fermarsi, respirare e gustare. Proprio come nella nostra sede estiva di Torre Pali. Ci trovate anche nei punti Conad di Milpignano, Poggiardo e Tricase, sempre con lo stesso cuore. E per i vostri momenti speciali ci pensiamo noi con i nostri buffet artigianali. Forno Santa Chiara, l'anima del Salento, in ogni morso.
11: Oggi i tuoi clienti vogliono pagare in modo semplice, veloce, ovunque. Con le soluzioni POS di MediaPrint Solution accetti carte di credito e debito anche da smartphone e con pagamenti contactless. In negozio, in mobilità o dove lavori ogni giorno. Soluzioni su misura per ogni attività, anche a canone zero, con le commissioni più basse sul mercato, a partire dallo 0,45%. Attivazione rapida, gestione facile, incassi sempre sotto controllo. Più libertà per te, più comodità per i tuoi clienti. Chiamaci subito al 380 45 80 810 e inizia a risparmiare. MediaPrint Solution, il POS giusto per il tuo business.

bandiere blu assegnate alla provincia di Lecce e ci sono due new entry, si tratta di Morciano di Leuca e Tricase, che si aggiungono alle altre salentine su cui quest'estate sventolerà la bandiera blu, vessillo di mare pulito e turismo sostenibile. Ci sono appunto due new entry, ma anche due eccellenti esclusioni. Si tratta di Patù e Castrignano del Capo con Santa Maria di Leuca. È singolare quest'ultimo caso, al cui territorio era stata assegnata la bandiera blu proprio l'anno scorso e adesso torna ad esserne esclusa. Sono 27 in tutto le bandiere in Puglia. A sottolineare la qualità delle acque di balneazione e i servizi connessi, la regione ancora una volta a pari merito con la Calabria, la seconda per riconoscimenti totali in Italia, dietro soltanto alla Liguria. Tra le escluse eccellenti, oltre, come detto, alle due dello scorso anno, Patù e Castrignano del Capo, c'è Otranto ormai da 5 anni, ma anche Santa Cesarea Terme, poi Andrano, Diso e Gagliano del Capo. Una perizia psichiatrica è stata stabilita per accertare la capacità di intendere e di volere al momento di un omicidio per Luigi IV, ritenuto responsabile di aver ucciso la moglie Amalia, ammazzata in casa l'8 giugno dello scorso anno con un colpo di pistola in testa. Il consulente incaricato sarà uno psichiatra, richiesto dall'avvocato dell'imputato. Le operazioni peritali scatteranno il 28 di questo mese, 30 giorni poi per il deposito. L'uomo uccise la moglie, non si sa per quale movente, tra gli altri ci sarebbe la decisione della donna di non sottoporsi alle cure per il diabete, ma ci sarebbero state delle tensioni che andavano avanti da tempo. In sede di udienza preliminare la difesa aveva chiesto la riqualificazione del reato di omicidio volontario aggravato in quello di omicidio preterintenzionale. Nuovo ritrovamento di un ordigno bellico a Carmiano dopo l'episodio avvenuto circa un mese fa in un'abitazione in via Roma. Stavolta le attenzioni si sono concentrate su un immobile interessato da ristrutturazione in via Graziani, dove durante i lavori è stato rinvenuto un dispositivo di 57 mm caricato con esplosivo ad alto potenziale e risalente al secondo conflitto mondiale. Immediata la segnalazione alle forze dell'ordine, che sono intervenute con gli artificieri per recuperare l'ordigno e poi successivamente distruggerlo. Dunque continueranno ovviamente le operazioni di messa in sicurezza della zona.

sempre scritto i versi con la penna, non ho ordini precisi di lavoro. Ho sempre odiato i porci ed i rufiani e quelli che rubavano un salario, i falsi che si fanno una carriera con certe prestazioni fuori orario.

ho fatto mille viaggi nei deserti, perché volevo dire ciò che penso, volevo andare avanti ad occhi aperti. Adesso dovrei fare le canzoni con i dosaggi esatti degli esperti, magari poi vestirmi come un fesso per fare il deficiente nei concerti.

notizie, ripartiamo dagli scavi per la scoperta di eventuali tracce di Roberta Martucci, la 28enne di Torre San Giovanni di Ugento, scomparsa dall'estate del 99. Purtroppo non c'è nessuna traccia dei resti di Roberta sul tratto costiero che collega le marine di Torre Suda a Mancaversa. Dal terreno era stato recuperato del materiale di risulta che è stato fatto analizzare adesso. Come hanno confermato i legali della famiglia, gli accertamenti di laboratorio hanno confermato che non si tratta di resti umani, lo attestano anche i risultati del laboratorio. La famiglia e i legali confidano comunque in nuovi accertamenti e nella riapertura del caso in cerca della verità. Controlli ad alto impatto in un residence, nuova azione ieri nell'ambito dell'Interland Leccese, in particolare nella zona di Merine, frazione di Lizzanello, un'operazione per contrasto alla legalità diffusa che ha visto l'intervento della Polizia di Stato e dei Carabinieri, intervento che ha interessato un residence con l'attività di monitoraggio che ha portato a identificare oltre 300 persone e 120 veicoli. All'interno di un'abitazione sono state rinvenute 360 banconote contraffatte da 50 euro per un valore complessivo di oltre 18.000 euro, rinvenuti anche diversi grammi di hashish e marijuana. La donna proprietaria dell'appartamento è stata denunciata in stato di libertà. E sempre nel corso del servizio contestata un'ulteriore violazione amministrativa per uso di stupefacenti a carico di un altro soggetto con il sequestro di quasi 7 grammi tra hashish e marijuana, come già accaduto dai recenti servizi straordinari. Anche quello condotto ieri presso il residence è stato un intervento che ha riguardato non un caso isolato, ma che fa parte di una strategia programmata che interessa tutto il territorio. Veniamo invece alle tre denunce e sanzioni amministrative per oltre 3.000 euro come esito dell'azione congiunta condotta dalla Polizia Locale di Ugento e dalla Guardia Costiera a seguito dei controlli avviati dopo la segnalazione e denuncia del Parco Naturale Regionale Litorale di Ugento. Dopo gli episodi di transito di alcuni fuoristrada sulla spiaggia, le verifiche hanno consentito di risalire i responsabili degli episodi documentati nei giorni scorsi e di sanzionare tre soggetti con sanzioni pari a oltre 1.000 euro ciascuna.

0: Pubblicità. Messaggio politico elettorale. Committente Giuseppe Negro.
1: Ti faccio una domanda. Tricase oggi è davvero come la vorresti? Io rispondo di no. Sono Claudio Pispero e per questo mi candido insieme agli amici di sempre e a tanti giovani. A Tricase si respira qualcosa che non possiamo ignorare, un disagio crescente. E quando manca la politica vera, quel disagio aumenta. Per questo ho scelto di tornare con un'idea chiara, riportare la politica a essere una cosa seria. Non parole, ma metodo, presenza. Tricase deve tornare al centro dello sviluppo, del lavoro, delle opportunità, non per ambizione, per responsabilità. Noi vogliamo ripartire da qui, da una politica che non divide ma unisce, che non promette ma crea, per una Tricase più bella, ovunque, più giusta, più rispettata. Il 24 e 25 maggio scegli la coerenza, scegli Claudio Pispero sindaco, insieme per una bella storia, insieme per Tricase.
2: Appena uscita da Salento Oro, sai quanto hanno valutato il mio oro? 134 euro al grammo! Una supervalutazione mai vista!
3: Ma certo che lo so, a me hanno valutato l'argento 2650 euro al chilo e l'oro 750, 18 carati, 94 euro al grammo!
2: Nessuno valuta l'oro come da Salento Oro, 400 euro in più rispetto agli altri e poi acquistano e vendono anche diamanti, smeraldi, rubini, orologi, monete e lingotti.
4: Salento Oro, ad Alessano in via Scipione San Giovanni 9 e a Tricase in via Cadorna 54. Chiamaci al numero 328 570 4190 o seguici su Facebook e Instagram.
5: Ceramiche Indino, un'azienda che da oltre 50 anni sceglie i prodotti migliori per le vostre case, si impegna a soddisfare i clienti più esigenti, propone soluzioni innovative per il comfort quotidiano. Ceramiche Indino, i marchi più prestigiosi della ceramica e l'arredo bagno. Ceramiche Indino, dal 1964, il successo ha avuto un seguito. Showroom a Botrugno, statale 275.
6: Scarichi intasati, fossa biologica piena. Vuoi mappare tutta la tua rete di scarichi con video ispezione? Chiama Spurgo Canaljet. Mezzi all'avanguardia e personale qualificato risolveranno il tuo problema. Affidati a Spurgo Canaljet, punto di riferimento nel Salento. Chiama il numero verde gratuito 800 959 347 o visita spurgocanaljet.com.
3: Ci sono momenti in cui una città deve scegliere di tornare a farsi sentire. Per questo, a sostegno del candidato sindaco Claudio Pispero e le sue liste, venerdì 15 maggio alle ore 17 presso le scuderie di Palazzo Gallone ci sarà a Tricase l'onorevole Giovanni Donzelli, parlamentare di Fratelli d'Italia e responsabile nazionale dell'organizzazione del partito di Giorgia Meloni. Perché, come dice Claudio, Tricase deve tornare al centro dello sviluppo, del lavoro, delle opportunità. E tutto questo inizia partecipando.
7: Cerchi qualità e genuinità ogni giorno? Scegli Agripispero a Tricase. Macelleria con tagli selezionati, frutta e verdura a chilometro zero, freschi e di stagione, direttamente dal nostro territorio. Sapori autentici, filiera corta e attenzione per ciò che porti in tavola. Agripispero, il gusto vero a due passi da te. Vieni a trovarci nella nuova sede di Tricase, in via Sant'Agostino 26.
8: Accendi la tua giornata con il Buongiorno Salento, la musica più bella e tutte le notizie in tempo reale dal Salento e dal mondo.
3: 7.32, siamo sempre in diretta su Mondo Radio, ancora con le notizie. Ripartiamo dai fatti di cronaca e veniamo all'omicidio di Sacco Bacari. Allora, è stato stabilito il lutto cittadino per la città di Lecce per la giornata odierna. La sindaca Adriana Poliportone ha proclamato il lutto per oggi tramite un'ordinanza, esprimendo a nome dell'amministrazione e dell'intera comunità un profondo dolore e una ferma condanna per la tragica morte di Sacco Bacari, il cittadino maliano brutalmente ucciso sabato 9 maggio a Taranto mentre si recava al lavoro nelle campagne di Massafra, vittima di una violenza cieca che assume i contorni di una vera e propria caccia allo straniero. Di fronte a queste atrocità le istituzioni leccesi sottolineano che non possono esistere giustificazioni o silenzi, poiché l'accaduto evidenzia una profonda crisi dei valori fondamentali della convivenza civile, una fragilità sociale, educativa e morale che chiama in causa l'intera collettività. Insulti sessisti sotto alcuni post rivolti all'assessora, ex assessora del comune di Lecce, Rita Miglietta, delegata alle politiche urbanistiche. In quattro adesso sono stati rinviati a giudizio dopo l'udienza predibattimentale. Gli imputati cercarono anche di cancellare i post ore dopo la pubblicazione, ma il tentativo di far sparire le tracce non è servito per evitare i guai. Sulla scorta delle indagini la giudice ha disposto il rinvio a giudizio dei quattro con l'accusa di diffamazione aggravata a mezzo internet. Torniamo al fermo Ricci in Puglia con i primi risultati, i dati del monitoraggio che parlano chiaro, quasi 5.000 gli esemplari censiti, una taglia media in aumento, un segnale biologico che non lascia dubbi, il fermo pesca sul riccio di mare sta funzionando e la fotografia che emerge dalla campagna di monitoraggio condotta dall'Università del Salento con una rilevazione condotta su circa 2 ettari di fondale marino, ci sono 5.000 esemplari di ricci registrando una densità media di 0,32 individui per metro quadrato, in lieve crescita rispetto al 2023, ma c'è un dato più significativo, ovvero la struttura della popolazione in aumento, ossia le taglie degli esemplari rinvenuti e censiti. La cautela degli scienziati si traduce però in una proposta precisa con il Dipartimento di Biologia Marina e ARPA Puglia che raccomandano una proroga del fermo pesca almeno fino al 31 marzo 2027 con la possibilità di valutare finestre temporali di prelievo limitato riservate esclusivamente ai pescatori professionisti.

Ieri a Torre Lapillo, nei pressi della Torre Costiera, in memoria di Emanuele Montanaro, il giovane universitario di 23 anni originario di Novoli, tragicamente scomparso in un incidente stradale nell'agosto del 2024, nel luogo simbolico affacciato sul mare proprio sotto la Torre Saracena, sono state installate due panchine e un tavolino commemorativi fortemente voluti dalla madre Antonella Ruggio e dalla famiglia per ricordare Emanuele nel posto che il ragazzo amava profondamente, dove trascorreva del tempo. Alla cerimonia hanno partecipato anche le istituzioni. Due proposte per migliorare la vita dei cittadini. La CGIL promuove insieme a diverse organizzazioni e associazioni la raccolta firme per le proposte di iniziativa popolare su sanità pubblica e lavoro negli appalti. Una riguarda la sanità, il diritto effettivo alla tutela della salute, con l'obiettivo di difendere e rafforzare il servizio sanitario nazionale e valorizzare il lavoro nel settore. L'altra si concentra sul tema del lavoro negli appalti per garantire lo stesso salario e tutele, oltre a maggiori condizioni di sicurezza sui luoghi di lavoro. Nel Salento la campagna sarà avviata oggi a Muro Leccese nel mercato delle idee e la campagna sarà poi portata anche in altre cittadine. Proseguirà infatti nei mercati di Maglie e San Nicola nella giornata di domani. Si è tenuta ieri mattina negli uffici della Prefettura Leccese una nuova riunione della cabina di coordinamento per il PNRR, un incontro presieduto dal viceprefetto vicario Maria Antonietta Olivieri, che ha avuto l'obiettivo di monitorare l'attuale fase conclusiva di attuazione dei progetti finanziati dal piano di ripresa e resilienza, attenzione che si è concentrata sugli interventi a titolarità del Ministero dell'Interno con un focus mirato sull'investimento che disciplina i progetti di rigenerazione urbana. La cabina

di coordinamento ha condotto diversi approfondimenti su 28 progettualità attive in provincia, un confronto che ha permesso di analizzare lo stato di avanzamento dei cantieri e di ottimizzare le procedure burocratiche, assicurando così il rispetto delle scadenze e la corretta finalizzazione delle opere sul territorio salentino.

0: pubblicità.
1: Ci sono momenti in cui una città deve scegliere di tornare a farsi sentire. Per questo, a sostegno del candidato sindaco Claudio Pispero e le sue liste, venerdì 15 maggio alle ore 17 presso le scuderie di Palazzo Gallone ci sarà a Tricase l'onorevole Giovanni Donzelli, parlamentare di Fratelli d'Italia e responsabile nazionale dell'organizzazione del partito di Giorgia Meloni. Perché, come dice Claudio, Tricase deve tornare al centro dello sviluppo, del lavoro, delle opportunità. E tutto questo inizia partecipando.
2: Stai pensando di installare un fotovoltaico? Oppure il tuo impianto non rende come dovrebbe? Affidati a Emil Elettroimpianti a Ruffano. Progettiamo soluzioni su misura e ottimizziamo i tuoi fotovoltaici per garantirti il massimo risparmio e rendimento.
3: Se sei un installatore, Emil Elettroimpianti è il tuo partner di fiducia. Se hai bisogno del test report sul dispositivo di interfaccia per gli impianti superiori a 11 kW oppure per quelli a scarsa produzione, noi siamo in grado di ottimizzare il rendimento.
2: Emil Elettroimpianti è a Ruffano. Info al 349 852 8012.
4: C'è un momento in cui senti il profumo della buona cucina, della pizza appena sfornata con la mozzarella che fila e il bordo leggermente croccante. E poi c'è il profumo del Salento. Alla Casina dei Cari, una dimora storica del 1600 immersa nel verde, natura, tradizione e cucina si intrecciano alla perfezione. Da fine maggio, ristorante e pizzeria sono aperti tutti i giorni. La Casina dei Cari è sulla strada provinciale Presicce Lido Marini. Un luogo da respirare e assaporare.
5: Massimo, hai fatto la doccia e hai lasciato di nuovo i vestiti per terra. E c'è anche tutto bagnato.
6: Oh no, ci risiamo. E ora che scusa trovo? Scusami tesoro, torno subito. Ho dimenticato di prendere il pane.
5: Massimo!
6: Devo trovare il modo di addolcirla. Ma sì, vado alla bottega del fornaio e le prendo quelle deliziose crostatine alla Nutella, i baci ricoperti di cioccolato, i mostaccioli. E visto che ci sono, prendo anche frise, taralli e biscotti. Ah, già, e ovviamente il pane.
5: Che tu voglia farti perdonare o toglierti un ospizio, la bottega del fornaio ti aspetta a Tricase in via Livorno.
7: Il 2 giugno, Hotel Messapia apre le porte al grande evento Chef for Progress Cup. Alta cucina, arte e cultura si fondono per dare vita a un'esperienza esclusiva. Dalle ore 15, ingresso libero per assistere alla prestigiosa competizione tra chef con premiazione finale. Degustare eccellenze enogastronomiche tra gli stand. Lasciarsi incantare dall'eleganza dei costumi nazionali delle 15 ambasciatrici del progresso. E molto altro ancora. Il 2 giugno, goditi lo spettacolo di Chef for Progress Cup all'Hotel Messapia di Santa Maria di Leuca. Un evento firmato Mirko Vigna.
8: Messaggio politico elettorale. Committente Andrea Morciano.
9: Cari Tricasini, sono Andrea Morciano. In questi mesi ho ascoltato le vostre storie, le difficoltà, ma anche il grande desiderio di riscatto della nostra città. È da qui che nasce il nostro progetto. Tre liste civiche, una sola visione, rimettere al centro le persone. Io credo in una comunità più forte, più unita, capace di guardare al futuro con speranza. Il 24 e 25 maggio vi chiedo di crederci insieme a me. Scegliete Andrea Morciano sindaco, perché solo insieme cambierà.
10: Per ogni vita che nasce cambierà, per ogni...
11: Tutte le volte che guardiamo una cellula, vediamo una vita intera. Tutte le volte che assistiamo un paziente, vediamo il giorno in cui non avrà più bisogno di noi. Tutte le volte che un bambino ci sorride, vediamo un futuro senza tumori del sangue. Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante in ogni fase della malattia, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie in tutta Italia. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
12: Immagina uno spazio verde progettato su misura per te, che sia il giardino di casa o l'ingresso della tua attività. Noi di Garden Negro lo rendiamo unico. Portiamo nel tuo mondo l'eccellenza dei vivai d'Italia. Alberature pregiate, piante da frutto, palme spettacolari e rampicanti. Da noi trovi piante da interno, vasi dal design moderno e tutto il necessario per la cura e la manutenzione della tua piscina. La nostra esperienza è al servizio di ogni tua passione, inclusa quella per i tuoi piccoli amici.
0: con un reparto interamente dedicato a cani e gatti. Vieni a trovarci a Morciano di Leuca, nella nostra sede in zona artigianale. Lasciati guidare dal nostro staff e trasforma la tua visione in realtà. Garden Negro, passione per il verde.

le 7:50 e noi siamo sempre in diretta su Mondo Radio. Ripartiamo dall'attualità con l'avvio delle grandi raccolte stagionali di pomodoro, uva, ortaggi, frutta estiva nelle campagne pugliesi. Aumenta la richiesta di manodopera agricola in un contesto economico ancora rallentato. Secondo Coldiretti Puglia, sulla base dell'annuario agricoltura pugliese conta 2026 del CREA, gli occupati agricoli in Puglia hanno raggiunto quasi 109.000 unità, con una crescita del 4,3% rispetto all'anno precedente, in controtendenza rispetto al calo nazionale. A sostenere il settore anche il contributo di lavoratori stranieri, che superano quota 32.000, in aumento del 5%, e la provincia di Bari si conferma quella con maggior numero di addetti agricoli, pari al 25,3%, Lecce invece è l'ultima con il 9,3%. Particolarmente significativo, poi, secondo Coldiretti, è l'aumento del lavoro dipendente agricolo, cresciuto del 10,8%. Per la città di Lecce arriva un altro vessillo ed è quello della bandiera azzurra. Oltre alla bandiera blu per le marine di San Cataldo e Frigole, la bandiera azzurra è un riconoscimento che premia per l'impegno nelle politiche dello sport, benessere e valorizzazione degli spazi urbani. L'assegnazione del vessillo azzurro è promossa dalla Federazione Italiana di Atletica Leggera, la FIDAL, e dall'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, e viene assegnato alle amministrazioni che si distinguono per l'impegno nella promozione dell'attività motoria, del benessere e della mobilità sostenibile. Taviano, il comune si aggiudica un cospicuo finanziamento pari a 2.500.000 euro per la sicurezza stradale e riqualificazione urbana nell'ambito del programma nazionale destinato alla messa in sicurezza degli edifici e del territorio. L'amministrazione comunale del sindaco Francesco Pellegrino aveva presentato il progetto nel settembre dello scorso anno e ieri è arrivata la conferma ufficiale dell'approvazione del finanziamento da parte del Ministero dell'Interno.

0: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord ancora instabile con rovesci e temporali, specie nella seconda parte della giornata e localmente di forte intensità su Lombardia e Triveneto. Temperature stabili massime tra 17 e 21 gradi. Al centro instabile in Toscana con rovesci e temporali, in estensione entro sera a Lazio, Umbria e Marche Interne, meglio in Abruzzo. Temperature stabili massime tra 19 e 23 gradi. Al sud sole alternato a variabilità diurna sulle zone interne, in serata qualche pioggia sulla Sicilia, temperature stazionarie massime tra 21 e 25 gradi.
1: Chiudiamo quindi con lo sport, il calcio, le ultime su Lecce che domenica affronterà il Sassuolo in trasferta. Ieri la squadra è stata impegnata in mattinata in una seduta di allenamento al centro sportivo di Martignano in vista della penultima giornata della Serie A Eni Live. A lavorare indifferenziato ancora Berisha, Sottil, Veiga e Fofana, allenamento parzialmente in gruppo perché Dira e Gaspar. Tutti gli altri erano a disposizione di mister Di Francesco. Questa mattina nuovo allenamento a Martignano, più tardi quindi avremo ulteriori notizie e potrete ascoltarle all'interno del GR locale delle 12.30. Mentre veniamo alla Serie C, la Lega Pro ha comunicato gli accoppiamenti per il secondo turno playoff nazionale e il Casarano giocherà con l'Union Brescia domenica 17 maggio alle ore 20 al Capozza. La gara di ritorno si giocherà invece mercoledì 20 a Brescia, Union Brescia Casarano alle ore 20. Il secondo turno si articola con quattro incontri in gare d'andata e ritorno. Le squadre che al termine avranno ottenuto il maggior punteggio avranno accesso alla fase della Final Four. E chiudiamo ricordandovi un appuntamento di oggi qui su Mondo Radio a partire dalle 16.30 in diretta ci sarà lo speciale elezioni amministrative Tricase 2026 con un'intervista confronto tra i sei candidati sindaco per la città di Tricase, un atteso faccia a faccia che si sposta qui negli studi di Mondo Radio a partire dalle 16.30 oggi in diretta anche sulla pagina Facebook Mondo Radio Tutti Frutti. Ci fermiamo, ci risentiamo tra qualche istante perché arriva lo spazio dedicato all'almanacco e a tutte le sue curiosità.
2: Ti è mai capitato di stare con qualcuno e sentirti davvero in sintonia? È tanto raro quanto stupendo. Significa che siete sulla stessa frequenza. E tu ora sei qui. Adesso siamo io e te ad essere sintonizzati sulla stessa frequenza, su Mondo Radio e Radio Aurora. Perché tu mi hai scelto e io ti ringrazio per questo. Io sono qui con te, sono qui per te, a farti compagnia con la mia voce e con la mia musica. Magari ora sei a casa, in macchina, sei in un momento tutto tuo. Qualunque cosa tu stia facendo, voglio che tu sappia che sono felice di essere insieme a te. Mondo Radio Tutti Frutti e Radio Aurora. La nostra frequenza, i nostri battiti in sintonia.
3: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
4: Buongiorno dalla redazione.
5: La cronaca: 5 italiani sono morti nel corso di un'immersione alle Maldive nelle grotte subacquee a una profondità di circa 50 metri. Il recupero dei corpi delle vittime è considerato un'operazione ad alto rischio anche per le condizioni meteo avverse. Per questo motivo per tutta la giornata era stato emesso un allarme giallo per imbarcazioni, passeggeri e pescatori. Nonostante ciò, le attività dei sommozzatori della Forza di Difesa Nazionale Maldiviana sono proseguite incessantemente anche anche di notte.
4: Nella grande sala del popolo di Pechino, Donald Trump e Xi Jinping hanno riaperto il confronto diretto tra Stati Uniti e Cina dopo anni di tensioni commerciali e strategiche. Questo summit è il primo viaggio di un presidente americano in Cina da quasi 9 anni. Secondo il tycoon, il leader cinese avrebbe offerto aiuto sull'Iran. Il Pentagono ha intanto sospeso l'invio di 4.000 militari americani in Europa. Si tratta della brigata Black Jack, partita dal Texas e diretta in Polonia.
5: La Corte d'Assise di Padova ha condannato in primo grado all'ergastolo Andrea Favero, imputato per l'omicidio dell'ex compagna Giada Zanola, 33 anni, morta a Vigonza in provincia di Padova il 29 maggio 2024, dopo essere stata gettata dal cavalcavia sovrastante la 4. Il collegio ha accolto la richiesta del pubblico ministero che aveva chiesto per Favero la massima pena per le accuse di omicidio premeditato e violenza sessuale.
4: Allerta gialla oggi per rischio meteo idrogeologico su Lazio, Umbria e parte di Lombardia, Toscana, Abruzzo e Molise. In queste 6 regioni, dalla tarda mattinata di oggi fino a domani, ci saranno precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale di rilevante intensità, forti raffiche di vento, locali grandinate e frequenti attività elettrica.
5: Sciopero di 8 ore in tutti gli stabilimenti del gruppo e presidio al Ministero delle Imprese del Made in Italy. Lo ha deciso per la giornata di lunedì 25 maggio il coordinamento nazionale di FIM, FIOM e WILM di Electrolux, la multinazionale svedese che ha annunciato 1.700 esuberi nel piano di ristrutturazione con la chiusura dello stabilimento di Cerreto d'Esi in provincia d'Ancona.
4: Il calcio in chiusura: è arrivato l'ok della prefettura alla proposta della Lega Serie A. Roma-Lazio si gioca domenica 17 maggio alle 12, stessa data e ora per le altre 4 gare che riguardano la zona Champions. Como-Parma, Juve-Fiorentina, Genoa-Milan e Pisa-Napoli. Resta confermato il programma degli internazionali di tennis con la finale maschile domenica alle 17. Oggi intanto si disputeranno entrambe le semifinali del tabellone principale di singolare maschile. Alle 15.30 Luciano Darder riaffronterà il norvegese Casper Ruud, mentre in serata Jannik Sinner affronterà il russo Daniil Medvedev.
5: Questa era l'ultima notizia, più tardi.
6: Accendi la tua giornata con il Buongiorno Salento, la musica più bella e tutte le notizie in tempo reale dal Salento e dal mondo.
2: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto e questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastro Leo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.

ancora una volta torniamo in voce, torniamo in diretta nel Buongiorno Salento di Mondo Radio per scoprire un po' di curiosità, partendo da Sole e Luna. Il Sole questa mattina è sorto alle 5.30 e tramonta alle 19.56. La Luna invece sorge alle 4.07 e tramonta alle 18.38. Vediamo chi ricorda la Chiesa oggi. Oggi si celebrano i santi Torquato, Isidoro, Liberatore, e il nome Torquato deriva dal latino, un antico cognome importato dalla gens Maglia, derivante da Torques, collana, significante colui che porta una collana. Mentre se sei nato oggi hai una mente acuta ed elastica, un lavoro regolare, preferisci lo studio, la ricerca, un'attività indipendente e creativa. L'aspetto economico della tua vita potrebbe essere risolto da una consistente eredità o da premi per le tue ricerche. In amore sei invece piuttosto solitario e selettivo. Oggi 15 maggio è la giornata internazionale della famiglia, istituita dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 93 per celebrare e promuovere il ruolo fondamentale della famiglia. E passiamo invece alla citazione, quella di Dante Alighieri, l'aforisma di oggi: quando sode cosa o vede che tegna forte a sé l'anima volta, va il tempo e l'uomo non se ne avvede. E noi ripartiamo dalla musica, dai grandi classici italiani, poi novità discografica e quindi di nuovo indietro nel tempo. Lo faremo con un vinile, vi faremo ascoltare infatti da 45 giri un pezzo davvero spettacolare. Non ve lo svegliamo adesso, ma ci attendono tante altre curiosità, ci attende anche l'oroscopo di giornata, l'accadde oggi, le previsioni meteo, quindi rimanete con noi. Questo è Mondo Radio Tutti Frutti.

0: pubblicità. Please stay. C'è un momento in cui tutto si ferma. Sei in sella, il vento sul viso, il cuore che rallenta. E senti che sei nel posto giusto. Con Salento Equi Club puoi vivere passeggiate a cavallo sulla spiaggia, giri di gruppo in carrozza e shooting fotografici da sogno. Ma non solo, Salento Equi Club è anche maneggio e scuola di equitazione, con lezioni a partire da 15 euro per chi vuole trasformare un'emozione in passione. Salento Equi Club, vivi l'esperienza, coltiva la passione.
1: Ti aspettiamo a Torre San Giovanni, Contrada Fontanelle.
2: No, il muretto! E ora? Rassicurazione e documenti rimarrò a piedi per giorni.
3: Tranquilla, succede. Ma per risolvere senza stress serve l'esperienza. Da tantissimi anni la Carrozzeria Stendardo è il punto di riferimento a Specchia. Gestisce ogni pratica di sinistro con l'assicurazione e mette a tua disposizione l'auto di cortesia.
2: Oh, meno male. Ma la macchina tornerà come prima?
3: Qualunque sia il danno, la tua carrozzeria tornerà come nuova. E se serve, lava la tappezzeria e monta i sensori di parcheggio.
2: Carrozzeria Stendardo. La nostra esperienza per la tua tranquillità. Ci trovi a Specchia in via Comunale Petri. Da anni la scelta sicura.
4: Fammi ombra che non vedo niente, il sole è accecante.
2: E allora chiama Non Solo Ombra, gli unici che proteggono te e la tua casa dal sole. Ma non aspettare per scegliere la soluzione ombreggiante adatta. Adesso è il momento migliore per risparmiare e trovare disponibilità. Tende da sole, gazebo, teli e fasce onda per pergole. Tutto su misura.
4: Mi hai convinta, ci vado subito.
2: Non Solo Ombra, a Presicce, via Vicinale del Pesco. Maestri nel creare soluzioni ombreggianti e non solo. Nonsolombra.it.
5: Ci sono momenti in cui una città deve scegliere di tornare a farsi sentire. Per questo, a sostegno del candidato sindaco Claudio Pispero e le sue liste, venerdì 15 maggio alle ore 17 presso le scuderie di Palazzo Gallone ci sarà a Tricase l'onorevole Giovanni Donzelli, parlamentare di Fratelli d'Italia e responsabile nazionale dell'organizzazione del partito di Giorgia Meloni. Perché, come dice Claudio, Tricase deve tornare al centro dello sviluppo, del lavoro, delle opportunità. E tutto questo inizia partecipando.
6: Stanco di pagare l'energia? Con il fotovoltaico e il reddito energetico, oggi la mia casa non è più un costo. È diventata una risorsa grazie a Seville. Non solo sto risparmiando, ma ho ricevuto anche l'impianto fotovoltaico gratuito. Seville ha già installato oltre 100 impianti gratuiti, aiutando tante famiglie. Chiama ora lo 0833 18 32 172 e scopri tutti i vantaggi del reddito energetico. Ma affrettati, perché questa opportunità terminerà presto. Seville ti aspetta a Casarano in via De Gasperi. Seville, dai valore alla tua energia.
7: Messaggio politico elettorale, committente Massimo Melica.
8: Salve, sono Giovanni Carità, candidato alla carica di sindaco della città di Tricase. Sono sostenuto da una coalizione civica che parte da lontano, da 6 lunghi anni di impegno politico dentro il Consiglio Comunale e soprattutto fuori, tra le persone e per le persone. Il 24 e 25 maggio restiamo con i piedi per terra. Per una politica pulita, onesta e trasparente, sosteniamo le nostre liste. Tricase che fare, Tricase sceglie Tricase, Tricase città sostenibile.
9: Il 24 e 25 maggio votiamo Giovanni Carità.
10: Quando cerchi un'auto, la vuoi affidabile, sicura e con assistenza qualificata post vendita. Montagna Automotive non è solo un parco auto, è un team specializzato nella selezione e nel controllo di ogni vettura, scegliendo per te usato multimarca certificato e garantito anche a chilometri zero. Sostituendo ora la tua vecchia auto, puoi ottenere fino a 4.000 euro di incentivi. Se cerchi tecnologia evoluta e sicurezza ai massimi livelli, ti proponiamo il nuovo di Toyota. Montagna Automotive è anche autofficina che ti garantisce cura e interventi rapidi. Vieni a trovarci a Scorrano in via Maglie e scopri le soluzioni di finanziamento personalizzato. Se non trovi l'auto che cerchi, sarà nostra premura trovare quella giusta per te.
11: Nel tuo weekend, scegli la musica, scegli
12: Tutti Frutti Chart.
11: Tutte le hit, tutti i successi, Tutti Frutti Chart, la classifica delle 20 canzoni più ascoltate in Italia nell'ultima settimana. Tutti Frutti Chart, ogni weekend su Mondo Radio.

Safe, buona domenica. Adesso voglio ricordarti che nel nostro modo di vendere non troverai urla, offerte imperdibili, gridate o promesse esagerate. Troverai invece ascolto, chiarezza, risposte semplici e occasioni sempre. Non abbiamo mai avuto bisogno di urlare, infatti ci hanno sempre raccontato le persone che sono tornate e quelle che ci hanno scelto per la prima volta. Le persone ci conoscono, ci salutano per nome e tornano da noi perché sanno che quello che diciamo è quello che facciamo. Questo è Valmauto, il tuo rivenditore di fiducia per la tua auto, di qualsiasi marca, nuova o usata. Vieni a trovarci, visita il sito www.valmauto.it. La fiducia non si impone, si costruisce un cliente alla volta. Valmauto è a Tricase, zona industriale. Allora andiamo a scoprire che vinile siamo andati a recuperare dalla nostra sala dischi per farvelo ascoltare direttamente su 45 giri. Parliamo di Slave to Love, una canzone di Brian Ferry, cantautore inglese, pubblicata come primo singolo del suo sesto album Boys and Girls, canzone che è uno dei più grandi successi da solista di Brian Ferry, è dell'85 ed è rimasto per 9 settimane nella classifica dei migliori singoli, quelli più venduti nel Regno Unito di quell'anno. È una canzone che vede la partecipazione di qualche nome così, qualche nomignolo: Neil Hubbard, David Gilmour dei Pink Floyd, Kate Scott alla chitarra solista, Guy Fletcher dei Dire Straits alle tastiere, Omar Hakim alla batteria e Tony Levin al basso. Insomma, aveva tutti i presupposti per ottenere un grande successo. Metti poi che è un brano straordinario e che parla della schiavitù dall'amore, un testo che parla di una condizione di totale sottomissione emotiva dove l'innamorato è catturato dalla forza travolgente del sentimento ed è incapace di liberarsi nonostante le difficoltà. L'ascoltiamo direttamente su 45 giri, questa è Slave to Love, Brian Ferry.

0: Mondo Radio Tutti Frutti, una radio per tutti.
1: Pubblicità. Pronto a partire con la tua auto e con i tuoi nuovi pneumatici? A tutto questo ci pensa ZM. Il meglio. Pneumatici nuovi a partire da 40 euro e seminuovi come Bridgestone, Pirelli, Michelin al miglior prezzo per autovetture, mezzi agricoli, automezzi leggeri e pesanti. ZM Pneumatici, zona industriale a Disio, via Piemonte 12, telefono 320 64 60 673 e 327 40 86 903. ZM Pneumatici, professionalità, trasparenza e risparmio.
2: Messaggio politico elettorale. Committente Andrea Morciano.
3: Cari trigasini, sono Andrea Morciano. In questi mesi ho ascoltato le vostre storie, le difficoltà, ma anche il grande desiderio di riscatto della nostra città. È da qui che nasce il nostro progetto. Tre liste civiche, una sola visione, rimettere al centro le persone. Io credo in una comunità più forte, più unita, capace di guardare al futuro con speranza. Il 24 e 25 maggio vi chiedo di crederci insieme a me. Scegliete Andrea Morciano sindaco, perché solo insieme

0: sul fotovoltaico?
1: Infatti c'è, con il fotovoltaico d'Alessandris. Impianto da 6 kW con accumulo a soli 199 euro al mese. A tasso zero per 36 mesi. E non finisce qui. Montaggio incluso e per i primi 10 clienti, pratica di connessione e detrazione fiscale in omaggio.
0: Allora corro subito da d'Alessandris.
1: Siamo ad Acquarica, Morciano, Andrano e Corsano. Scopri di più su www.dalessandris.it.
0: Con d'Alessandris il fotovoltaico è per tutti.
1: Promo valida fino al 31 maggio.
2: Apro la finestra e la richiudo. Tra vento, allergie e porte che sbattono, non riesco mai a cambiare aria.
3: Con Infissi Mauro hai una soluzione in più. Oltre alla classica apertura a ribalta, c'è la microventilazione di serie. La finestra resta chiusa, ma lascia passare un filo d'aria continuo e controllato. Niente correnti forti, meno polvere, più comfort ogni giorno. Scegli l'innovazione di Infissi Mauro, produttori diretti di infissi. Scopri la gamma Oltre, PVC, Hybrid e Termofibra. Infissi Mauro, a Surano, sulla strada statale 275.
4: Simone, che ci fai qui a Specchia?
5: Anna, che bello rivederti. Ho sentito che qui c'è un home restaurant molto buono.
4: Home restaurant alla Capasa?
5: Esatto. Mi hanno detto che una massaia d'altri tempi prepara i piatti della tradizione salentina e con prodotti di produzione propria a chilometro zero.
4: È la signora Ada, cucina tutto a mano con amore. Inoltre prepara anche per piccole cerimonie come compleanni, cresime, lauree.
3: Home Restaurant La Capasa è in Piazza del Popolo numero 11 a Specchia. È gradita la prenotazione al numero 335 533 51 62.
4: Home Restaurant La Capasa, la vostra cucina di casa.
6: Cerchi un'auto? Quella giusta ti sta aspettando da Circhetta Automotive. Un parco auto ricco di occasioni nuove dei migliori marchi come Toyota, Jeep, Fiat, DR, Lancia, Alfa. Vieni a trovarci e compareremo preventivi tra nuovo, usato e chilometro zero per garantirti la migliore occasione. L'auto giusta per te esiste, è qui da noi. Circhetta Automotive è a Poggiardo in via Grazia Deledda.
7: Ci sono emozioni che meritano di essere celebrate con eleganza e cura dei dettagli. Benvenuti alla Trattoria da Salvatore, una villa ottocentesca dove il tempo sembra fermarsi e dove prendono forma le gioie del battesimo, della comunione, della cresima, l'orgoglio della laurea o la felicità del compleanno. Se cerchi la location perfetta per i tuoi eventi, sei nel posto giusto. Sabato sera e domenica a pranzo concediti i sapori dei nostri piatti tipici. Trattoria da Salvatore è a Presicce Acquarica in via Roma. Info al 329-800 4 88 39.
8: Ci sono momenti in cui una città deve scegliere di tornare a farsi sentire. Per questo, a sostegno del candidato sindaco Claudio Pispero e le sue liste, venerdì 15 maggio alle ore 17 presso le scuderie di Palazzo Gallone ci sarà a Tricase l'onorevole Giovanni Donzelli, parlamentare di Fratelli d'Italia e responsabile nazionale dell'organizzazione del partito di Giorgia Meloni. Perché, come dice Claudio, Tricase deve tornare al centro dello sviluppo, del lavoro, delle opportunità. E tutto questo inizia partecipando.

and Cremon, abbiamo ascoltato anche Tananà e Marrakesh tutti insieme per il brano appena andato in onda, Un altro mondo, qui su Mondo Radio Tutti Frutti. 8:31, tempo di scoprire l'oroscopo di giornata. Partiamo con l'Ariete, oggi si cambia registro, serve maggior concretezza, l'attenzione va su soldi, spese e gestioni pratiche con Giove in quadratura che invita a non esagerare. Toro, vi rimettete al centro con più presenza, la luna nel segno vi rende reattive, concrete e meno disposti a perdere tempo. Giornata produttiva. Gemelli, nessun appoggio particolare oggi, quindi dovete prestare più attenzione, vi muovete comunque ma con meno precisione e più rischio di distrazioni. Cancro, la luna vi aiuta a recuperare stabilità e rimettere ordine senza sforzi. Tornate più concreti, meno reattivi e decisamente più efficaci nel gestire le priorità. Leone, la luna in quadratura riporta qualche tensione, soprattutto nelle vicende pratiche e organizzative. Vi sembra di dover gestire tutto da soli e la pazienza cala rapidamente. Vergine, la luna e il sole vi danno stabilità, una gestione molto più lineare delle situazioni pratiche. Tornate precisi, veloci e decisamente più efficaci anche nei dettagli. Bilancia, vi togliete da una situazione che non vi convince più e fate bene. Senza appoggi, forti ma con più lucidità, iniziate a selezionare meglio dove mettere tempo ed energie. Scorpione, luna, sole e mercurio in opposizione creano un clima piuttosto acceso nei rapporti diretti. Basta poco per discutere o per sentirvi messi alla prova. Sagittario, rallentate leggermente il passo ma senza perdere efficacia. Non è una giornata da grandi slanci, quanto piuttosto da gestione intelligente di ciò che avete avviato. Capricorno, la luna torna a favore e vi permette di recuperare rapidamente. Ritrovate quindi lucidità, concretezza e una buona capacità nel gestire che vi consente di rimettere ordine nelle situazioni. Acquario, la luna in quadratura può creare delle tensioni ma non basta fermarvi. Avete energie e risorse per gestire il problema. Sul lavoro mantenete la concentrazione, in amore invece serve un pizzico di pazienza. Pesci, nei rapporti rimane qualche distanza, Venere continua a creare piccoli disallineamenti, meglio non pretendere troppo oggi.

allora, Iso Paz con Pino Daniele si rientra in onda qui su Mondo Radio. Allora, il Buongiorno Sanetto va indietro negli anni per scoprire un po' che cosa è accaduto esattamente il 15 di maggio, partendo dal 1796, quando viene concordata la firma, l'armistizio di Cherasco con l'Italia che cede alla Francia il territorio della Savoia e la contea di Nizza. 1860, la ritirata di Giuseppe Garibaldi, in cui si propone: qui si fa l'Italia o si muore, al generale Nino Bixio. 1905, viene acquistato un terreno da cui nascerà il villaggio di Los Angeles. 1916, le truppe austriache iniziano un bombardamento a tappeto contro il fronte italiano su Vicenza e Trento, e Asiago viene rasa al suolo. 1928, viene pubblicato il primo film con Topolino e Minnie di Walt Disney. 1958, Charles de Gaulle assume la carica di capo del governo francese. Nel 2004, agli europei di nuoto arriva l'oro all'Italia nella staffetta 4x200. E tra i nati oggi: 1859, il fisico Pierre Curie; 1948, il cantante Dario Baldambembo; nel 55 un altro cantante, Mike Oldfield; 75 invece Flavio Montrucchio, presentatore TV; lo stesso giorno il rapper Don Joe; 85 l'ex tuffatrice, campionessa mondiale, pluricampionessa europea, Tania Cagnotto. Andiamo a vedere quali brani invece hanno riscosso successo in questo periodo, quindi il 15 maggio. Tra gli altri, esattamente 20 anni fa, i Backstreet Boys erano al primo posto delle classifiche di vendita con I Want It That Way. Backstreet Boys su Mondo Radio.

0: Mondo Radio Info Viabilità.
1: Luce Verde, Puglia. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati, traffico intenso con rallentamenti e code a tratti sulla superstrada Brindisi-Lecce, tra il bivio per Squinzano e la tangenziale di Lecce. Regolare al momento il traffico a Lecce in città. Ancora per oggi lavori in via di Casanello. La strada è chiusa fino alle 15 tra via 24 Maggio e via Colonnello Archimede Costadura. Fino al 30 di giugno possibili rallentamenti per lavori sulla statale 16 Adriatica tra Maglie Nord e Maglie. In questo tratto si transita a doppio senso di marcia su unica carreggiata. Nella città di Bari fino al 17 maggio modifica la viabilità in diverse zone in occasione dei festeggiamenti del santo patrono San Nicola. Chiuso al transito il lungomare Imperatore Augusto. È tutto. Grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bari, Lecce e Barletta. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
0: Mondo Radio Info Viabilità.
3: Pubblicità. Messaggio politico elettorale. Committente Massimo Melica.
4: Salve, sono Giovanni Carità, candidato alla carica di sindaco della città di Tricase. Sono sostenuto da una coalizione civica che parte da lontano, da 6 lunghi anni di impegno politico dentro il Consiglio Comunale e soprattutto fuori, tra le persone e per le persone. Il 24 e 25 maggio restiamo con i piedi per terra. Per una politica pulita, onesta e trasparente, sosteniamo le nostre liste. Tricase che fare, Tricase sceglie Tricase, Tricase città sostenibile.
5: Il 24 e 25 maggio votiamo Giovanni Carità.
6: Stai pensando di installare un fotovoltaico? Oppure il tuo impianto non rende come dovrebbe? Affidati a Emil Elettroimpianti a Ruffano. Progettiamo soluzioni su misura e ottimizziamo i tuoi fotovoltaici per garantirti il massimo risparmio e rendimento.
7: Se sei un installatore, Emil Elettroimpianti è il tuo partner di fiducia. Se hai bisogno del test report sul dispositivo di interfaccia per gli impianti superiori a 11 kW oppure per quelli a scarsa produzione, noi siamo in grado di ottimizzare il rendimento.
6: Emil Elettroimpianti è a Ruffano. Info al 349 852 8012.
8: Tra il verde della campagna salentina e il silenzio della natura c'è un luogo dove il tempo rallenta e i sapori tornano autentici. È Masseria Scafazzi. Qui ogni piatto racconta una storia. Antipasti fatti in casa, polpette della tradizione, prodotti genuini coltivati direttamente in azienda. E da oggi, una novità tutta da gustare. Agripizza. Masseria Scafazzi. Il chilometro zero non è una promessa, ma una realtà. Dal produttore direttamente sulla tua tavola. Ti aspettiamo tra Presicce e Lido Marini. Aperti dal giovedì al sabato a cena, la domenica a pranzo. Per info e prenotazioni 348 85 73 143. Masseria Scafazzi. La tradizione ha ancora il suo profumo.
9: Massimo, hai fatto la doccia e hai lasciato di nuovo i vestiti per terra. E c'è anche tutto bagnato.
10: No, no, ci risiamo. E ora che scusa trovo?
11: Scusami tesoro, torno subito. Ho dimenticato di prendere il pane.
9: Massimo!
10: Devo trovare il modo di addolcirla. Ma sì, vado alla bottega del fornaio e le prendo quelle deliziose crostatine alla Nutella. I baci ricoperti di cioccolato, i mostaccioli. E visto che ci sono, prendo anche frise, taralli e biscotti. Ah, già, e ovviamente il pane.
9: Che tu voglia farti perdonare o toglierti un ospizio, la bottega del fornaio ti aspetta a Tricase in via Livorno.
12: Un'altra bolletta alta. Se solo ci fosse il tasso zero sul fotovoltaico.
13: Infatti c'è, con il fotovoltaico d'Alessandris. Impianto da 6 kW con accumulo a soli 199 euro al mese. A tasso zero per 36 mesi. E non finisce qui. Montaggio incluso e per i primi 10 clienti. Pratica di connessione e detrazione fiscale in omaggio.
12: Allora corro subito da d'Alessandris.
13: Siamo ad Acquarica, Morciano, Andrano e Corsano. Scopri di più su www.dalessandris.it.
12: Con D'Alessandris il fotovoltaico è per tutti.
13: Promo valida fino al 31 maggio.
14: Oggi i tuoi clienti vogliono pagare in modo semplice, veloce, ovunque. Con le soluzioni POS di MediaPrint Solution accetti carte di credito e debito anche da smartphone e con pagamenti contactless. In negozio, in mobilità o dove lavori ogni giorno. Soluzioni su misura per ogni attività, anche a canone zero, con le commissioni più basse sul mercato, a partire dallo 0,45%. Attivazione rapida, gestione facile, incassi sempre sotto controllo. Più libertà per te, più comodità per i tuoi clienti. Chiamaci subito al 380 45 80 810 e inizia a risparmiare. MediaPrint Solution, il POS giusto per il tuo business.
15: Ci sono momenti in cui una città deve scegliere di tornare a farsi sentire. Per questo, a sostegno del candidato sindaco Claudio Pispero e le sue liste, venerdì 15 maggio alle ore 17 presso le scuderie di Palazzo Gallone ci sarà a Tricase l'onorevole Giovanni Donzelli, parlamentare di Fratelli d'Italia e responsabile nazionale dell'organizzazione del partito di Giorgia Meloni. Perché, come dice Claudio, Tricase deve tornare al centro dello sviluppo, del lavoro, delle opportunità. E tutto questo inizia partecipando.
16: Mondo Radio, tutti i frutti.

Alex Warren con Fever Dream, questo è Mondo Radio. Andiamo a scoprire le ultime curiosità. Arrivano da supermeteo.com, che parla di una giornata tranquilla con sole pressoché per tutta la giornata e su tutto il Salento. Le temperature sono in rialzo, vento basso, mari poco mossi. Mentre andiamo a vedere cosa ci dice il proverbio di oggi, un proverbio cinese che fa così: colui che è fermo nel suo proposito plasma il mondo a sua immagine. Vi ricordo anche l'appuntamento di oggi pomeriggio alle 16.30 in diretta qui su Mondo Radio, uno speciale elezioni amministrative Tricase 2026. Ci sarà l'intervista confronto tra i sei candidati sindaco per la città di Tricase, un atteso faccia a faccia in diretta qui su Mondo Radio a partire dalle 16.30, anche sulla pagina Facebook Mondo Radio Tutti i Frutti potrete seguire la nostra diretta. Ripartiamo dalla musica e vi lasciamo con un po' di musica sino alle 9.30, quando torneremo per la rassegna stampa nazionale e locale. Eccolo lì, è lui, sì, articolo 31, Tranqui Funky, questa è Mondo Radio Tutti i Frutti, J-Ax.

0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: La cronaca in primo piano: ieri 5 italiani sono morti nel corso di un'immersione alle Maldive ad una profondità di circa 50 metri. Le operazioni di recupero dei corpi sono ufficialmente iniziate. Le squadre della Guardia Costiera Maldiviana hanno raggiunto l'area con imbarcazioni di soccorso e personale specializzato. A bordo sono presenti i sommozzatori della Guardia Costiera e della Polizia Locale, insieme ad un esperto subacqueo italiano che collabora con le autorità nelle fasi più delicate dell'intervento. A Malè intanto è arrivato anche l'ambasciatore d'Italia a Colombo, competente per le Maldive, che incontrerà i responsabili della Guardia Costiera impegnati nelle operazioni.
1: Sono 11 i casi di antivirus finora segnalati e di questi 9 sono confermati e 2 probabili, 3 invece i decessi. Grave la paziente francese che respira con un polmone artificiale. Asintomatici i 27 rimasti a bordo della nave da crociera, 25 membri dell'equipaggio e 2 medici. Nave diretta in Olanda che arriverà domenica o lunedì. Una missione scientifica argentina si recherà a Ushuaia nella prossima settimana, punto di partenza della nave Hondius, per cercare la possibile presenza di roditori portatori di antivirus, nella speranza di ottenere risultati entro un mese.
2: Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha affermato di aver concluso fantastici accordi commerciali con Xi Jinping. Le aperture di Trump nei confronti di Xi Jinping, che ha descritto come un grande leader e un amico, sono state finora accolte con toni più moderati dal presidente cinese. Trump ha dichiarato che la Cina non fornirà equipaggiamenti militari all'Iran, pur continuando ad acquistare petrolio da Teheran. Intanto il governo iraniano è tornato a rivendicare il diritto a controllare lo stretto di Hormuz.
1: Siamo alla cronaca. La corte d'assise di Padova ha condannato in primo grado all'ergastolo Andrea Favero, imputato per l'omicidio dell'ex compagna Giada Zanola, 33 anni, morta a Vigonza in provincia di Padova il 29 maggio 2024, dopo essere stata gettata dalla cavalcavia sovrastante l'autostrada A4. Il collegio ha accolto la richiesta del pubblico ministero, che aveva chiesto per Favero la massima pena per le accuse di omicidio premeditato e violenza sessuale.
2: Sciopero confermato, ma con fascia oraria ridotta per i mezzi ATM di Milano nella giornata di oggi. Dopo il confronto con la prefettura, il sindacato Aicobas ha deciso di limitare la protesta dalle 8:45 fino alle 15. Metropolitane, tram e autobus di linea potrebbero subire rallentamenti o addirittura cancellazioni tra la mattina e il primo pomeriggio. Alla base della mobilitazione c'è la contestazione dei processi di liberalizzazione del trasporto pubblico locale. Aicobas chiede lo stop al progetto Milano Next e la trasformazione di ATM in un'azienda speciale del comune di Milano.
1: Tennis in chiusura: Luciano Darder in campo per la storia. Alle 15:30 sfiderà Casper Ruud per un posto in finale agli internazionali BNL d'Italia. Tra i due non ci sono precedenti. In serata non prima delle 19 invece Jannik Sinner affronterà il russo Daniil Medvedev. Prima però il doppio: Simone Bolelli e Andrea Vavassori sono a caccia della semifinale e alle 13:30 scenderanno in campo contro il duo finlandese britannico Harry Elovaara e Harry Patten.
2: Ed è tutto, a più tardi.
3: Mondo Radio Tutti Frutti, musica senza frontiere.
0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto e questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.

0: bene.
1: Pubblicità. Messaggio politico elettorale. Committente Giuseppe Negro.
2: Ti faccio una domanda. Tricase oggi è davvero come la vorresti? Io rispondo di no. Sono Claudio Pispero e per questo mi candido insieme agli amici di sempre e a tanti giovani. A Tricase si respira qualcosa che non possiamo ignorare, un disagio crescente. E quando manca la politica vera, quel disagio aumenta. Per questo ho scelto di tornare con un'idea chiara, riportare la politica a essere una cosa seria. Non parole, ma metodo, presenza. Tricase deve tornare al centro dello sviluppo, del lavoro, delle opportunità, non per ambizione, per responsabilità. Noi vogliamo ripartire da qui, da una politica che non divide ma unisce, che non promette ma crea, per una Tricase più bella, ovunque, più giusta, più rispettata. Il 24 e 25 maggio scegli la coerenza, scegli Claudio Pispero sindaco, insieme per una bella storia, insieme per Tricase.
3: Tutte le volte che guardiamo una cellula, vediamo una vita intera. Tutte le volte che assistiamo un paziente, vediamo il giorno in cui non avrà più bisogno di noi. Tutte le volte che un bambino ci sorride, vediamo un futuro senza tumori del sangue. Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante in ogni fase della malattia, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie in tutta Italia. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
4: C'è un profumo che racconta la nostra terra. È il profumo del forno artigianale Santa Chiara. Ogni giorno portiamo sulla vostra tavola molto più di pane, pucce, friselle, pizzette e tarallini. Portiamo storie, ricordi, emozioni autentiche. Ad Alessano, nel nostro quartier generale in via Scipione San Giovanni 95, vi accogliamo in un luogo fatto di sapori veri. Gastronomia, frutta e verdura freschissima e uno spazio dove fermarsi, respirare e gustare. Proprio come nella nostra sede estiva di Torre Pali. Ci trovate anche nei punti Conad di Milpignano, Poggiardo e Tricase, sempre con lo stesso cuore. E per i vostri momenti speciali ci pensiamo noi con i nostri buffet artigianali. Forno Santa Chiara, l'anima del Salento, in ogni morso.
5: Facciamo un esperimento. Quanti di voi in questo momento mi stanno davvero ascoltando? Sì, mi sentite. Ma mi state realmente ascoltando? La mente corre, i pensieri si affollano e il presente sfugge. È il momento di fermarsi. Memento Restaurant vi invita a riscoprire il piacere del presente in un affascinante palazzo storico del Settecento, dove la storia incontra l'essenza della contemporaneità e ogni piatto è un viaggio tra memoria e creatività. Perfetto anche per celebrare i vostri momenti più importanti. Memento Restaurant, a Presicce Acquarica, in Piazza Pertini.
6: Ci sono momenti in cui una città deve scegliere di tornare a farsi sentire. Per questo, a sostegno del candidato sindaco Claudio Pispero e le sue liste, venerdì 15 maggio alle ore 17 presso le scuderie di Palazzo Gallone ci sarà a Tricase l'onorevole Giovanni Donzelli, parlamentare di Fratelli d'Italia e responsabile nazionale dell'organizzazione del partito di Giorgia Meloni. Perché, come dice Claudio, Tricase deve tornare al centro dello sviluppo, del lavoro, delle opportunità. E tutto questo inizia partecipando.
7: C'è un momento in cui senti il profumo della buona cucina, della pizza appena sfornata con la mozzarella che fila e il bordo leggermente croccante. E poi c'è il profumo del Salento. Alla Casina dei Cari, una dimora storica del 1600 immersa nel verde, natura, tradizione e cucina si intrecciano alla perfezione. Da fine maggio, ristorante e pizzeria sono aperti tutti i giorni. La Casina dei Cari è sulla strada provinciale Presicce Lido Marini. Un luogo da respirare e assaporare.
8: Trent'anni di esperienza, un solo cuore. Aruam di Lucia Villani è il tuo punto di riferimento per la salute e la bellezza dei capelli. Vuoi rinnovare il tuo look? Siamo specialisti in schiariture e trattamenti alla cheratina per capelli luminosi, setosi e liberi dal crespo. E nei momenti più delicati siamo davvero al tuo fianco. Come centro autorizzato Capelli For You, offriamo parrucche e protesi capillari certificate, riconosciute come presidio medico e fiscalmente deducibili. Ti supportiamo anche nell'accesso ai contributi della Regione Puglia, con un aiuto economico fino a 300 euro dedicato a chi sta affrontando un percorso di cura. Aruam ti aspetta a Specchia, in via Pasubio 61. Seguici sui social, Aruam.
1: Ogni venerdì dalle 18 alle 20 su Mondo Radio, Era Ora Weekend, l'appuntamento più atteso. Era Ora Weekend, tutte le novità dance e pop proposte, raccontate, condivise da
0: Gianti, Steven ed Elvix su Mondo Radio.
9: In collaborazione con La Bracceria Petracca. Katia e Daniele della Bracceria Petracca vi aspettano a Castrignano del Capo, in via Vittorio Veneto, per farvi degustare le loro specialità. Bracceria Petracca, a Castrignano del Capo, via Vittorio Veneto.

E sulle note del mio corpo che cambia, dei Litfiba, ritorniamo in voce, ritorniamo per raccontarvi una bella storia. Perché se state cercando l'auto giusta per voi, allora da Circhetta Automotive vi aspetta un parco auto ricco di occasioni imperdibili, con vetture nuove dei migliori marchi: Toyota, Jeep, Fiat, DR, Lancia, Alfa Romeo. Ma non solo, da Circhetta Automotive potete scegliere anche tra un'ampia selezione di usato garantito e chilometro zero, per offrirvi sempre la soluzione più conveniente. E attenzione, perché solo per questi giorni c'è una speciale promozione sulla nuova 500 Hybrid da 14.950 euro. Può essere tua con 35 rate mensili da soli 99 euro, con possibilità di finanziamento e rottamazione. Allora scopritela subito da Circhetta Automotive. Visitate il parco auto a Poggiardo in via Grazia Deledda.

0: pubblicità.
1: Sono appena uscita da Salentoro. Sai quanto hanno valutato il mio oro? 134 euro al grammo. Una supervalutazione mai vista.
2: Ma certo che lo so. A me hanno valutato l'argento 2650 euro al chilo e l'oro 750, 18 carati, 94 euro al grammo.
1: Nessuno valuta l'oro come da Salentoro. 400 euro in più rispetto agli altri. E poi acquistano e vendono anche diamanti, smeraldi, rubini, orologi, monete e lingotti.
3: Salento Oro, ad Alessano in via Scipione San Giovanni 9 e a Tricase in via Cadorna 54. Chiamaci al numero 328 570 4190 o seguici su Facebook e Instagram.
4: Gesco, il tuo risparmio energetico. Installazione di innovativi impianti fotovoltaici con accumulo. Vasta gamma di pannelli solari, climatizzatori, pompe di calore Samsung, Mitsubishi Electric, Carrier, Toshiba, Sinclair, Baxi, AUX, Sime. Noti per qualità, prezzo e assistenza. Approfitta degli incentivi e della formula paga facile con rate da 50 euro. Gesco, il grande centro commerciale dedicato alle energie alternative, alla termoidraulica, alle ceramiche e all'arredo bagno. Gesco, Contrada Vore, zona industriale, Melissano, Lecce. 0833 58 1501. www.gescodistribuzione.it.
5: In questo periodo pannello solare Sime da 300 litri in promozione a 390 euro con incentivo GSE. Condizionatore Samsung 9000 BTU a 240 euro con rottamazione.
2: Ci sono momenti in cui una città deve scegliere di tornare a farsi sentire. Per questo, a sostegno del candidato sindaco Claudio Pispero e le sue liste, venerdì 15 maggio alle ore 17 presso le scuderie di Palazzo Gallone ci sarà a Tricase l'onorevole Giovanni Donzelli, parlamentare di Fratelli d'Italia e responsabile nazionale dell'organizzazione del partito di Giorgia Meloni. Perché, come dice Claudio, Tricase deve tornare al centro dello sviluppo, del lavoro, delle opportunità. E tutto questo inizia partecipando.
6: Cerchi qualità e genuinità ogni giorno? Scegli Agripispero a Tricase. Macelleria con tagli selezionati, frutta e verdura a chilometro zero, freschi e di stagione, direttamente dal nostro territorio. Sapori autentici, filiera corta e attenzione per ciò che porti in tavola. Agripispero, il gusto vero a due passi da te. Vieni a trovarci nella nuova sede di Tricase, in via Sant'Agostino 26.
7: Messaggio politico elettorale. Committente Andrea Morciano.
8: Cari tricasini, sono Andrea Morciano. In questi mesi ho ascoltato le vostre storie, le difficoltà, ma anche il grande desiderio di riscatto della nostra città. È da qui che nasce il nostro progetto. Tre liste civiche, una sola visione, rimettere al centro le persone. Io credo in una comunità più forte, più unita, capace di guardare al futuro con speranza. Il 24 e 25 maggio vi chiedo di crederci insieme a me. Scegliete Andrea Morciano sindaco, perché solo insieme cambierà.
9: Per ogni vita che nasce cambierà, per ogni...
10: Ceramiche Indino, un'azienda che da oltre 50 anni sceglie i prodotti migliori per le vostre case, si impegna a soddisfare i clienti più esigenti, propone soluzioni innovative per il comfort quotidiano. Ceramiche Indino, i marchi più prestigiosi della ceramica e l'arredo bagno. Ceramiche Indino, dal 1964, il successo ha avuto un seguito. Showroom a Botrugno, statale 275.
11: Sono tornata. Mi aiuti con le buste della spesa?
12: Ma quanti detersivi hai preso? Avrei svuotato il portafoglio.
11: Tranquillo, li ho presi da Chemical Industry a Gagliano del Capo. Ho risparmiato tantissimo perché sono alla spina e prodotti direttamente da loro. Porto il flacone, lo riempio, spendo meno e rispetto l'ambiente.
12: Hanno anche l'antimuffa?
11: Certo, ed è super conveniente. E se hai un negozio, puoi integrare la vendita con i loro prodotti o avviare una nuova attività. Chemical Industry, detersivi direttamente dal produttore a Gagliano del Capo.
13: Vintage. Vintage, i grandi classici su Mondo Radio. Dance, easy listening, rock, italiana, grandi emozioni, grande musica. Solo su Mondo Radio tutti i frutti, naturalmente.

0: Mondo Radio Informazione.
1: Ancora buongiorno a tutti da Davide Roberto e dalla redazione di Mondo Radio. L'appuntamento in diretta con la rassegna stampa nazionale e locale 9:31. Oggi è venerdì 15 maggio. Apriamo le principali pagine dei quotidiani in edicola oggi, partendo dal Corriere della Sera. In apertura l'incontro tra Donald Trump e Xi Jinping, sorrisi e sfide. Pechino dice noi partner, ma su Taiwan rischi di guerra. Il presidente degli Stati Uniti dice invece intesa su Hormuz. E in prima pagina poi la tragedia alle Maldive, in cui un gruppo di 5 italiani è morto dopo essersi immerso a 50 metri di profondità. Spazio poi al discorso di Mario Draghi all'Unione Europea: adesso dobbiamo difenderci da soli. Sulla Repubblica il titolo è Maldive, la strage dei sub, dopo essere rimasti intrappolati in una grotta a 60 metri di profondità. Spazio poi al faccia a faccia anche qui tra Trump e Xi Jinping in Cina, con Pechino che avverte Taiwan è un rischio, mentre su Hormuz ci sono degli spiragli. Anche la Stampa dedica l'apertura alla grotta alle Maldive con la strage di sub italiani. Erano tutti esperti sulla vicenda, l'intervista a Pellizzari, l'allarme non è scattato. E poi spazio anche qui al vertice Trump-Xi e quindi l'intervista a Barbara D'Urso dopo la causa Mediaset, tutta la verità. Il Messaggero titola la strage delle Maldive, anche qui in primo piano, con l'operazione di recupero dei corpi ad alto rischio emergerebbero l'allerta meteo ignorata, il sospetto di un difetto alle bombole. Spazio anche qui agli esteri con il vertice Xi Trump e poi la visita di Papa Leone XIV alla Sapienza, il pontefice acclamato dagli studenti. Lo sport in apertura sulla Gazzetta, l'intervista al proprietario dei rossoneri, Gerry Cardinale, Milan cambio, poi aggiunge valuterò tutti, senza Champions sarebbe un fallimento. E ancora ho speso tanto ma non bene. Spazio quindi al tennis e agli internazionali di Roma, Sinner, Darderi e la voglia di una finale azzurra. E poi il Corriere dello Sport, Milan sotto sopra, il titolo d'apertura su Max Allegri pronto a lasciare, il tecnico si gioca la Champions tra forti tensioni e contrasti interni, via fine stagione se il board non cambierà. E poi anche qui la volata Champions in prima pagina, gli internazionali di Roma, Sinner e Darderi, la città ovviamente sogna una finale così. Passiamo invece alla Gazzetta del Mezzogiorno, il titolo è crisi di Stato, De Caro dice una società mista è l'unica strada per l'ex Ilva, Fiom e Federmeccanica, il governo salvi l'automotive. E poi la provincia di Lecce con le novità, con l'attualità che parla di bandiera blu che sventola sul Salento con 9 località premiate. Ci sono 2 novità, Morciano di Leuca e Tricase, escluse invece Patù e Leuca, attribuiti i vessilli del mare pulito alle località salentine che compaiono tra le 27 pugliesi totali. All'appello ancora una volta mancano luoghi eccellenti, singolare il caso di Castrignano del Capo e della sua Marina Santa Maria di Leuca, un anno da rientro nel club torna fuori. Mentre passiamo ai fatti di cronaca, spara in testa alla moglie e poi chiama il 118, è stata disposta una perizia psichiatrica, è iniziato ieri il processo a carico di Luigi Quarta, l'83enne accusato dell'omicidio della moglie Amalia. La corte d'assise leccese ha affidato un esperto il compito di accertare la capacità di intendere e di volere dell'imputato al momento del fatto. Veniamo invece ai controlli ad alto impatto in un residence di Lizzanello, sequestrate banconote false e stupefacenti. L'attività interforze predisposta da prefettura e questura si è concentrata in un complesso residenziale a Merine, in un appartamento rinvenuti oltre 18.000 euro contraffatti, trovate anche alcune dosi di droga, denunciata al momento una 50enne proprietaria dell'appartamento. Veniamo ora al fermo per i ricci che funziona ma frenato da pesca di frodo. Unisalento quindi ribadisce: lo stop va mantenuto. I dati del monitoraggio scientifico e di ARPA parlano chiaro: sono quasi 5.000 gli esemplari censiti, una taglia media in aumento e un segnale biologico che non lascia dubbi. È stata raccomandata quindi una proroga del fermo fino a marzo del 2027, finestre temporali di prelievo limitato ai pescatori professionisti. Un ordigno bellico è stato trovato in un immobile in fase di ristrutturazione a Carmiano e il secondo trovato in città in un mese. Il rinvenimento è avvenuto nel corso della mattinata di ieri in un'abitazione interessata da alcuni lavori. Si tratta di una bomba inesplosa risalente al secondo conflitto mondiale. L'area è stata circoscritta e bonificata. Per oggi la città di Lecce ha indetto lutto cittadino per un'ordinanza che esprime a nome dell'amministrazione e dell'intera

0: di rigenerazione urbana. Ieri c'è stato un approfondimento sulle 28 progettualità attive in provincia, un confronto tra i rappresentanti del Ministero dell'Interno e le singole amministrazioni locali coinvolte che ha permesso di analizzare lo stato di avanzamento dei cantieri e di ottimizzare le procedure burocratiche. Veniamo ora allo sport, il calcio, le ultime su Lecce, Lecce che continua a prepararsi in vista della sfida con il Sassuolo in trasferta domenica 17 maggio alle 20:45. La squadra ieri si è allenata, ieri mattina a Martignano, in differenziato hanno lavorato ancora Berisha, Sottil, Veiga e Fofana, allenamento parzialmente in gruppo invece per Chedira e Gaspar. Questa mattina nuovo allenamento sempre a Martignano. Per quanto riguarda invece il Casarano Calcio in Serie C, sono state ufficializzate le date e gli avversari per il secondo turno nazionale. Si tratta dell'Union Brescia e questo lo sfidante del Casarano per il secondo turno, che si giocherà domenica 17 maggio al Capozza. Sarà Casarano Union Brescia alle ore 20, gara di ritorno mercoledì 20 maggio alle ore 20. Union Brescia Casarano è una fase che si articola in 4 incontri, gare di andata e ritorno. Le squadre che avranno ottenuto il maggior punteggio avranno accesso alla fase della Final Four per la promozione in Serie B. Bene, è tutto, con questa notizia chiudiamo la nostra rassegna stampa nazionale e locale. L'informazione a carattere territoriale torna alle 12:30 e poi negli altri consueti orari di giornata. Vi ricordo che questo pomeriggio alle 16:30 in diretta qui su Mondo Radio ci sarà lo speciale Elezioni amministrative Tricase 2026 con l'intervista confronto ai 6 candidati sindaco per la città. Appuntamento, lo ribadiamo, alle 16:30 qui su Mondo Radio Tutti Frutti. Grazie per averci seguito, vi lascio con una bella sequenza musicale e poi in compagnia di Giustina a partire dalle 10. Un saluto da Davide Roberto.
1: Mondo Radio Tutti Frutti. Una radio per tutti, per tutti.
2: Pochi istanti di pausa e poi ci sarà.

0: radio tutti i frutti. Una radio per tutti.
1: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Puglia. Sulla strada statale 673 tangenziale di Foggia è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari e in base all'avanzamento dei lavori tra lo svincolo di Foggia Nord strada statale 16 e lo svincolo di Foggia autostrada A14 Bologna-Taranto. Sulla strada statale 16 Adriatica è attiva una riduzione di carreggiata di 1 chilometro circa tra gli svincoli di Cerignola e di Angarano in entrambe le direzioni in provincia Foggia. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato di circa 800 metri fra gli svincoli della variante di Torre a Mare e della variante di Mola di Bari in provincia di Bari. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800841148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
2: Mondo Radio Info Viabilità.
3: Pubblicità.
4: Scarichi intasati, fossa biologica piena. Vuoi mappare tutta la tua rete di scarichi con video ispezione? Chiama Spurgo Canaljet. Mezzi all'avanguardia e personale qualificato risolveranno il tuo problema. Affidati a Spurgo Canaljet, punto di riferimento nel Salento. Chiama il numero verde gratuito 800 959 347 o visita spurgocanaljet.com. Il 2 giugno, Hotel Messapia apre le porte al grande evento Chef for Progress Cup. Alta cucina, arte e cultura si fondono per dare vita a un'esperienza esclusiva. Dalle ore 15, ingresso.

0: ingresso libero per assistere alla prestigiosa competizione tra chef con premiazione finale. Degustare eccellenze enogastronomiche tra gli stand. Lasciarsi incantare dall'eleganza dei costumi nazionali delle 15 ambasciatrici del progresso. E molto altro ancora. Il 2 giugno, goditi lo spettacolo di Chef for Progress Cup all'Hotel Messapia di Santa Maria di Leuca. Un evento firmato Mirko Vigna.
1: Apro la finestra e la richiudo. Tra vento, allergie e porte che sbattono, non riesco mai a cambiare aria.
2: Con Infissi Mauro hai una soluzione in più. Oltre alla classica apertura a ribalta, c'è la microventilazione di serie. La finestra resta chiusa, ma lascia passare un filo d'aria continuo e controllato. Niente correnti forti, meno polvere, più comfort ogni giorno. Scegli l'innovazione di Infissi Mauro, produttori diretti di infissi. Scopri la gamma Oltre, PVC, Hybrid e Termofibra. Infissi Mauro, a Surano, sulla strada statale 275.
3: Un'altra bolletta alta. Se solo ci fosse il tasso zero sul fotovoltaico.
4: Infatti c'è, con il fotovoltaico d'Alessandris. Impianto da 6 kW con accumulo a soli 199 euro al mese. A tasso zero per 36 mesi. E non finisce qui. Montaggio incluso e per i primi 10 clienti. Pratica di connessione e detrazione fiscale in omaggio.
3: Allora corro subito da d'Alessandris.
4: Siamo ad Acquarica, Morciano, Andrano e Corsano. Scopri di più su www.dalessandris.it.
3: Con D'Alessandris il fotovoltaico è per tutti.
4: Promo valida fino al 31 maggio.
5: Ci sono momenti in cui una città deve scegliere di tornare a farsi sentire. Per questo, a sostegno del candidato sindaco Claudio Pispero e le sue liste, venerdì 15 maggio alle ore 17 presso le scuderie di Palazzo Gallone ci sarà a Tricase l'onorevole Giovanni Donzelli, parlamentare di Fratelli d'Italia e responsabile nazionale dell'organizzazione del partito di Giorgia Meloni. Perché, come dice Claudio, Tricase deve tornare al centro dello sviluppo, del lavoro, delle opportunità. E tutto questo inizia partecipando.
6: Simone, che ci fai qui a Specchia?
7: Anna, che bello rivederti. Ho sentito che qui c'è un home restaurant molto buono.
6: Home restaurant alla Capasa?
7: Esatto. Mi hanno detto che una massaia d'altri tempi prepara i piatti della tradizione salentina e con prodotti di produzione propria a chilometro zero.
6: È la signora Ada, cucina tutto a mano con amore. Inoltre prepara anche per piccole cerimonie come compleanni, cresime, lauree.
2: Home Restaurant La Capasa è in Piazza del Popolo numero 11 a Specchia. È gradita la prenotazione al numero 335 533 51 62.
6: Home Restaurant La Capasa, la vostra cucina di casa.

0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: A causa del maltempo rimane al momento incerto l'avvio delle operazioni di recupero dei corpi degli italiani morti ieri durante un'immersione nell'atollo di Vavu alle Maldive. Tuttavia dovrebbe essere effettuata una prima immersione volta a esplorare i punti di accesso della grotta dove dovrebbero trovarsi i corpi in attesa di un miglioramento delle condizioni meteorologiche. L'ambasciatore d'Italia a Colombo, competente per le Maldive, è arrivato a Malé e incontrerà i responsabili della guardia costiera presente nella capitale.
3: È salito a 24 morti, tra cui 3 bambini, il bilancio delle vittime dei raid russi che per diverse ore hanno colpito la capitale ucraina Kiev. Altre 57 persone sono rimaste ferite. La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha accusato la Russia di deridere apertamente gli sforzi diplomatici dopo il raid che ha colpito Kiev, denunciando un'altra notte di morte e distruzione nella capitale ucraina.
2: È giunto al termine il viaggio di Donald Trump a Pechino con il presidente degli Stati Uniti, che è pronto a ripartire per Washington. Il numero uno della Casa Bianca ha affermato di aver concluso fantastici accordi commerciali con Xi Jinping. Trump ha poi dichiarato che la Cina non fornirà equipaggiamenti militari all'Iran, pur continuando ad acquistare petrolio da Teheran. Intanto il governo iraniano è tornato a rivendicare il diritto a controllare lo stretto di Hormuz.
3: Sono 11 i casi di antivirus finora segnalati e di questi 9 sono confermati e 2 probabili, 3 invece i decessi. Grave la paziente francese che respira con un polmone artificiale. Asintomatici, 27 rimasti a bordo della nave da crociera, 25 membri dell'equipaggio e 2 medici. Nave diretta in Olanda che arriverà domenica o lunedì. Una missione scientifica argentina si recherà a Ushuaia nella prossima settimana, punto di partenza della nave Hondius, per cercare la possibile presenza di roditori portatori di antivirus, nella speranza di ottenere risultati entro un mese.
2: La Guardia Costiera di Cagliari ha portato a termine l'operazione denominata Red Jack, una delle più imponenti attività di polizia economico-finanziaria condotta nel settore della nautica da diporto. L'indagine ha permesso di scovare 100 barche che, sebbene riconducibili a residenti in Italia, operavano in acque nazionali con bandiere estere e non erano dichiarate al fisco italiano. Il valore complessivo è di oltre 48 milioni di euro, mentre le sanzioni contestate potranno raggiungere i 23 milioni di euro in relazione al valore d'acquisto o di mercato dei beni non dichiarati.
3: Lo sport con il ciclismo. Primo momento fondamentale del Giro d'Italia 2026 con la frazione numero 7. Si parte da Formia e si arriva sulla cima del Blockhaus del massiccio della Maiella in Abruzzo. Pronto il primo duello tra i big. L'attesa è ovviamente tutta per Jonas Vingegaard e l'Italia si affida alla sua stella Giulio Pellizzari per provare a tenere le staffilate del fuoriclasse danese. Per la vittoria di tappa in chiave azzurra occhio anche a Giulio Ciccone che davanti al pubblico di casa proverà ad alzare le braccia al cielo.
2: Ed è tutto, a più tardi.
4: Mondo Radio Tutti Frutti. Musica senza frontiere.
0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
5: Accendi la tua giornata con il Buongiorno Salento, la musica più bella e tutte le notizie in tempo reale dal Salento e dal mondo.

molto bene, rieccoci ancora una volta insieme, ce la godiamo questa mattinata, anche perché ragazzi, siamo arrivati a venerdì, niente di meno che a venerdì, e che data? Venerdì 15 maggio 2026, e allora oggi anche appuntamento con la campagna elettorale sulle frequenze di Mondo Radio Tutti Frutti, ve ne parlo fra poco, come sempre un appuntamento che ci porterà in reciproca compagnia questa mattina fino alle ore 12:30, ci racconteremo tantissime cose, lo faremo in musica, e allora non ci incischiamo oltre, perché almeno oggi, dopo due giorni così a livello meteorologico, oggi c'è una bella giornata, evviva, ogni tanto maggio, grazie per questo regalino. Pensiamo altrove in Italia che stanno con la neve ad alta quota, no? Per dire, vabbè. Meglio teniamoci stretto questo maggio un po' ballerino, ma in fin dei conti innocuo, dai. Allora, musica su Mondo Radio, cominciamo con Rino Gaetano con Ai Maria, chi mi manca sei tu.

0: Pubblicità.
1: Oggi i tuoi clienti vogliono pagare in modo semplice, veloce, ovunque. Con le soluzioni POS di MediaPrint Solution accetti carte di credito e debito anche da smartphone e con pagamenti contactless. In negozio, in mobilità o dove lavori ogni giorno. Soluzioni su misura per ogni attività, anche a canone zero, con le commissioni più basse sul mercato, a partire dallo 0,45%. Attivazione rapida, gestione facile, incassi sempre sotto controllo. Più libertà per te, più comodità per i tuoi clienti. Chiamaci subito al 380 45 80 810 e inizia a risparmiare. MediaPrint Solution, il POS giusto per il tuo business.
2: Tra il verde della campagna salentina e il silenzio della natura c'è un luogo dove il tempo rallenta e i sapori tornano autentici. È Masseria Scafazzi. Qui ogni piatto racconta una storia. Antipasti fatti in casa, polpette della tradizione, prodotti genuini coltivati direttamente in azienda. E da oggi una novità tutta da gustare, Agripizza. Masseria Scafazzi. Il chilometro zero non è una promessa, ma una realtà. Dal produttore direttamente sulla tua tavola. Ti aspettiamo tra Presicce e Lido Marini. Aperti dal giovedì al sabato a cena, la domenica a pranzo. Per info e prenotazioni 348 85 73 143. Masseria Scafazzi. La tradizione ha ancora il suo profumo.
3: Immagina uno spazio verde progettato su misura per te, che sia il giardino di casa o l'ingresso della tua attività. Noi di Garden Negro lo rendiamo unico. Portiamo nel tuo mondo l'eccellenza dei vivai d'Italia. Alberature pregiate, piante da frutto, palme spettacolari e rampicanti. Da noi trovi piante da interno, vasi dal design moderno e tutto il necessario per la cura e la manutenzione della tua piscina. La nostra esperienza è al servizio di ogni tua passione, inclusa quella per i tuoi piccoli amici, con un reparto interamente dedicato a cani e gatti. Vieni a trovarci a Morciano di Leuca, nella nostra sede in zona artigianale. Lasciati guidare dal nostro staff e trasforma la tua visione in realtà. Garden Negro, passione per il verde.
4: Ci sono momenti in cui una città deve scegliere di tornare a farsi sentire. Per questo, a sostegno del candidato sindaco Claudio Pispero e le sue liste, venerdì 15 maggio alle ore 17 presso le scuderie di Palazzo Gallone ci sarà a Tricase l'onorevole Giovanni Donzelli, parlamentare di Fratelli d'Italia e responsabile nazionale dell'organizzazione del partito di Giorgia Meloni. Perché, come dice Claudio, Tricase deve tornare al centro dello sviluppo, del lavoro, delle opportunità. E tutto questo inizia partecipando.
5: Stanco di pagare l'energia? Con il fotovoltaico e il reddito energetico, oggi la mia casa non è più un costo, è diventata una risorsa grazie a Sevil. Non solo sto risparmiando, ma ho ricevuto anche l'impianto fotovoltaico gratuito. Sevil ha già installato oltre 100 impianti gratuiti, aiutando tante famiglie. Chiama ora lo 0833 18 32 172 e scopri tutti i vantaggi del reddito energetico. Ma affrettati, perché questa opportunità terminerà presto. Sevil ti aspetta a Casarano in via De Gasperi. Sevil, dai valore alla tua energia.
6: Messaggio politico elettorale, committente Massimo Melica.
7: Salve, sono Giovanni Carità, candidato alla carica di sindaco della città di Tricase. Sono sostenuto da una coalizione civica che parte da lontano, da 6 lunghi anni di impegno politico dentro il Consiglio Comunale e soprattutto fuori, tra le persone e per le persone. Il 24 e 25 maggio restiamo con i piedi per terra. Per una politica pulita, onesta e trasparente, sosteniamo le nostre liste. Tricase che fare, Tricase sceglie Tricase, Tricase città sostenibile.
8: Il 24 e 25 maggio votiamo Giovanni Carità.
9: Facciamo un esperimento. Quanti di voi in questo momento mi stanno davvero ascoltando? Sì, mi sentite. Ma mi state realmente ascoltando? La mente corre, i pensieri si affollano e il presente sfugge. È il momento di fermarsi. Memento Restaurant vi invita a riscoprire il piacere del presente in un affascinante palazzo storico del Settecento, dove la storia incontra l'essenza della contemporaneità e ogni piatto è un viaggio tra memoria e creatività. Perfetto anche per celebrare i vostri momenti più importanti. Memento Restaurant, a Presicce Acquarica, in Piazza Pertini.

E siamo ritornati alla grande, alla grandissima con gli AC/DC con Back in Black sulle frequenze di Mondo Radio Tutti Frutti. Naturalmente abbiamo ricevuto la prima richiesta di oggi. Che richiesta? Una richiesta ci è stato scritto che ci deve dare la carica, insomma, metteci un pezzo degli AC/DC. Salutiamo colui che ci ha fatto questa richiesta, salutiamo Giuseppe che dice mi sto prendendo cura del paesaggio salentino ferito nel dopo Xylella e dice ti sto ascoltando da sopra il trattore. Allora, mi sembrava Back in Black proprio il pezzo giusto per assecondare il movimento del trattore lungo il suo tragitto, voglio dire. Allora, che bello sapervi all'ascolto e chiaramente, insomma, sapervi all'ascolto anche via streaming, perché ci state ascoltando anche da molto lontano. Salutiamo tutti coloro che ci ascoltano dai confini salentini, ma anche al di fuori di essi, come con la diretta streaming, come scaricando la app gratuita di Mondo Radio Tutti Frutti. La scaricate sul vostro smartphone e ci portate sempre con voi. Lo sapete, l'app è interattiva, quindi non solo ascoltate la radio, ma potete messaggiare con noi su WhatsApp, potete esplorare il sito e ascoltare e condividere a vostra volta i contenuti che vi proponiamo, e poi potete anche esplorare i nostri profili social. Bene, benissimo. Detto questo, ragazzi, facciamo così. Adesso procediamo nel nostro appuntamento musicale di oggi e vi ricordo che potete mandarci la vostra richiesta per personalizzare la nostra scaletta. 0833 54 60 72 380 2020 029. 2, 3.

0: Pubblicità.
1: GESCO, il tuo risparmio energetico. Installazione di innovativi impianti fotovoltaici con accumulo, vasta gamma di pannelli solari, climatizzatori, pompe di calore Samsung, Mitsubishi Electric, Carrier, Toshiba, Sinclair, Baxi, AUX, Sime. Noti per qualità, prezzo e assistenza. Approfitta degli incentivi e della formula paga facile con rate da 50 euro. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle energie alternative, alla termoidraulica, alle ceramiche e all'arredo bagno. GESCO, Contrada Vore, zona industriale, Melsano, Lecce. 0833 58 1501. www.gescodistribuzione.it.
2: In questo periodo pannello solare Sime da 300 litri in promozione a 390 euro con incentivo GSE. Condizionatore Samsung 9000 BTU a 240 euro con rottamazione.
3: Ci sono momenti in cui una città deve scegliere di tornare a farsi sentire. Per questo, a sostegno del candidato sindaco Claudio Pispero e le sue liste, venerdì 15 maggio alle ore 17 presso le scuderie di Palazzo Gallone ci sarà a Tricase l'onorevole Giovanni Donzelli, parlamentare di Fratelli d'Italia e responsabile nazionale dell'organizzazione del partito di Giorgia Meloni. Perché, come dice Claudio, Tricase deve tornare al centro dello sviluppo, del lavoro, delle opportunità. E tutto questo inizia partecipando.
4: Quando cerchi un'auto, la vuoi affidabile, sicura e con assistenza qualificata post vendita. Montagna Automotive non è solo un parco auto, è un team specializzato nella selezione e nel controllo di ogni vettura, scegliendo per te usato multimarca certificato e garantito anche a chilometri zero. Sostituendo ora la tua vecchia auto, puoi ottenere fino a 4.000 euro di incentivi. Se cerchi tecnologia evoluta e sicurezza ai massimi livelli, ti proponiamo il nuovo di Toyota. Montagna Automotive è anche autofficina che ti garantisce cura e interventi rapidi. Vieni a trovarci a Scorrano in via Maglie e scopri le soluzioni di finanziamento personalizzato. Se non trovi l'auto che cerchi, sarà nostra premura trovare quella giusta per te.
2: Stai pensando di installare un fotovoltaico? Oppure il tuo impianto non rende come dovrebbe? Affidati a Emil Elettroimpianti a Ruffano. Progettiamo soluzioni su misura e ottimizziamo i tuoi fotovoltaici per garantirti il massimo risparmio e rendimento.
5: Se sei un installatore, Emil Elettroimpianti è il tuo partner di fiducia. Se hai bisogno del test report sul dispositivo di interfaccia per gli impianti superiori a 11 kW oppure per quelli a scarsa produzione, noi siamo in grado di ottimizzare il rendimento.
2: Emil Elettroimpianti è a Ruffano. Info al 349 852 8012.
6: Cerchi un'auto? Quella giusta ti sta aspettando da Cerchetta Automotive, un parco auto ricco di occasioni nuove dei migliori marchi come Toyota, Jeep, Fiat, DR, Lancia, Alfa. Vieni a trovarci e compareremo preventivi tra nuovo, usato e chilometro zero per garantirti la migliore occasione. L'auto giusta per te esiste, è qui da noi. Cerchetta Automotive è a Poggiardo in via Grazia Deledda.
7: Tutte le volte che guardiamo una cellula, vediamo una vita intera. Tutte le volte che assistiamo un paziente, vediamo il giorno in cui non avrà più bisogno di noi. Tutte le volte che un bambino ci sorride, vediamo un futuro senza tumori del sangue. Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante in ogni fase della malattia, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie in tutta Italia. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già. Con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
8: Pronto a partire con la tua auto e con i tuoi nuovi pneumatici? A tutto questo ci pensa ZM. Il meglio. Pneumatici nuovi a partire da 40 euro e semi nuovi come Bridgestone, Pirelli, Michelin al miglior prezzo per autovetture, mezzi agricoli, automezzi leggeri e pesanti. ZM Pneumatici, zona industriale a Disio, via Piemonte 12, telefono 320 64 60 673 e 327 40 86 903. ZM Pneumatici, professionalità, trasparenza e risparmio.
9: No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no,

0: tattici nucleari, sorry, scusa, lo sento. Questo è il singolo che hanno pubblicato giusto oggi. Hanno detto che questo pezzo racconta di una calda notte d'estate in cui una ragazza si reca in una villa abbandonata per continuare a far festa ballando musica elettropop. In questa villa lavora un ragazzo spettro perché è solito organizzare feste in luoghi abbandonati. Tra i due scatta la scintilla nonostante il contesto tetro in cui sono immersi. Dice: la volontà è quella di raccontare delle atmosfere estive diverse rispetto al solito, perché l'estate non sia solo ombrelloni, mare e drink in spiaggia. Tant'è che loro hanno detto: questa è una storia vestita un po' di mistero, un po' di urbex, cioè è una passione quella dell'urbex coltivata negli ultimi tempi e che consiste nell'esplorazione di strutture abbandonate e fatiscenti come ville o fabbriche. Attenzione alle fabbriche all'amianto, dico io, vabbè, comunque, a parte questo, niente. Allora ragazzi, sono le 10:35, andiamo ad ascoltare il disco esco di radio di questa settimana con noi, Baby Lou. Anticipazione: domani alle 10:30 Baby Lou sarà nostra ospite in diretta sulle frequenze di Mondo Radio Tutti Frutti.
1: Disco esco di radio.
2: Ciao, sono Baby Lou e desiderio di te è disco esco di radio della settimana su Mondo Radio Tutti Frutti.

Ti è mai capitato di stare con qualcuno e sentirti davvero in sintonia? È tanto raro quanto stupendo. Significa che siete sulla stessa frequenza. E tu ora sei qui. Adesso siamo io e te ad essere sintonizzati sulla stessa frequenza. Su Mondo Radio e Radio Aurora. Perché tu mi hai scelto e io ti ringrazio per questo. Io sono qui con te. Sono qui per te. A farti compagnia con la mia voce e con la mia musica. Magari ora sei a casa, in macchina. Sei in un momento tutto tuo. Qualunque cosa tu stia facendo, voglio che tu sappia che sono felice di essere insieme a te. Mondo Radio Tutti Frutti e Radio Aurora. La nostra frequenza, i nostri battiti in sintonia.

good idea for it, you die. There's no reason for it, you gotta go.

0: pubblicità. Luce Verde Puglia. Mobilità e traffico in tempo reale.
1: Bentrovati sulla superstrada Brindisi-Lecce, traffico intenso con rallentamenti e code a tratti da Surbo a Surbo Stazione verso Lecce. Regolare al momento il traffico a Lecce in città. Ancora per oggi lavori in via di Casanello. La strada è chiusa fino alle 15 tra via 24 Maggio e via Colonnello Archimede Costadura. Fino al 30 di giugno possibili rallentamenti per lavori sulla statale 16 Adriatica tra Maglie Nord e Maglie. In questo tratto si transita a doppio senso di marcia su unica carreggiata. Nella città di Bari fino al 17 maggio modifica la viabilità in diverse zone in occasione dei festeggiamenti del santo patrono San Nicola. Chiuso al transito il lungomare Imperatore Augusto. È tutto. Grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bari, Lecce e Barletta. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
2: Messaggio politico elettorale. Committente Andrea Morciano.
3: Cari Tricasini, sono Andrea Morciano. In questi mesi ho ascoltato le vostre storie, le difficoltà, ma anche il grande desiderio di riscatto della nostra città. È da qui che nasce il nostro progetto. 3 liste civiche, una sola visione, rimettere al centro le persone. Io credo in una comunità più forte, più unita, capace di guardare al futuro con speranza. Il 24 e 25 maggio vi chiedo di crederci insieme a me. Scegliete Andrea Morciano sindaco, perché solo insieme cambierà.

0: sul fotovoltaico?
1: Infatti c'è, con il fotovoltaico d'Alessandris. Impianto da 6 kW con accumulo a soli 199 euro al mese. A tasso zero per 36 mesi. E non finisce qui, montaggio incluso e per i primi 10 clienti, pratica di connessione e detrazione fiscale in omaggio.
0: Allora corro subito da d'Alessandris.
1: Siamo ad Acquarica, Morciano, Andrano e Corsano. Scopri di più su www.dalessandris.it.
0: Con d'Alessandris il fotovoltaico è per tutti.
1: Promo valida fino al 31 maggio.
2: Ci sono momenti in cui una città deve scegliere di tornare a farsi sentire. Per questo, a sostegno del candidato sindaco Claudio Pispero e le sue liste, venerdì 15 maggio alle ore 17 presso le scuderie di Palazzo Gallone ci sarà a Tricase l'onorevole Giovanni Donzelli, parlamentare di Fratelli d'Italia e responsabile nazionale dell'organizzazione del partito di Giorgia Meloni. Perché, come dice Claudio, Tricase deve tornare al centro dello sviluppo, del lavoro, delle opportunità. E tutto questo inizia partecipando.
0: No, il muretto! E ora? Tra assicurazione e documenti rimarrò a piedi per giorni.
3: Tranquilla, succede. Ma per risolvere senza stress serve l'esperienza. Da tantissimi anni la Carrozzeria Stendardo è il punto di riferimento a Specchia. Gestisce ogni pratica di sinistro con l'assicurazione e mette a tua disposizione l'auto di cortesia.
0: Oh, meno male. Ma la macchina tornerà come prima?
3: Qualunque sia il danno, la tua carrozzeria tornerà come nuova. E se serve, lava la tappezzeria e monta i sensori di parcheggio.
0: Carrozzeria Stendardo. La nostra esperienza per la tua tranquillità. Ci trovi a Specchia in via Comunale Petri. Da anni la scelta sicura.
4: Appena uscita da Salentoro, sai quanto hanno valutato il mio oro? 134 euro al grammo! Una supervalutazione mai vista!
2: Ma certo che lo so, a me hanno valutato l'argento 2650 euro al chilo e l'oro 750, 18 carati, 94 euro al grammo!
4: Nessuno valuta l'oro come da Salentoro, 400 euro in più rispetto agli altri e poi acquistano e vendono anche diamanti, smeraldi, rubini, oro, orologi, monete e lingotti.
5: Salento Oro, ad Alessano in via Scipione San Giovanni 9 e a Tricase in via Cadorna 54. Chiamaci al numero 328-570-4190 o seguici su Facebook e Instagram.
0: Fammi ombra che non vedo niente, il sole è accecante.
6: E allora chiama Non Solo Ombra, gli unici che proteggono te e la tua casa dal sole. Ma non aspettare per scegliere la soluzione ombreggiante adatta. Adesso è il momento migliore per risparmiare e trovare disponibilità. Tende da sole, gazebo, teli e fasce onda per pergole. Tutto su misura.
0: Ah, mi hai convinta, ci vado subito.
6: Non Solo Ombra, a Presicce, via Vicinale del Pesco. Maestri nel creare soluzioni ombreggianti e non solo. Nonsoloombra.it.

noi dei giornalisti con Maradona e Pelé, ragazzi, e noi ve l'avevamo anticipato e adesso ce lo andiamo ad ascoltare, perché il venerdì sulle frequenze di Mondo Radio significa soltanto una cosa: significa che esploriamo le nuove pubblicazioni, i nuovi singoli usciti pubblicati, ci andiamo proprio a sguazzare là. E allora, dove sguazziamo? Nell'universo immaginifico, straordinario, portentoso e ritmico come solo lui sa fare, di Tullio De Piscopo. Ve l'avevamo anticipato, molto più di un'uscita discografica, c'è un nuovo capitolo creativo che ci attende, tra continuità e rinnovamento in una carriera, quella di Tullio De Piscopo, che da oltre 60 anni si muove tra ricerca, ritmo, identità. L'avevamo annunciata la pubblicazione del singolo Miranda ed è arrivato quel giorno. Today is the day e ce lo andiamo ad ascoltare adesso. Veramente questo pezzo, dice Tullio, che è come un racconto sonoro contemporaneo, c'è il groove che è l'elemento centrale, ma d'altronde è distintivo del linguaggio di Tullio De Piscopo, che diventa il filo conduttore di una costruzione musicale che è veramente dinamica, stratificata, insomma segue veramente un ritmo pazzesco, solido, riconoscibile, però fonde tradizione e modernità. E insomma, Tullio De Piscopo è Tullio De Piscopo, c'è il jazz, c'è il funk, ci sono le contaminazioni moderne, mamma mia, mamma mia. Allora, che Tullio De Piscopo a 80 anni riesca a insegnarci davvero come si fa contaminazione, questo è un regalo immenso, ragazzi. Ma proprio attingiamo a piene mani, mi rivolgo agli artisti, ai giovanissimi, ascoltatevi Tullio De Piscopo e tutto quello che si porta dietro, tutto quello che è stata la Napoli da cui nasce Tullio De Piscopo, da quelle sonorità lì che passano da Pino Daniele, James Senese, Tony Esposito, Enza Vida, tutto, tutto insieme, quelli dovete ascoltare e vedrete che farete grandi cose, perché sono stati immensi, immensi. Allora arriva Tullio De Piscopo con Miranda, nuovo singolo. Ragazzi, il mio consiglio è uno e uno solo: alzate il volume su Mondo Radio.

0: Paziente!
1: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
2: Bentrovati dalla redazione.
3: A causa del maltempo rimane al momento incerto l'avvio delle operazioni di recupero dei corpi degli italiani morti durante un'immersione alle Maldive. Tuttavia dovrebbe essere effettuata una prima immersione volta a esplorare i punti di accesso della grotta dove dovrebbero trovarsi i corpi in attesa di un miglioramento delle condizioni meteorologiche. L'ambasciatore d'Italia a Colombo, competente per le Maldive, è intanto arrivato a Malé e incontrerà i responsabili della guardia costiera presenti nella capitale.
4: In Sicilia, tragedia lungo la statale 115 in provincia di Agrigento. Due turisti americani di appena 24 anni che erano in viaggio di nozze sono morti in un violentissimo incidente mentre viaggiavano in scooter tra Sciacca e Ribera. Per cause ancora in fase di accertamento, il mezzo si è scontrato frontalmente con un'auto lungo un rettilineo. L'auto coinvolta nell'impatto si è ribaltata, terminando la corsa in un uliveto ai margini della strada. I due occupanti del veicolo sono stati trasferiti in ospedale. Le loro condizioni, secondo le prime informazioni, non sarebbero gravi.
3: Sono tutti negativi e senza sintomi, ma continua l'isolamento per i 4 casi sospetti di antivirus presenti in Italia. Mentre alcune regioni mettono a punto piani di risposta, iniziano ad essere distribuiti i test negli ospedali di riferimento. Lockdown finito invece a bordo della nave da crociera Ambition, dove l'allarme era scattato dopo la morte di un anziano passeggero. In Europa il caso più grave si trova in Francia, mentre negli Stati Uniti i 16 passeggeri della nave Hondius esposti al virus sono tutti sotto controllo.
4: Ondata di maltempo sull'Italia con piogge, temporali e grandine. Nella giornata di oggi un fronte d'aria fredda porterà sull'Italia forti rovesci, grandinate e nevicate sui rilievi, soprattutto nelle regioni del centro e del nord. La protezione civili ha quindi emesso per oggi un'allerta gialla per rischio meteo idrogeologico su Toscana, parte di Lombardia, Abruzzo, Lazio, Umbria e Molise.
3: Si è conclusa la missione diplomatica tra il presidente degli Stati Uniti Trump e il leader cinese Xi Jinping. Entrambe le parti, secondo quanto riferito dal governo di Pechino, hanno concordato di mantenere aperti i canali di comunicazione e coordinamento su questioni internazionali e regionali.
4: Il calcio in chiusura: è arrivato l'ok della prefettura alla proposta della Lega Serie A. Roma-Lazio si gioca domenica 17 maggio alle 12, stessa data e ora per le altre 4 gare che riguardano la zona Champions. Como-Parma, Juve-Fiorentina, Genoa-Milan e Pisa-Napoli. Resta confermato il programma degli internazionali di tennis con la finale maschile domenica alle 17. Oggi intanto si disputeranno entrambe le semifinali del tabellone principale di singolare maschile. Alle 15:30 Luciano Darderi affronterà il norvegese Casper Ruud, mentre in serata Jannik Sinner affronterà il russo Daniil Medvedev. Prima però al doppio, Simone Bolelli e Andrea Vavassori sono a caccia della semifinale e alle 13:30 scenderanno in campo contro Harry Heliovara e Harry Patten.
3: Ed è tutto, a più tardi.
5: Mondo Radio tutti i frutti, la radio per tutti.
1: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto e questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
0: Nueva York!

0: Pubblicità. Messaggio politico elettorale. Committente Giuseppe Negro.
1: Ti faccio una domanda. Tricase oggi è davvero come la vorresti? Io rispondo di no. Sono Claudio Pispero e per questo mi candido insieme agli amici di sempre e a tanti giovani. A Tricase si respira qualcosa che non possiamo ignorare, un disagio crescente. E quando manca la politica vera, quel disagio aumenta. Per questo ho scelto di tornare con un'idea chiara, riportare la politica a essere una cosa seria. Non parole, ma metodo, presenza. Tricase deve tornare al centro dello sviluppo, del lavoro, delle opportunità, non per ambizione, per responsabilità. Noi vogliamo ripartire da qui, da una politica che non divide ma unisce, che non promette ma crea, per una Tricase più bella, ovunque, più giusta, più rispettata. Il 24 e 25 maggio scegli la coerenza, scegli Claudio Pispero sindaco, insieme per una bella storia, insieme per Tricase.
2: Sono tornata. Mi aiuti con le buste della spesa?
3: Ma quanti detersivi hai preso? Avrai svuotato il portafoglio.
2: Tranquillo, li ho presi da Chemical Industry a Gagliano del Capo. Ho risparmiato tantissimo perché sono alla spina e prodotti direttamente da loro. Porto il flacone, lo riempio, spendo meno e rispetto l'ambiente.
3: Hanno anche l'antimuffa?
2: Certo, ed è super conveniente. E se hai un negozio, puoi integrare la vendita con i loro prodotti o avviare una nuova attività. Chemical Industry, detersivi direttamente dal produttore a Gagliano del Capo.
4: Ci sono emozioni che meritano di essere celebrate con eleganza e cura dei dettagli. Benvenuti alla Trattoria da Salvatore, una villa ottocentesca dove il tempo sembra fermarsi e dove prendono forma le gioie del battesimo, della comunione, della cresima, l'orgoglio della laurea o la felicità del compleanno. Se cerchi la location perfetta per i tuoi eventi, sei nel posto giusto. Sabato sera e domenica a pranzo concediti i sapori dei nostri piatti tipici. Trattoria da Salvatore è a Presicce Acquarica in via Roma. Info al 329 800 4 88 39.
0: Ceramiche Indino, un'azienda che da oltre 50 anni sceglie i prodotti migliori per le vostre case. Si impegna a soddisfare i clienti più esigenti. Propone soluzioni innovative per il comfort quotidiano. Ceramiche Indino, i marchi più prestigiosi della ceramica e l'arredo bagno. Ceramiche Indino, dal 1964. Il successo ha avuto un seguito. Showroom a Botrugno, statale 275.
5: 30 anni di esperienza, un solo cuore. Aruam di Lucia Villani è il tuo punto di riferimento per la salute e la bellezza dei capelli. Vuoi rinnovare il tuo look? Siamo specialisti in schiariture e trattamenti alla cheratina per capelli luminosi, setosi e liberi dal crespo. E nei momenti più delicati siamo davvero al tuo fianco. Come centro autorizzato Capelli for You offriamo parrucche e protesi capillari certificate, riconosciute come presidio medico e fiscalmente deducibili. Ti supportiamo anche nell'accesso ai contributi della Regione Puglia, con un aiuto economico fino a 300 euro dedicato a chi sta affrontando un percorso di cura. Aruam ti aspetta a Specchia, in via Pasubio 61. Seguici sui social, Aruam.
6: C'è un profumo che racconta la nostra terra. È il profumo del forno artigianale Santa Chiara. Ogni giorno portiamo sulla vostra tavola molto più di pane, pucce, friselle, pizzette e tarallini. Portiamo storie, ricordi, emozioni autentiche. Ad Alessano, nel nostro quartier generale in via Scipione San Giovanni 95, vi accogliamo in un luogo fatto di sapori veri, gastronomia, frutta e verdura freschissima e uno spazio dove fermarsi, respirare e gustare. Proprio come nella nostra sede estiva di Torre Pali. Ci trovate anche nei punti Conad di Milpignano, Poggiardo e Tricase, sempre con lo stesso cuore. E per i vostri momenti speciali ci pensiamo noi con i nostri buffet artigianali. Forno Santa Chiara, l'anima del Salento, in ogni morso.
7: Apro la finestra e la richiudo. Tra vento, allergie e porte che sbattono, non riesco mai a cambiare aria.
8: Con Infissi Mauro hai una soluzione in più. Oltre alla classica apertura a ribalta, c'è la microventilazione di serie. La finestra resta chiusa, lascia passare un filo d'aria continuo e controllato. Niente correnti forti, meno polvere, più comfort ogni giorno. Scegli l'innovazione di Infissi Mauro, produttori diretti di infissi. Scopri la gamma Ultre, PVC, Hybrid e Termofibra. Infissi Mauro, a Surano, sulla strada statale 275.
9: sono momenti in cui una città deve scegliere di tornare a farsi sentire. Per questo, a sostegno del candidato sindaco Claudio Pispero e le sue liste, venerdì 15 maggio alle ore 17 presso le scuderie di Palazzo Gallone ci sarà a Tricase l'onorevole Giovanni Donzelli, parlamentare di Fratelli d'Italia e responsabile nazionale dell'organizzazione del partito di Giorgia Meloni. Perché, come dice Claudio, Tricase deve tornare al centro dello sviluppo, del lavoro, delle opportunità. E tutto questo inizia partecipando.
10: Vintage. Vintage, i grandi classici su Mondo Radio.
11: Please and call in 8 9 2 0.

Luciano Celentano con Prison Call in Ensign and True Soul sulle frequenze di Mondo Radio, tutti frutti naturalmente in questo 15.05.2026, 15 maggio venerdì mattina, sono le 11.19 ragazzi, arrivano anche i Creedence Clearwater Revival con Good Gal e Miss Molly. E ragazzi, è venerdì, il tempo è bello, siamo in prossimità del weekend, comunque insomma tutto è abbastanza gradevole. Poi quest'oggi, questo pomeriggio, grande appuntamento con la campagna elettorale per quel che riguarda le amministrative a Trecase sulle frequenze di Mondo Radio, quindi chi ci ammazza a noi? Chi ci ammazza? E allora ragazzi, ve lo ripeto, venerdì 15 maggio, ovvero questo pomeriggio alle 16.30 in diretta su Mondo Radio, vi attende lo speciale elezioni amministrative Trecase 2026, l'intervista a confronto tra i 6 candidati sindaco per la città di Trecase. L'atteso faccia a faccia si sposta negli studi di Mondo Radio per confrontare candidati e programmi con gli ultimi appelli a pochi giorni dal voto. Speciale elezioni amministrative Trecase 2026, venerdì 15 maggio a partire dalle 16.30 in diretta sulle frequenze di Mondo Radio Tutti Frutti e sulla pagina Facebook di Mondo Radio Tutti Frutti, seguiteci. Benissimo, ok ragazzi, gioite popoli, qua prosegue l'appuntamento in diretta con lo spazio aperto del Buongiorno Salento. Grande energia stamattina sulle frequenze di Mondo Radio Tutti Frutti.

0: Pubblicità.
1: Simone, che ci fai qui a Specchia?
2: Anna, che bello rivederti. Ho sentito che qui c'è un home restaurant molto buono.
1: Home restaurant alla Capasa?
2: Esatto. Mi hanno detto che una massaia d'altri tempi prepara i piatti della tradizione salentina e con prodotti di produzione propria a chilometro zero.
1: È la signora Ada, cucina tutto a mano con amore. Inoltre prepara anche per piccole cerimonie come compleanni, cresime, lauree.
3: Home Restaurant La Capasa è in Piazza del Popolo numero 11 a Specchia. È gradita la prenotazione al numero 335 533 51 62.
1: Home Restaurant La Capasa, la vostra cucina di casa.
4: Gesco, il tuo risparmio energetico. Installazione di innovativi impianti fotovoltaici con accumulo, vasta gamma di pannelli solari, climatizzatori, pompe di calore Samsung, Mitsubishi Electric, Carrier, Toshiba, Sinclair, Baxi, AUX, Sime. Noti per qualità, prezzo e assistenza. Approfitta degli incentivi e della formula paga facile con rate da 50 euro. Gesco, il grande centro commerciale dedicato alle energie alternative, alla termoidraulica, alle ceramiche e all'arredo bagno. Gesco, Contrada Vore, zona industriale, Melissano, Lecce. 0833 58 1501. www.gescodistribuzione.it.
5: In questo periodo pannello solare Sime da 300 litri in promozione a 390 euro con incentivo GSE. Condizionatore Samsung 9000 BTU a 240 euro con rottamazione.
6: Ci sono momenti in cui una città deve scegliere di tornare a farsi sentire. Per questo, a sostegno del candidato sindaco Claudio Pispero e le sue liste, venerdì 15 maggio alle ore 17 presso le scuderie di Palazzo Gallone ci sarà a Tricase l'onorevole Giovanni Donzelli, parlamentare di Fratelli d'Italia e responsabile nazionale dell'organizzazione del partito di Giorgia Meloni. Perché, come dice Claudio, Tricase deve tornare al centro dello sviluppo, del lavoro, delle opportunità. E tutto questo inizia partecipando.
7: Tra il verde della campagna salentina e il silenzio della natura c'è un luogo dove il tempo rallenta e i sapori tornano autentici. È Masseria Scafazzi. Qui ogni piatto racconta una storia. Antipasti fatti in casa, polpette della tradizione, prodotti genuini coltivati direttamente in azienda. E da oggi, una novità tutta da gustare, Agripizza. Masseria Scafazzi, il chilometro zero non è una promessa, ma una realtà. Dal produttore direttamente sulla tua tavola. Ti aspettiamo tra Presicce e Lido Marini. Aperti dal giovedì al sabato a cena, la domenica a pranzo. Per info e prenotazioni 348 85 73 143. Masseria Scafazzi. La tradizione ha ancora il suo profumo.
8: Massimo, hai fatto la doccia e hai lasciato di nuovo i vestiti per terra. E c'è anche tutto bagnato.
9: No, no, ci risiamo. E ora che scusa trovo? Scusami tesoro, torno subito. Ho dimenticato di prendere il pane.
8: Massimo!
9: Devo trovare il modo di addolcirla. Ma sì, vado alla bottega del fornaio e le prendo quelle deliziose crostatine alla Nutella. I baci ricoperti di cioccolato, i mostaccioli. E visto che ci sono, prendo anche frise, taralli e biscotti. Ah, già. E ovviamente il pane.
8: Che tu voglia farti perdonare o toglierti un ospizio, la bottega del fornaio ti aspetta a Tricase in via Livorno.
10: Scarichi intasati, fossa biologica piena. Vuoi mappare tutta la tua rete di scarichi con video ispezione? Chiama Spurgo Canaljet. Mezzi all'avanguardia e personale qualificato risolveranno il tuo problema. Affidati a Spurgo Canaljet, punto di riferimento nel Salento. Chiama il numero verde gratuito 800 959 347 o visita spurgocanaljet.com.
11: Please stay. C'è un momento in cui tutto si ferma. Sei in sella, il vento sul viso, il cuore che rallenta e senti che sei nel posto giusto. Con Salento Equi Club puoi vivere passeggiate a cavallo sulla spiaggia, giri di gruppo in carrozza e shooting fotografici da sogno. Ma non solo, Salento Equi Club è anche maneggio e scuola di equitazione, con lezioni a partire da 15 euro per chi vuole trasformare un'emozione in passione. Salento Equi Club, vivi l'esperienza, coltiva la passione.
0: Ti aspettiamo a Torre San Giovanni, Contrada Fontanelle.
12: Tutte le volte che guardiamo una cellula, vediamo una vita intera. Tutte le volte che assistiamo un paziente, vediamo il giorno in cui non avrà più bisogno di noi. Tutte le volte che un bambino ci sorride, vediamo un futuro senza tumori del sangue. Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante in ogni fase della malattia, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie in tutta Italia. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già. Con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
13: Chi ama la musica chiama Mondo Radio 0833 54 60 72 per i tuoi messaggi 380 20 200 29.
14: Disco richiesta.

Niente Smeralda, Don't Let Me Be Misunderstood sulle frequenze di Mondo Radio, tutti frutti naturalmente. Ammazza, oggi come siamo carichi, proprio in maniera proprio eccezionale, eccezionale veramente. Allora, detto questo, ragazzi, continuano ad arrivare le vostre richieste e grazie per questo, chiaramente. In questo 15 maggio 2026 sono le 11:33, alla scoperta ancora di un nuovo singolo pubblicato. Fra poco parleremo di quale è ancora una volta la nuova proposta per l'estate, no? Per la bella stagione. Ma prima vi voglio parlare di Cerchetta Automotive. Se state cercando l'auto giusta per voi, andate da Cerchetta Automotive, perché vi aspetta un parco auto ricco di occasioni imperdibili con vetture nuove dei migliori marchi: Toyota, Jeep, Fiat, DR, Lancia, Alfa Romeo. Ma non solo, da Cerchetta Automotive potete scegliere anche tra un'ampia selezione di usato garantito e chilometro zero, per offrirti sempre la soluzione più conveniente. Soltanto per questi giorni da Cerchetta Automotive vi attende questa speciale promozione sulla nuova 500 Hybrid da 14.950 euro. Può essere vostra con 35 rate mensili da soli 99 euro, con possibilità di finanziamento e rottamazione. Quindi scoprite subito Cerchetta Automotive e visitate il parco auto a Poggiardo in via Grazia dell'Edda. Allora, gli artisti che andiamo ad ascoltare adesso sono Mace, Salmo e Colapesce. Il singolo appena pubblicato si intitola Cattive Abitudini e noi ve lo facciamo ascoltare.

Ed erano Mace, Salmo e Colapesce con Cattive Abitudini sulle frequenze di Mondo Radio Tutti Frutti. Naturalmente rieccoci ancora insieme, nuova uscita discografica. Cosa ci raccontano con questo pezzo? Quindi questo nuovo singolo promette comunque di farsi ascoltare bene in questa bella stagione. C'è questo groove, ci sono le chitarre in primo piano, c'è un po' di psichedelia, insomma la produzione è tanta roba attorno a questo brano, che parla di ricadere negli stessi errori, nelle stesse abitudini, anche quando si prova a cambiare. L'abitudine fa schiavo ogni uomo, canta Salmo, e quindi insomma la faccenda è quella, come quanta fatica, no, per uscire

0: Pubblicità. Messaggio politico elettorale. Committente Andrea Morciano.
1: Cari Trigasini, sono Andrea Morciano. In questi mesi ho ascoltato le vostre storie, le difficoltà, ma anche il grande desiderio di riscatto della nostra città. È da qui che nasce il nostro progetto. Tre liste civiche, una sola visione, rimettere al centro le persone. Io credo in una comunità più forte, più unita, capace di guardare al futuro con speranza. Il 24 e 25 maggio vi chiedo di crederci insieme a me. Scegliete Andrea Morciano sindaco, perché solo insieme cambierà.

0: sul fotovoltaico?
1: Infatti c'è, con il fotovoltaico d'Alessandris. Impianto da 6 kW con accumulo a soli 199 euro al mese. A tasso zero per 36 mesi. E non finisce qui. Montaggio incluso e per i primi 10 clienti. Pratica di connessione e detrazione fiscale in omaggio.
0: Allora corro subito da d'Alessandris.
1: Siamo ad Acquarica, Morciano, Andrano e Corsano. Scopri di più su www.dalessandris.it.
0: Con d'Alessandris il fotovoltaico è per tutti.
1: Promo valida fino al 31 maggio.
2: Quando cerchi un'auto, la vuoi affidabile, sicura e con assistenza qualificata post vendita. Montagna Automotive non è solo un parco auto, è un team specializzato nella selezione e nel controllo di ogni vettura, scegliendo per te usato multimarca certificato e garantito anche a chilometri zero. Sostituendo ora la tua vecchia auto, puoi ottenere fino a 4.000 euro di incentivi. Se cerchi tecnologia evoluta e sicurezza ai massimi livelli, ti proponiamo il nuovo di Toyota. Montagna Automotive è anche autofficina che ti garantisce cura e interventi rapidi. Vieni a trovarci a Scorrano in via Maglie e scopri le soluzioni di finanziamento personalizzato. Se non trovi l'auto che cerchi, sarà nostra premura trovare quella giusta per te.
3: Ogni venerdì dalle 18 alle 20 su Mondo Radio, Era Ora Weekend. L'appuntamento più atteso. Era Ora Weekend. Tutte le novità dance e pop.

0: Santi, Steven ed Elvix su Mondo Radio.
1: In collaborazione con La Bracceria Petracca. Katia e Daniele della Bracceria Petracca vi aspettano a Castrignano del Capo, in via Vittorio Veneto, per farvi degustare le loro specialità. Bracceria Petracca, a Castrignano del Capo, via Vittorio Veneto. Stai pensando di installare un fotovoltaico? Oppure il tuo impianto non rende come dovrebbe? Affidati a Emil Elettroimpianti a Ruffano. Progettiamo soluzioni su misura e ottimizziamo i tuoi fotovoltaici per garantirti il massimo risparmio e rendimento.
2: Se sei un installatore, Emil Elettroimpianti è il tuo partner di fiducia. Se hai bisogno del test report sul dispositivo di interfaccia per gli impianti superiori a 11 kW oppure per quelli a scarsa produzione, noi siamo in grado di ottimizzare il rendimento.
1: Emil Elettroimpianti è a Ruffano. Info al 349 852 8012.
3: Cerchi qualità e genuinità ogni giorno? Scegli Agripispero a Tricase. Macelleria con tagli selezionati, frutta e verdura a chilometro zero, freschi e di stagione, direttamente dal nostro territorio. Sapori autentici, filiera corta e attenzione per ciò che porti in tavola. Agripispero, il gusto vero a due passi da te. Vieni a trovarci nella nuova sede di Tricase, in via Sant'Agostino 26.
4: Pronto a partire con la tua auto e con i tuoi nuovi pneumatici? A tutto questo ci pensa ZM. Il meglio. Pneumatici nuovi a partire da 40 euro e seminuovi come Bridgestone, Pirelli, Michelin al miglior prezzo per autovetture, mezzi agricoli, automezzi leggeri e pesanti. ZM Pneumatici, zona industriale a Disio, via Piemonte 12, telefono 320 64 60 673 e 327 40 86 903. ZM Pneumatici, professionalità, trasparenza e risparmio.
5: Ci sono momenti in cui una città deve scegliere di tornare a farsi sentire. Per questo, a sostegno del candidato sindaco Claudio Pispero e le sue liste, venerdì 15 maggio alle ore 17 presso le scuderie di Palazzo Gallone ci sarà a Tricase l'onorevole Giovanni Donzelli, parlamentare di Fratelli d'Italia e responsabile nazionale dell'organizzazione del partito di Giorgia Meloni. Perché, come dice Claudio, Tricase deve tornare al centro dello sviluppo, del lavoro, delle opportunità. E tutto questo inizia partecipando.

0: Sogno male.
1: Ed era il 2024 quando veniva pubblicato questo pezzo, nell'estate 2024, Istinto Animale. C'erano di mezzo Don Joe con Gue, Annalisa e Ernia. E tra l'altro oggi mi compie anche gli anni Don Joe, il DJ dei Club Dogo. 1975, 15 maggio, questa è la sua data di nascita, nasceva a Milano. Luigi Florio, in arte Don Joe. Bene, bene, bene, rieccoci, ritrovati insieme ancora una volta in diretta, come sempre, con voi e per voi su Mondo Radio Tutti Frutti. Novità discografiche di questo venerdì 15 maggio ne abbiamo ancora, certo che sì. Arriva il nuovo singolo di Elisa, Amore è, questo è il titolo del nuovo brano che Elisa ci propone, un inno al sentimento universale più maltrattato di sempre. La collaborazione è con Dardust, che scrive con lei il testo e ne cura la produzione. È stato presentato in anteprima durante il suo ultimo tour nei palazzetti, il 15 maggio insomma è arrivato. E il punto di partenza per raccontare l'amore nella sua essenza è questo, dice il testo: tolgo la polvere dai tasti sopra un pianoforte, anche dal cuore a volte, quando si chiude per non far rumore. E quindi insomma, grazie ad Elisa che ci ricorda, ecco, quanto l'amore possa essere imperfetto, a volte doloroso, spesso sembra tutto sbagliato, però l'amore rimane ciò che ci permette di percepire un rapporto profondo come reale, anche se fa paura. Bene, l'amore ad ogni costo, non ci dispiace questa visione di Elisa. Adesso noi lo andiamo ad ascoltare insieme. Amore è, Elisa, nuovo singolo, e allora buon ascolto.

eccoci qua, 11.55, questo 15 maggio 2026, il venerdì mattina in compagnia di Mondo Radio Tutti Frutti. Vi è piaciuto il nuovo singolo di Elisa, Amore è? Quest'oggi ci siamo dedicati ad ascoltare tutte le nuove pubblicazioni del venerdì, dai Pinguini Tattici Nucleari a Tullio De Piscopo, straordinario. Poi abbiamo ascoltato anche Mace, Salmo e Colapesce, abbiamo ascoltato Elisa, insomma ragazzi mi è sfuggito qualcosa, ma bellissime, comunque buone proposte, soprattutto tutte diverse per questa estate 2026 che ci apprestiamo a vivere, e la qualcosa non ci dispiace. Fra poco ci facciamo un po' vintage, perché insomma vogliamo anche omaggiare Dario Baldambembo nell'anniversario del suo compleanno, insomma nasceva a Milano Dario Baldambembo. Fra poco ne parliamo, ma adesso vi voglio parlare di una cosa, una notizia in cui mi sono imbattuta, ovvero Sting parla della sua eredità. Allora ci andiamo ad ascoltare i Police con Message in a Bottle. Dà un messaggio Sting dicendo: io non posso dare tutta la mia eredità ai miei figli. Dice: dare 550 milioni, che già 550 milioni l'eredità di Sting, bello comunque anche dirlo così spudoratamente, tenendo magari conto che quella è solo l'eredità artistica, perché poi lui è anche un imprenditore, no? Vive in Toscana, fa un sacco di cose. Allora dice Sting: dare 550 milioni a dei ragazzi sarebbe un abuso nei confronti della loro educazione, quindi secondo lui è pericoloso garantire una vita senza sacrifici ai propri figli, preferisce educarli all'indipendenza economica. Detto questo, sacrosanto, ma magari vincola, li falli beneficiare dopo, dice, ma poi loro campano le... No, senza, cioè prima si costruiscono la loro indipendenza economica, poi ad un certo punto, a una certa soglia d'età, glieli dai questi 550 milioni. Se non li vuoi dare a loro, no? Dico, dagli, mandali in beneficenza, che può essere pure così. Vieni da Mondo Radio, dagli a me. Message in a bottle.

0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Trovati dalla redazione.
2: A causa del maltempo rimane al momento incerto l'avvio delle operazioni di recupero dei corpi degli italiani morti durante un'immersione nell'atollo di Vahavu alle Maldive. Finora è stato recuperato un solo corpo. Il recupero degli altri è considerata un'operazione ad alto rischio anche per le condizioni meteo avverse. Intanto l'ambasciatore d'Italia Colombo, competente per le Maldive, è arrivato a Malé e incontrerà i responsabili della guardia costiera presenti nella capitale.
3: In Sicilia, tragedia lungo la statale 115 in provincia di Agrigento. Due turisti americani di appena 24 anni che erano in viaggio di nozze sono morti in un violentissimo incidente mentre viaggiavano in scooter tra Sciacca e Ribera. Per cause ancora in fase di accertamento, il mezzo si è scontrato frontalmente con un'auto lungo un rettilineo. L'auto coinvolta nell'impatto si è ribaltata, terminando la corsa in un uliveto ai margini della strada. I due occupanti del veicolo sono stati trasferiti in ospedale. Le loro condizioni, secondo le prime informazioni, non sarebbero gravi.
2: A Pistoia un uomo di 54 anni è stato arrestato grazie alle immagini di una videocamera che ha ripreso l'uomo versare ogni sera candeggina nel caffè della moglie, che aveva deciso di separarsi dopo aver scoperto presunte irregolarità nella gestione economica familiare e una lunga serie di menzogne che avrebbero minato definitivamente la fiducia nel marito. I primi sospetti sarebbero nati alla fine di marzo, quando la donna avrebbe notato un gusto insolito nel caffè che il marito preparava abitualmente la sera prima.
3: Allerta gialla oggi per rischio meteo idrogeologico su Lazio, Umbria e parte di Lombardia, Toscana, Abruzzo e Molise. In queste sei regioni, dalla tarda mattinata di oggi e fino a domani, ci saranno precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio, temporale di rilevante intensità, forti raffiche di vento, locali grandinate e frequenti attività elettrica.
2: Gli esteri, il quotidiano libanese Al-Akhbar, affiliato a Hezbollah, riporta che gli Stati Uniti dovrebbero rilasciare oggi una dichiarazione che riassuma i due cicli di negoziati finora tenuti tra Israele e Libano e che annunci una proroga del cessate il fuoco, insieme ad una dichiarazione di intenti sulla prosecuzione dei colloqui. Riparte intanto la flottiglia, 50 barche sono in rotta verso Gaza.
3: L'economia. Nel mese di aprile 2026 l'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività lordo dei tabacchi registra una variazione del più 1,1% su base mensile e del più 2,7% su base annua. Lo indica l'Istat, spiegando che la salita dell'inflazione è sostenuta essenzialmente dalle tensioni che si registrano sui prezzi degli energetici e degli alimentari non lavorati. Intanto la Banca d'Italia rende noto che a marzo il debito delle amministrazioni pubbliche è aumentato di 19,5 miliardi rispetto al mese precedente, risultando pari a 3.158,8 miliardi.
2: Ed è tutto, a più tardi.
4: Questa è Mondo Radio, la tua radio, la tua musica. Vuoi far conoscere a tutti la tua attività e nel modo migliore? Telefona allo 08 33 54 60 72 per la tua attività, la pubblicità su Mondo Radio. Presentati bene al mondo dei tuoi affari.
0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.

0: Anteprima notizie.
1: Tra poco il GR locale, apriremo con gli incendi d'auto, due gli episodi nelle ultime ore nel Salento e poi i controlli ad alto impatto da parte di polizia, guardia di finanza e carabinieri ed ancora i processi, poi l'attualità con le bandiere blu nel Salento e in chiusura lo sport.
2: Facciamo un esperimento. Quanti di voi in questo momento mi stanno davvero ascoltando? Sì, mi sentite. Ma mi state realmente ascoltando? La mente corre, i pensieri si affollano e il presente sfugge. È il momento di fermarsi. Memento Restaurant vi invita a riscoprire il piacere del presente in un affascinante palazzo storico del Settecento, dove la storia incontra l'essenza della contemporaneità e ogni piatto è un viaggio tra memoria e creatività. Perfetto anche per celebrare i vostri momenti più importanti. Memento Restaurant, a Presicce Acquarica, in Piazza Pertini.
1: Ci sono momenti in cui una città deve scegliere di tornare a farsi sentire. Per questo, a sostegno del candidato sindaco Claudio Pispero e le sue liste, venerdì 15 maggio alle ore 17 presso le scuderie di Palazzo Gallone ci sarà a Tricase l'onorevole Giovanni Donzelli, parlamentare di Fratelli d'Italia e responsabile nazionale dell'organizzazione del partito di Giorgia Meloni. Perché, come dice Claudio, Tricase deve tornare al centro dello sviluppo, del lavoro, delle opportunità. E tutto questo inizia partecipando.
3: C'è un momento in cui senti il profumo della buona cucina, della pizza appena sfornata con la mozzarella che fila e il bordo leggermente croccante. E poi c'è il profumo del Salento. Alla Casina dei Cari, una dimora storica del 1600 immersa nel verde, natura, tradizione e cucina si intrecciano alla perfezione. Da fine maggio, ristorante e pizzeria sono aperti tutti i giorni. La Casina dei Cari è sulla strada provinciale Presicce Lido Marini. Un luogo da respirare e assaporare.
4: Un'altra bolletta alta. Se solo ci fosse il tasso zero sul fotovoltaico.
5: Infatti c'è, con il fotovoltaico d'Alessandris. Impianto da 6 kW con accumulo a soli 199 euro al mese. A tasso zero per 36 mesi. E non finisce qui. Montaggio incluso e per i primi 10 clienti. Pratica di connessione e detrazione fiscale in omaggio.
4: Allora corro subito da d'Alessandris.
5: Siamo ad Acquarica, Morciano, Andrano e Corsano. Scopri di più su www.dalessandris.it.
4: Con D'Alessandris il fotovoltaico è per tutti.
5: Promo valida fino al 31 maggio.
3: Oggi i tuoi clienti vogliono pagare in modo semplice, veloce, ovunque. Con le soluzioni POS di MediaPrint Solution accetti carte di credito e debito anche da smartphone e con pagamenti contactless. In negozio, in mobilità o dove lavori ogni giorno. Soluzioni su misura per ogni attività, anche a canone zero, con le commissioni più basse sul mercato, a partire dallo 0,45%. Attivazione rapida, gestione facile, incassi sempre sotto controllo. Più libertà per te, più comodità per i tuoi clienti. Chiamaci subito al 380 45 80 810 e inizia a risparmiare. MediaPrint Solution, il POS giusto per il tuo business.
6: Messaggio politico elettorale, committente Massimo Melica.
7: Salve, sono Giovanni Carità, candidato alla carica di sindaco della città di Tricase. Sono sostenuto da una coalizione civica che parte da lontano, da 6 lunghi anni di impegno politico dentro il Consiglio Comunale e soprattutto fuori, tra le persone e per le persone. Il 24 e 25 maggio restiamo con i piedi per terra. Per una politica pulita, onesta e trasparente, sosteniamo le nostre liste. Tricase che fare, Tricase sceglie Tricase, Tricase città sostenibile.
8: Il 24 e 25 maggio votiamo Giovanni Carità.

Mengoni, ma stasera sulle frequenze di Mondo Radio Tutti Frutti naturalmente. Che cosa vi attende questa sera? Chiaramente un appuntamento imperdibile per quel che riguarda le amministrative del nostro Salento, il confronto tra i sei candidati sindaco per la città di Tricase si sposta sulle frequenze di Mondo Radio Tutti Frutti, negli studi di Mondo Radio Tutti Frutti. Chiaramente confronteremo candidati e programmi con gli ultimi appelli a pochi giorni dal voto, quindi vi attende quest'oggi alle ore 16:30 in diretta su Mondo Radio lo speciale elezioni amministrative Tricase 2026. Speciale elezioni amministrative Tricase 2026 questo pomeriggio venerdì 15 maggio a partire dalle 16:30 in diretta sulle frequenze di Mondo Radio Tutti Frutti e sulla pagina Facebook di Mondo Radio Tutti Frutti naturalmente. Allora, poco fa vi avevo accennato che oggi è anche il compleanno di Dario Baldambembo e allora lo vogliamo omaggiare con la sua Tu cosa fai stasera. Ce ne andiamo nel 1981. Dario Baldambembo nasceva il 15 maggio del 1948. Chiaramente di lui si possono dire tantissime cose: cantante, compositore, arrangiatore, tastierista, autore, session man, insomma ragazzi, che dire, Dario Baldambembo, una firma.

0: pubblicità.
1: Ci sono momenti in cui una città deve scegliere di tornare a farsi sentire. Per questo, a sostegno del candidato sindaco Claudio Pispero e le sue liste, venerdì 15 maggio alle ore 17 presso le scuderie di Palazzo Gallone ci sarà a Tricase l'onorevole Giovanni Donzelli, parlamentare di Fratelli d'Italia e responsabile nazionale dell'organizzazione del partito di Giorgia Meloni. Perché, come dice Claudio, Tricase deve tornare al centro dello sviluppo, del lavoro, delle opportunità. E tutto questo inizia partecipando.
2: Fammi ombra che non vedo niente, il sole è accecante.
3: E allora chiama Non Solo Ombra, gli unici che proteggono te e la tua casa dal sole. Ma non aspettare per scegliere la soluzione ombreggiante adatta. Adesso è il momento migliore per risparmiare e trovare disponibilità. Tende da sole, gazebo, teli e fasce onda per pergole. Tutto su misura.
2: Mi hai convinta, ci vado subito.
3: Non Solo Ombra, a Presicce, via Vicinale del Pesco. Maestri nel creare soluzioni ombreggianti e non solo. Nonsoloombra.it.
4: Scarichi intasati, fossa biologica piena. Vuoi mappare tutta la tua rete di scarichi con video ispezione? Chiama Spurgo Canaljet. Mezzi all'avanguardia e personale qualificato risolveranno il tuo problema. Affidati a Spurgo Canaljet, punto di riferimento nel Salento. Chiama il numero verde gratuito 800 959 347 o visita spurgocanaljet.com.
5: Il 2 giugno, Hotel Messapia apre le porte al grande evento Chef for Progress Cup. Alta cucina, arte e cultura si fondono per dare vita a un'esperienza esclusiva. Dalle ore 15, ingresso libero per assistere alla prestigiosa competizione tra chef con premiazione finale. Degustare eccellenze enogastronomiche tra gli stand. Lasciarsi incantare dall'eleganza dei costumi nazionali delle 15 ambasciatrici del progresso. E molto altro ancora. Il 2 giugno, goditi lo spettacolo di Chef for Progress Cup all'Hotel Messapia di Santa Maria di Leuca. Un evento firmato Mirko Vigna.
6: Cerchi un'auto? Quella giusta ti sta aspettando da Circhetta Automotive. Un parco auto ricco di occasioni nuove dei migliori marchi come Toyota, Jeep, Fiat, DR, Lancia, Alfa. Vieni a trovarci e compareremo preventivi tra nuovo, usato e chilometro zero per garantirti la migliore occasione. L'auto giusta per te esiste, è qui da noi. Circhetta Automotive è a Poggiardo in via Grazia Deledda.
7: GESCO, il tuo risparmio energetico. Installazione di innovativi impianti fotovoltaici con accumulo, vasta gamma di pannelli solari, climatizzatori, pompe di calore Samsung, Mitsubishi Electric, Carrier, Toshiba, Sinclair, Baxi, AUX, Sime. Noti per qualità, prezzo e assistenza. Approfitta degli incentivi e della formula paga facile con rate da 50 euro. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle energie alternative, alla termoidraulica, alle ceramiche e all'arredo bagno. GESCO, Contrada Vore, zona industriale, Melissano, Lecce. 0833 58 1501. www.gescodistribuzione.it.
8: In questo periodo pannello solare Sime da 300 litri in promozione a 390 euro con incentivo GSE. Condizionatore Samsung 9000 BTU a 240 euro con rottamazione.
9: Sono tornata. Mi aiuti con le buste della spesa?
10: Ma quanti detersivi hai preso? Avrai svuotato il portafoglio.
9: Tranquillo, li ho presi da Chemical Industry a Gagliano del Capo. Ho risparmiato tantissimo perché sono alla spina e prodotti direttamente da loro. Porto il flacone, lo riempio, spendo meno e rispetto l'ambiente.
10: Hanno anche l'antimuffa?
9: Certo, ed è super conveniente. E se hai un negozio, puoi integrare la vendita con i loro prodotti o avviare una nuova attività. Chemical Industry, detersivi direttamente dal produttore a Gagliano del Capo.
11: Tutte le volte che guardiamo una cellula, vediamo una vita intera. Tutte le volte che assistiamo un paziente, vediamo il giorno in cui non avrà più bisogno di noi. Tutte le volte che un bambino ci sorride, vediamo un futuro senza tumori del sangue. Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante in ogni fase della malattia, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie in tutta Italia. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.

It's not unusual sulle frequenze di Mondo Radio, tutti frutti naturalmente. Sono le 12:31 in questo 15 maggio 2026, il venerdì mattina, in compagnia di Mondo Radio tutti frutti. Si chiude con un consiglio imperdibile: volete dare una scossa alla città senza rinunciare al risparmio? Allora vi attende la nuova Toyota Aygo X Hybrid da Valmauto a Tricase, il crossover urbano compatto che unisce stile audace e agilità sorprendente e tutta l'efficienza dell'ibrido Toyota. Vi attende con una posizione di guida rialzata, tecnologia smart e consumi intelligenti. Praticamente è perfetta per muovervi ovunque, dal traffico quotidiano alle fughe del weekend. E allora andate a scoprire la nuova Toyota Aygo X Hybrid da Valmauto a Tricase. Valmauto, oltre ad essere specializzata nella vendita dei marchi Hyundai, Kia, Toyota e di auto del gruppo Stellantis, è la vostra concessionaria di fiducia per acquistare un'auto nuova di qualsiasi marca. Da Valmauto trovate sempre un'ampia scelta di auto aziendali di tutte le marche, garantite fino a 24 mesi. Andate da Valmauto, l'auto giusta vi aspetta, costa meno di quanto pensiate. Da Valmauto la qualità conviene e le occasioni durano. Valmauto, vendita e noleggio auto, vi aspetta a Tricase nella zona industriale. Visitate il sito www.valmauto.it. Chiamate lo 08 33 54 40 00 per chiedere un appuntamento. Ed è davvero tutto per oggi. Risentiremo direttamente questo pomeriggio, ragazzi, perché ve lo ripeto, quest'oggi alle 16:30 in diretta su Mondo Radio e in diretta sulla nostra pagina Facebook vi attende lo speciale elezioni amministrative Tricase 2026. Non perdete questa occasione per ascoltare ancora una volta il confronto tra i 6 candidati sindaco di Tricase. Io vi saluto, chiudiamo con i Blues Brothers, con un pezzone per voi, neanche ve lo presento. Fra poco con voi l'edizione del giornale radio locale e Davide Ruberto e la nostra redazione. Un bacione a tutte e a tutti, a questo pomeriggio alle ore 16:30 con la vostra Giustina. Ciao.

0: Mondo Radio Informazione.
1: Bentrovati da Davide Ruberto e dalla redazione. Apriamo con la cronaca. Due incendi sono avvenuti nel corso della notte a distanza di poco più di un'ora l'uno dall'altro. Il primo episodio si è verificato intorno alle 2:30 a mattino in via Libertà. Una squadra dei vigili del fuoco di Gallipoli è giunta sul posto per spegnere le fiamme che avevano completamente avvolto un'auto, intaccando anche il portone in legno di un garage. Dalle prime verifiche è emerso che il veicolo coinvolto, una Peugeot 208, era stato noleggiato da un ingegnere statunitense in vacanza nel Salento. Un secondo allarme è scattato invece a Galatone intorno alle 3:50, quando la stessa squadra del distaccamento gallipolino è dovuta intervenire in via Piero Gobetti, una zona periferica della cittadina, per un altro incendio che stava distruggendo una Ford Ka. Nuova azione di controllo interforze ieri mattina nell'Interland leccese, in particolare in un complesso residenziale di Merine, frazione di Lizzanello. L'intervento ha portato ad identificare 300 persone e a controllare 120 veicoli. Nell'ambito di due perquisizioni domiciliari sono state rinvenute e sequestrate 368 banconote da 50 euro contraffatte per un valore complessivo di 18.400 euro. Rinvenuti anche diversi grammi di hash e marijuana. La proprietaria di casa, una donna di 50 anni, è stata denunciata in stato di libertà. Sempre nel corso dello stesso servizio, un altro soggetto è stato segnalato per uso personale di stupefacenti. Ci sono 3 denunce e sanzioni amministrative per oltre 3.000 euro per alcuni soggetti accusati di aver deturpato il Parco Naturale Regionale Litorale di Ugento attraverso il transito non autorizzato di veicoli pesanti su habitat fragili e protetti. L'attività di indagine ha preso via in seguito alla segnalazione presentata dal direttore dell'ente, che ha denunciato il passaggio di diversi fuoristrada. Le indagini hanno consentito di risalire all'identità di 3 soggetti responsabili delle violazioni. A loro carico sono state formalizzate denunce per distruzione o deturpamento di bellezze naturali ed elevate sanzioni per un importo di oltre 1.000 euro ciascuno. Uccise la moglie con un colpo di pistola alla testa, poi chiamò il 118. Iniziato ieri il processo a carico di Luigi Quarta, l'83enne leccese, accusato dell'omicidio della moglie Amalia. La perizia psichiatrica è stata disposta dalla Corte d'Assise nella prima udienza del processo a carico dell'uomo, imputato per l'omicidio della consorte avvenuto l'8 giugno dello scorso anno. L'incarico è stato affidato ad uno psichiatra

0: perché non possono esistere giustificazioni o silenzi, poiché l'accaduto evidenzia una profonda crisi dei valori fondamentali della convivenza civile e una fragilità sociale, educativa e morale che chiama in causa l'intera collettività. Nuovo ritrovamento di ordigno bellico a Carmiano dopo l'episodio avvenuto circa un mese fa in un'abitazione di via Roma. Stavolta la scoperta è avvenuta in un immobile in fase di ristrutturazione, sito in via Graziani, dove è stato rinvenuto un dispositivo di 57 mm caricato con esplosivo ad alto potenziale e risalente al secondo conflitto mondiale. Immediata la segnalazione alle forze dell'ordine con l'arrivo dei carabinieri e degli artificieri che hanno provveduto al recupero dell'ordigno e alla messa in sicurezza della zona. Veniamo ora agli aggiornamenti su Gaza grazie alla collaborazione con Salento per la Palestina. Il contributo odierno è di Francesca Amoruso, attivista di Freedom Flotilla Italia.
1: Oggi è doveroso ricordare che siano trascorsi esattamente 78 anni da quando il popolo palestinese è stato espulso dalle proprie terre. Era il 15 maggio del 1948. La Nakba, 700.000 palestinesi cacciati dalla terra natia, divennero una nazione in esilio, occupata poi dal 1967, poco alla volta e illegalmente. Non è un caso che ieri, 14 maggio, Israele abbia invece festeggiato la nascita del proprio Stato. Questi due eventi concomitanti segnano l'inizio di quanto accade ancora oggi, una catastrofe culminata nel genocidio tuttora in corso. C'è chi, tra i più anziani degli eterni profughi palestinesi, ha infatti dichiarato: abbiamo lasciato la nostra casa portandone con noi le chiavi, senza mai immaginare che il viaggio sarebbe durato tutta la vita.
0: E ora una buona notizia per il Salento, che ha ottenuto 9 bandiere blu, vessillo di mare pulito e turismo sostenibile, riconosciuto dalla Foundation for Environmental Education. Le due new entry sono Morciano di Leuca e Tricase, ma ci sono altrettante clamorose esclusioni, ovvero Patù e Castrignano del Capo. Singolare quest'ultimo caso, con il comune che appena l'anno scorso era rientrato nel club delle località premiate e che dopo solo un anno torna ad esserne escluso. In provincia il vessillo è stato assegnato anche alle marine di Lecce, Melendugno, Castro, Salve, Ugento, Gallipoli e Nardò. Sono 27 in tutto le bandiere blu in Puglia, seconda regione in Italia per riconoscimenti, tra le escluse eccellenti Otranto e Santa Cesarea Terme. E chiudiamo con lo sport, il calcio, spazio alla rubrica di Pasquale Marzotta, qui Lecce, a voi Mondo Radio.
2: Continua la corsa per l'acquisto del biglietto nell'esodo del popolo giallorosso al Mapei Stadium di Reggio Emilia di domenica sera contro il Sassuolo. Mentre da Martignano si lavora e si suda con il Lecce che prepara in silenzio e con una pretattica la sfida che potrebbe rilevarsi anche decisiva nello scrivere la storia della società salentina in Serie A. Eusebio Di Francesco ed il suo staff attendono segnali e risposte al lavoro di recupero di questi giorni, soprattutto dell'attaccante Khedira e del terzino destro Veiga. Proprio quest'ultimo sta lavorando a parte da inizio settimana e bisognerà conoscere dopo la rifinitura di domani se sarà convocato oppure no. Di sicuro, se il portoghese non ce la dovesse fare, allora ecco che cambierebbe lo scacchiere tattico con un passaggio dal 4-2-3-1 al 3-5-2. Al Mapei Stadium il Lecce ha scritto pagine importanti nella sua esperienza in Serie A, soprattutto negli ultimi anni, come il 3-0 di due stagioni fa dei giallorossi, allora allenati da Gotti, dove ipotecò la salvezza nella massima serie. E poi la primavera giallorossa conquistò lo scudetto il 9 giugno del 2023.
0: È tutto, grazie per l'ascolto. Un saluto da Davide Roberto.
3: Pomeriggio tutti frutti. Tutti frutti. Frutti. Le canzoni più belle. Le canzoni più belle. Su Mondo Radio. Pubblicità. Ceramiche in Vino, un'azienda che da oltre 50 anni sceglie i prodotti migliori per le vostre case, si impegna a soddisfare i clienti più esigenti, propone soluzioni innovative per il comfort quotidiano. Ceramiche in Vino, i marchi più prestigiosi della ceramica e l'arredo bagno. Ceramiche in Vino, dal 1964, il successo ha avuto un seguito. Showroom a Botrugno, statale 275.
0: Ci sono momenti in cui una città deve scegliere di tornare a farsi sentire. Per questo, a sostegno del candidato sindaco Claudio Pispero e le sue liste, venerdì 15 maggio alle ore 17 presso le scuderie di Palazzo Gallone ci sarà

0: altre case l'onorevole Giovanni Donzelli, parlamentare di Fratelli d'Italia e responsabile nazionale dell'organizzazione del partito di Giorgia Meloni. Perché, come dice Claudio, Tricase deve tornare al centro dello sviluppo, del lavoro, delle opportunità. E tutto questo inizia partecipando.
1: Sono appena uscita da Salentoro. Sai quanto hanno valutato il mio oro? 134 euro al grammo. Una supervalutazione mai vista.
0: Ma certo che lo so. A me hanno valutato l'argento 2650 euro al chilo e l'oro 750, 18 carati e 94 euro al grammo.
1: Nessuno valuta l'oro come da Salentoro. 400 euro in più rispetto agli altri. E poi acquistano e vendono anche diamanti, smeraldi, rubini, orologi, monete e lingotti.
2: Salento Oro, ad Alessano in via Scipione San Giovanni 9 e a Tricase in via Cadorna 54. Chiamaci al numero 328 570 4190 o seguici su Facebook e Instagram.
3: Immagina uno spazio verde progettato su misura per te, che sia il giardino di casa o l'ingresso della tua attività. Noi di Garden Negro lo rendiamo unico. Portiamo nel tuo mondo l'eccellenza dei vivai d'Italia. Alberature pregiate, piante da frutto, palme spettacolari e rampicanti. Da noi trovi piante da interno, vasi dal design moderno e tutto il necessario per la cura e la manutenzione della tua piscina. La nostra esperienza è al servizio di ogni tua passione, inclusa quella per i tuoi piccoli amici, con un reparto interamente dedicato a cani e gatti. Vieni a trovarci a Morciano di Leuca, nella nostra sede in zona artigianale. Lasciati guidare dal nostro staff e trasforma la tua visione in realtà. Garden Negro, passione per il verde.
4: No, il muretto! E ora? Rassicurazione e documenti rimarrò a piedi per giorni.
5: Tranquilla, succede. Ma per risolvere senza stress serve l'esperienza. Da tantissimi anni la Carrozzeria Stendardo è il punto di riferimento a Specchia. Gestisce ogni pratica di sinistro con l'assicurazione e mette a tua disposizione l'auto di cortesia.
4: Oh, meno male. Ma la macchina tornerà come prima?
5: Qualunque sia il danno, la tua carrozzeria tornerà come nuova. E se serve, lava la tappezzeria e monta i sensori di parcheggio.
6: Carrozzeria Stendardo, la nostra esperienza per la tua tranquillità. Ci trovi a Specchia in via Comunale Petri. Da anni la scelta sicura.
7: Un'altra bolletta alta. Se solo ci fosse il tasso zero sul fotovoltaico.
8: Infatti c'è, con il fotovoltaico d'Alessandris. Impianto da 6 kW con accumulo a soli 199 euro al mese. A tasso zero per 36 mesi. E non finisce qui. Montaggio incluso e per i primi 10 clienti, pratica di connessione e detrazione fiscale in omaggio.
7: Allora corro subito da d'Alessandris.
8: Siamo ad Acquarica, Morciano, Andrano e Corsano. Scopri di più su www.dalessandris.it.
7: Con D'Alessandris il fotovoltaico è per tutti.
8: Promo valida fino al 31 maggio.

0: ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Alle Maldive le operazioni di recupero sono ufficialmente iniziate sul luogo dell'incidente in cui hanno perso la vita 5 subitaliani. Secondo i media locali, il corpo di Monica Montefalcone è stato recuperato dai subacquei alle 18:13 ora locale dall'interno della grotta sottomarina. Il recupero degli altri è considerato un'operazione ad alto rischio anche per le condizioni meteo avverse. L'ambasciatore italiano a Colombo, competente per le Maldive, è arrivato a Malé per incontrare i responsabili della Guardia Costiera presenti nella capitale. La Procura di Roma ha avviato un'indagine.
1: È morto per i pugni e la conseguente caduta a terra. Giacomo Bongiorni è ucciso davanti al figlio di 11 anni e alla compagna lo scorso 11 aprile a Massa. A rilevarlo sono i risultati dell'autopsia. È il tragico epilogo di uno scontro con 5 giovani, tra cui un 17enne e 2 ragazzi di 19 e 23 anni, poi arrestati per omicidio.
2: Sono tutti negativi e senza sintomi, ma continua l'isolamento per i 4 casi sospetti di antivirus presenti in Italia. Mentre alcune regioni mettono a punto piani di risposta, iniziano ad essere distribuiti i test negli ospedali di riferimento. Lockdown finito invece a bordo della nave da crociera Ambition, dove l'allarme era scattato dopo la morte di un anziano passeggero. In Europa il caso più grave si trova in Francia, mentre negli Stati Uniti i 16 passeggeri della Hondius esposti al virus sono tutti sotto controllo.
1: Si è conclusa la missione diplomatica tra il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il leader cinese Xi Jinping. Entrambe le parti, secondo quanto riferito dal governo di Pechino, hanno concordato di mantenere aperti i canali di comunicazione e coordinamento su questioni internazionali e regionali.
2: Torna l'incubo Ebola nella Repubblica Democratica del Congo. Secondo i dati diffusi dall'Agenzia Sanitaria Africana, sarebbero almeno 246 casi sospetti individuati finora, mentre al momento le vittime accertate sono 65. Le prossime ore saranno decisive per comprendere l'estensione reale del focolaio e valutare l'efficacia delle misure di contenimento avviate dalle autorità locali e dagli organismi internazionali.
1: Il tennis in chiusura, il maltempo potrebbe condizionare il programma odierno degli internazionali di Roma. Il comune della capitale ha diramato un'allerta meteo dal pomeriggio fino alle successive 24-36 ore. Il match tra Rude e Dardari, previsto per le 15:30, dovrebbe iniziare regolarmente. Discorso diverso invece per Jannik Sinner, che dovrebbe affrontare Daniil Medvedev a partire dalle 19. In serata è infatti previsto un temporale dalla lunga durata, destinato a durare ben oltre la mezzanotte. Per la MotoGP invece, Alex Marquez che sei il più veloce nelle prove libere 1 a Barcellona. Il pilota del team Gresini chiude davanti a Martine di Giannantonio. Le prequalifiche alle 15.
2: Ed è tutto, a più tardi.
3: Mondo Radio è sul web www.mondoradio.net. Su Facebook e Instagram. Seguici e scarica la nostra app.
0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.

0: Pubblicità.
1: Stai pensando di installare un fotovoltaico? Oppure il tuo impianto non rende come dovrebbe? Affidati a Emil Elettroimpianti a Ruffano. Progettiamo soluzioni su misura e ottimizziamo i tuoi fotovoltaici per garantirti il massimo risparmio e rendimento.
2: Se sei un installatore, Emil Elettroimpianti è il tuo partner di fiducia. Se hai bisogno del test report sul dispositivo di interfaccia per gli impianti superiori a 11 kW oppure per quelli a scarsa produzione, noi siamo in grado di ottimizzare il rendimento.
1: Emil Elettroimpianti è a Ruffano. Info al 349 852 8012.
3: Ci sono momenti in cui una città deve scegliere di tornare a farsi sentire. Per questo, a sostegno del candidato sindaco Claudio Pispero e le sue liste, venerdì 15 maggio alle ore 17 presso le scuderie di Palazzo Gallone ci sarà a Tricase l'onorevole Giovanni Donzelli, parlamentare di Fratelli d'Italia e responsabile nazionale dell'organizzazione del partito di Giorgia Meloni. Perché, come dice Claudio, Tricase deve tornare al centro dello sviluppo, del lavoro, delle opportunità. E tutto questo inizia partecipando.
4: Pronto a partire con la tua auto e con i tuoi nuovi pneumatici? A tutto questo ci pensa ZM. Il meglio. Pneumatici nuovi a partire da 40 euro e semi nuovi come Bridgestone, Pirelli, Michelin al miglior prezzo per autovetture, mezzi agricoli, automezzi leggeri e pesanti. ZM Pneumatici, zona industriale a Disio, via Piemonte 12, telefono 320 64 60 673 e 327 40 86 903. ZM Pneumatici, professionalità, trasparenza e risparmio.
5: Apro la finestra e la richiudo. Tra vento, allergie e porte che sbattono, non riesco mai a cambiare aria.
6: Con Infissi Mauro hai una soluzione in più. Oltre alla classica apertura a ribalta, c'è la microventilazione di serie. La finestra resta chiusa, lascia passare un filo d'aria continuo e controllato. Niente correnti forti, meno polvere, più comfort ogni giorno. Scegli l'innovazione di Infissi Mauro, produttori diretti di infissi. Scopri la gamma Oltre, PVC, Hybrid e Termofibra. Infissi Mauro, a Surano, sulla strada statale 275.
7: Tra il verde della campagna salentina e il silenzio della natura, c'è un luogo dove il tempo rallenta e i sapori tornano autentici. È Masseria Scafazzi. Qui ogni piatto racconta una storia. Antipasti fatti in casa, polpette della tradizione, prodotti genuini coltivati direttamente in azienda. E da oggi, una novità tutta da gustare. Agripizza. Masseria Scafazzi. Il chilometro zero non è una promessa, ma una realtà. Dal produttore direttamente sulla tua tavola. Ti aspettiamo tra Presicce e Lido Marini. Aperti dal giovedì al sabato a cena, la domenica a pranzo. Per info e prenotazioni 348 85 73 143. Masseria Scafazzi. La tradizione ha ancora il suo profumo.
8: Stanco di pagare l'energia? Con il fotovoltaico e il reddito energetico, oggi la mia casa non è più un costo. È diventata una risorsa grazie a Sevil. Non solo sto risparmiando, ma ho ricevuto anche l'impianto fotovoltaico gratuito. Sevil ha già installato oltre 100 impianti gratuiti, aiutando tante famiglie. Chiama ora lo 0833 18 32 172 e scopri tutti i vantaggi del reddito energetico. Ma affrettati, perché questa opportunità terminerà presto. Sevil ti aspetta a Casarano in via De Gasperi. Sevil, dai valore alla tua energia.
9: Messaggio politico elettorale. Committente Massimo Melica.
10: Salve, sono Giovanni Carità, candidato alla carica di sindaco della città di Tricase. Sono sostenuto da una coalizione civica che parte da lontano, da 6 lunghi anni di impegno politico dentro il Consiglio Comunale e soprattutto fuori, tra le persone e per le persone. Il 24 e 25 maggio restiamo con i piedi per terra. Per una politica pulita, onesta e trasparente, sosteniamo le nostre liste. Tricase che fare, Tricase sceglie Tricase, Tricase città sostenibile.
11: Il 24 e 25 maggio votiamo Giovanni Carità.

0: Radio's golden old. And we remember.
1: Mondo Radio Tutti Frutti. Mondo Radio Tutti Frutti. Musica senza frontiere.

0: Pubblicità.
1: C'è un profumo che racconta la nostra terra. È il profumo del forno artigianale Santa Chiara. Ogni giorno portiamo sulla vostra tavola molto più di pane, pucce, friselle, pizzette e tarallini. Portiamo storie, ricordi, emozioni autentiche. Ad Alessano, nel nostro quartier generale in via Scipione San Giovanni 95, vi accogliamo in un luogo fatto di sapori veri. Gastronomia, frutta e verdura freschissima e uno spazio dove fermarsi, respirare e gustare. Proprio come nella nostra sede estiva di Torre Pali. Ci trovate anche nei punti Conad di Milpignano, Poggiardo e Tricase, sempre con lo stesso cuore. E per i vostri momenti speciali ci pensiamo noi con i nostri buffet artigianali. Forno Santa Chiara, l'anima del Salento, in ogni morso.
2: Oggi i tuoi clienti vogliono pagare in modo semplice, veloce, ovunque. Con le soluzioni POS di MediaPrint Solution accetti carte di credito e debito anche da smartphone e con pagamenti contactless. In negozio, in mobilità o dove lavori ogni giorno. Soluzioni su misura per ogni attività, anche a canone zero, con le commissioni più basse sul mercato, a partire dallo 0,45%. Attivazione rapida, gestione facile, incassi sempre sotto controllo. Più libertà per te, più comodità per i tuoi clienti. Chiamaci subito al 380 45 80 810 e inizia a risparmiare. MediaPrint Solution, il POS giusto per il tuo business.
3: 30 anni di esperienza, un solo cuore. Aruam di Lucia Villani è il tuo punto di riferimento per la salute e la bellezza dei capelli. Vuoi rinnovare il tuo look? Siamo specialisti in schiariture e trattamenti alla cheratina per capelli luminosi, setosi e liberi dal crespo. E nei momenti più delicati siamo davvero al tuo fianco. Come centro autorizzato Capelli for You offriamo parrucche e protesi capillari certificate, riconosciute come presidio medico e fiscalmente deducibili. Ti supportiamo anche nell'accesso ai contributi della Regione Puglia, con un aiuto economico fino a 300 euro dedicato a chi sta affrontando un percorso di cura. Aruam ti aspetta a Specchia, in via Pasubio 61. Seguici sui social, Aruam.
4: Ci sono momenti in cui una città deve scegliere di tornare a farsi sentire. Per questo, a sostegno del candidato sindaco Claudio Pispero e le sue liste, venerdì 15 maggio alle ore 17 presso le scuderie di Palazzo Gallone ci sarà a Tricase l'onorevole Giovanni Donzelli, parlamentare di Fratelli d'Italia e responsabile nazionale dell'organizzazione del partito di Giorgia Meloni. Perché, come dice Claudio, Tricase deve tornare al centro dello sviluppo, del lavoro, delle opportunità. E tutto questo inizia partecipando.
2: C'è un momento in cui senti il profumo della buona cucina, della pizza appena sfornata con la mozzarella che fila e il bordo leggermente croccante. E poi c'è il profumo del Salento. Alla Casina dei Cari, una dimora storica del 1600 immersa nel verde, natura, tradizione e cucina si intrecciano alla perfezione. Da fine maggio, ristorante e pizzeria sono aperti tutti i giorni. La Casina dei Cari è sulla strada provinciale Presicce-Lido Marini. Un luogo da respirare e assaporare.
5: Messaggio politico elettorale. Committente Andrea Morciano.
6: Cari tricasini, sono Andrea Morciano. In questi mesi ho ascoltato le vostre storie, le difficoltà, ma anche il grande desiderio di riscatto della nostra città. È da qui che nasce il nostro progetto. Tre liste civiche, una sola visione, rimettere al centro le persone. Io credo in una comunità più forte, più unita, capace di guardare al futuro con speranza. Il 24 e 25 maggio vi chiedo di crederci insieme a me. Scegliete Andrea Morciano sindaco, perché solo insieme cambierà.
7: Per ogni vita che nasce cambierà, per ogni...
8: Ogni venerdì dalle 18 alle 20 su Mondo Radio, Era Ora Weekend. L'appuntamento più atteso. Era Ora Weekend. Tutte le novità dance e pop proposte, raccontate, condivise da
9: Gianti, Steven ed Elvix su Mondo Radio.
10: In collaborazione con La Bracceria Petrarca. Katia e Daniele della Bracceria Petrarca vi aspettano a Castrignano del Capo, in via Vittorio Veneto, per farvi degustare le loro specialità. Bracceria Petrarca, a Castrignano del Capo, via Vittorio Veneto.
11: La tua azienda per crescere ha bisogno di noi.
0: Per la pubblicità rivolgiti a Mondoradio 0833 54 60 72.

Buongiorno Salento, dal lunedì al sabato dalle 7 alle 13 su Mondo Radio. Dediche, richieste, informazione. Buongiorno Salento, solo su Mondo Radio.

0: Pubblicità.
1: Luce Verde, Puglia. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati sulla superstrada Brindisi-Lecce, traffico intenso con rallentamenti e code a tratti da Surbo a Surbo Stazione verso Lecce. Regolare al momento il traffico a Lecce in città. Ancora per oggi lavori in via di Casanello. La strada è chiusa fino alle 15 tra via 24 Maggio e via Colonnello Archimede Costa Dura. Fino al 30 di giugno possibili rallentamenti per lavori sulla statale 16 Adriatica tra Maglie Nord e Maglie. In questo tratto si transita a doppio senso di marcia su unica carreggiata. Nella città di Bari fino al 17 maggio modifica la viabilità in diverse zone in occasione dei festeggiamenti del santo patrono San Nicola. Chiuso al transito il lungomare Imperatore Augusto. È tutto. Grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bari, Lecce e Barletta. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Il 2 giugno, Hotel Messapia apre le porte al grande evento Chef for Progress Cup. Alta cucina, arte e cultura si fondono per dare vita a un'esperienza esclusiva. Dalle ore 15, ingresso libero per assistere alla prestigiosa competizione tra chef con premiazione finale. Degustare eccellenze enogastronomiche tra gli stand. Lasciarsi incantare dall'eleganza dei costumi nazionali delle 15 ambasciatrici del progresso. E molto altro ancora. Il 2 giugno, goditi lo spettacolo di Chef for Progress Cup all'Hotel Messapia di Santa Maria di Leuca. Un evento firmato Mirko Vigna.
4: Massimo, hai fatto la doccia e hai lasciato di nuovo i vestiti per terra. E c'è anche tutto bagnato.
5: No, no, ci risiamo. E ora che scusa trovo? Scusami tesoro, torno subito. Ho dimenticato di prendere il pane.
4: Massimo!
5: Devo trovare il modo di addolcirla. Ma sì, vado alla bottega del fornaio e le prendo quelle deliziose crostatine alla Nutella. I baci ricoperti di cioccolato, i mostaccioli. E visto che ci sono, prendo anche frise, taralli e biscotti. Ah, già, e ovviamente il pane.
4: Che tu voglia farti perdonare o toglierti un ospizio, la bottega del fornaio ti aspetta a Tricase in via Livorno.
6: Gesco, il tuo risparmio energetico. Installazione di innovativi impianti fotovoltaici con accumulo, vasta gamma di pannelli solari, climatizzatori, pompe di calore Samsung, Mitsubishi Electric, Carrier, Toshiba, Sinclair, Baxi, AUX, Sime. Noti per qualità, prezzo e assistenza. Approfitta degli incentivi e della formula paga facile con rate da 50 euro. Gesco, il grande centro commerciale dedicato alle energie alternative, alla termoidraulica, alle ceramiche e all'arredo bagno. Gesco, Contrada Vore, zona industriale, Melissano, Lecce. 0833 58 1501. www.gescodistribuzione.it.
7: In questo periodo pannello solare Sime da 300 litri in promozione a 390 euro con incentivo GSE. Condizionatore Samsung 9000 BTU a 240 euro con rottamazione.
8: Ci sono emozioni che meritano di essere celebrate con eleganza e cura dei dettagli. Benvenuti alla Trattoria da Salvatore, una villa ottocentesca dove il tempo sembra fermarsi e dove prendono forma le

0: gioie del battesimo, della comunione, della cresima, l'orgoglio della laurea o la felicità del compleanno. Se cerchi la location perfetta per i tuoi eventi, sei nel posto giusto. Sabato sera e domenica a pranzo, concediti i sapori dei nostri piatti tipici. Trattoria da Salvatore e a Presicce Acquarica in via Roma. Info al 329 804 8839.
1: Ci sono momenti in cui una città deve scegliere di tornare a farsi sentire. Per questo, a sostegno del candidato sindaco Claudio Pispero e le sue liste, venerdì 15 maggio alle ore 17 presso le scuderie di Palazzo Gallone ci sarà a Tricase l'onorevole Giovanni Donzelli, parlamentare di Fratelli d'Italia e responsabile nazionale dell'organizzazione del partito di Giorgia Meloni. Perché, come dice Claudio, Tricase deve tornare al centro dello sviluppo, del lavoro, delle opportunità. E tutto questo inizia partecipando.
2: Quando cerchi un'auto, la vuoi affidabile, sicura e con assistenza qualificata post vendita. Montagna Automotive non è solo un parco auto, è un team specializzato nella selezione e nel controllo di ogni vettura, scegliendo per te usato multimarca certificato e garantito anche a chilometri zero. Sostituendo ora la tua vecchia auto, puoi ottenere fino a 4.000 euro di incentivi. Se cerchi tecnologia evoluta e sicurezza ai massimi livelli, ti proponiamo il nuovo di Toyota. Montagna Automotive è anche autofficina che ti garantisce cura e interventi rapidi. Vieni a trovarci a Scorrano in via Maglie e scopri le soluzioni di finanziamento personalizzato. Se non trovi l'auto che cerchi, sarà nostra premura trovare quella giusta per te.

0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: La Procura di Roma avvia un'indagine in relazione alla morte dei 5 italiani avvenuta ieri alle Maldive. I 5 sono deceduti nel corso di un'immersione a circa 50 metri di profondità in una grotta al largo dell'atollo di Vavu. Tra le possibili cause dell'incidente forse la tossicità da ossigeno. Alle Maldive sono consentite le immersioni fino a un massimo di 30 metri di profondità. Intanto vanno avanti le operazioni di recupero dei sub. Il corpo di Monica Montefalcone è stato recuperato dai subacquei dall'interno della grotta sottomarina. Il recupero degli altri è considerata un'operazione ad alto rischio anche per via delle condizioni meteo avverse. E intanto l'ambasciatore d'Italia Colombo, competente per le Maldive, è arrivato a Malé per incontrare i responsabili della Guardia Costiera.
1: Si è conclusa la visita di Donald Trump a Pechino. Il presidente ha detto di aver concluso fantastici accordi commerciali con Xi Jinping, senza però fornire dettagli sulle intese. Poi è tornato ad alzare i toni contro l'Iran. Teheran deve stringere un accordo o verrà annientata, ha detto, ribadendo che gli USA non permetteranno alla Repubblica Islamica di dotarsi dell'arma nucleare.
2: Intanto sul fronte economico la guerra in Medio Oriente grava sull'attività economica. I dati segnalano un indebolimento della crescita dallo scoppio della guerra, con la fiducia di consumatori e imprese riguardo al futuro che si è incrinata. Lo sottolinea la Banca Centrale Europea nel bollettino economico, dopo una crescita dell'area euro che nel primo trimestre è rallentata allo 0,1%. Malgrado una buona capacità di tenuta, con la disoccupazione ai minimi storici, le prospettive vedono rischi al ribasso, così si legge nel documento. Dipenderanno dalla durata del conflitto in Medio Oriente.
1: Intanto nel mese di aprile l'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività lordo dei tabacchi registra una variazione del più 1,1% su base mensile e del più 2,7% su base annua. Lo indica l'Istat, spiegando che la salita dell'inflazione è sostenuta essenzialmente dalle tensioni che si registrano sui prezzi degli energetici e degli alimentari non lavorati. Intanto la Banca d'Italia rende noto che a marzo il debito delle amministrazioni pubbliche è aumentato di 19,5 miliardi rispetto al mese precedente, risultando pari a 3.158,8 miliardi.
2: La guerra in Ucraina è salito a 24 morti, tra cui 3 bambini, il bilancio delle vittime dei raid russi che per diverse ore hanno colpito Kiev. Altre 57 persone sono rimaste ferite. La presidente della Commissione europea von der Leyen ha accusato la Russia di deridere apertamente gli sforzi diplomatici dopo il raid che ha colpito Kiev, denunciando un'altra notte di morte e distruzione. Intanto Russia e Ucraina hanno effettuato uno scambio di prigionieri con la liberazione di 205 persone per parte.
1: La MotoGP con il Gran Premio di Catalunya, Alex Marquez è il più veloce delle prove libere 1 a Barcellona. Il pilota del team Gresini chiude davanti a Martin e di Gianantonio. Lo spagnolo dell'Aprilia cade in curva 12 e sbatte contro la propria moto. Martin ha solo un po' di dolore al braccio sinistro, ma sta bene, ha spiegato Paolo Bonora, race manager di Aprilia. Le prequalifiche alle 15.
2: E con questo è tutto, a più tardi.
3: Mondo Radio Tutti Fru, Mondo Radio Tutti Fru, Mondo Radio Tutti Fru. Musica senza frontiere.
0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
3: Mondo Radio Tutti Frutti. Mondo

0: Pubblicità. Messaggio politico elettorale. Committente Giuseppe Negro.
1: Ti faccio una domanda. Tricase oggi è davvero come la vorresti? Io rispondo di no. Sono Claudio Pispero e per questo mi candido insieme agli amici di sempre e a tanti giovani. A Tricase si respira qualcosa che non possiamo ignorare, un disagio crescente. E quando manca la politica vera, quel disagio aumenta. Per questo ho scelto di tornare con un'idea chiara, riportare la politica a essere una cosa seria. Non parole, ma metodo, presenza. Tricase deve tornare al centro dello sviluppo, del lavoro, delle opportunità, non per ambizione, per responsabilità. Noi vogliamo ripartire da qui, da una politica che non divide ma unisce, che non promette ma crea, per una Tricase più bella, ovunque, più giusta, più rispettata. Il 24 e 25 maggio scegli la coerenza, scegli Claudio Pispero sindaco, insieme per una bella storia, insieme per Tricase.
2: Cerchi qualità e genuinità ogni giorno? Scegli Agripispero a Tricase. Macelleria con tagli selezionati, frutta e verdura a chilometro zero, freschi e di stagione, direttamente dal nostro territorio. Sapori autentici, filiera corta e attenzione per ciò che porti in tavola. Agripispero, il gusto vero a due passi da te. Vieni a trovarci nella nuova sede di Tricase, in via Sant'Agostino 26.
3: Facciamo un esperimento. Quanti di voi in questo momento mi stanno davvero ascoltando? Sì, mi sentite. Ma mi state realmente ascoltando? La mente corre, i pensieri si affollano e il presente sfugge. È il momento di fermarsi. Memento Restaurant vi invita a riscoprire il piacere del presente in un affascinante palazzo storico del Settecento, dove la storia incontra l'essenza della contemporaneità e ogni piatto è un viaggio tra memoria e creatività. Perfetto anche per celebrare i vostri momenti più importanti. Memento Restaurant, a Presicce Acquarica, in Piazza Pertini.
4: Un'altra bolletta alta. Se solo ci fosse il tasso zero sul fotovoltaico.
5: Infatti c'è, con il fotovoltaico d'Alessandris. Impianto da 6 kW con accumulo a soli 199 euro al mese. A tasso zero per 36 mesi. E non finisce qui. Montaggio incluso e per i primi 10 clienti. Pratica di connessione e detrazione fiscale in omaggio.
4: Allora corro subito da d'Alessandris.
5: Siamo ad Acquarica, Morciano, Andrano e Corsano. Scopri di più su www.dalessandris.it.
4: Con D'Alessandris il fotovoltaico è per tutti.
5: Promo valida fino al 31 maggio.
6: Oggi i tuoi clienti vogliono pagare in modo semplice, veloce, ovunque. Con le soluzioni POS di MediaPrint Solution accetti carte di credito e debito anche da smartphone e con pagamenti contactless. In negozio, in mobilità o dove lavori ogni giorno. Soluzioni su misura per ogni attività, anche a canone zero, con le commissioni più basse sul mercato, a partire dallo 0,45%. Attivazione rapida, gestione facile, incassi sempre sotto controllo. Più libertà per te, più comodità per i tuoi clienti. Chiamaci subito al 380 45 80 810 e inizia a risparmiare. MediaPrint Solution, il POS giusto per il tuo business.
7: Ci sono momenti in cui una città deve scegliere di tornare a farsi sentire. Per questo, a sostegno del candidato sindaco Claudio Pispero e le sue liste, venerdì 15 maggio alle ore 17 presso le scuderie di Palazzo Gallone ci sarà a Tricase l'onorevole Giovanni Donzelli, parlamentare di Fratelli d'Italia e responsabile nazionale dell'organizzazione del partito di Giorgia Meloni. Perché, come dice Claudio, Tricase deve tornare al centro dello sviluppo, del lavoro, delle opportunità. E tutto questo inizia partecipando.
8: Flashback to the music of yesterday.
9: Mondo Radio Tutti Frutti. Mondo Radio Tutti Frutti. Musica senza frontiere.

0: Pubblicità. Messaggio politico elettorale. Committente Andrea Morciano.
1: Cari Trigasini, sono Andrea Morciano. In questi mesi ho ascoltato le vostre storie, le difficoltà, ma anche il grande desiderio di riscatto della nostra città. È da qui che nasce il nostro progetto. Tre liste civiche, una sola visione, rimettere al centro le persone. Io credo in una comunità più forte, più unita, capace di guardare al futuro con speranza. Il 24 e 25 maggio vi chiedo di crederci insieme a me. Scegliete Andrea Morciano sindaco, perché solo insieme cambierà.
2: Per ogni vita che nasce cambierà. Per ogni...
3: Tutte le volte che guardiamo una cellula, vediamo una vita intera. Tutte le volte che assistiamo un paziente, vediamo il giorno in cui non avrà più bisogno di noi. Tutte le volte che un bambino ci sorride, vediamo un futuro senza tumori del sangue. Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante in ogni fase della malattia, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie in tutta Italia. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già. Con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
4: GESCO, il tuo risparmio energetico. Installazione di innovativi impianti fotovoltaici con accumulo. Vasta gamma di pannelli solari, climatizzatori, pompe di calore Samsung, Mitsubishi Electric, Carrier, Toshiba, Sinclair, Baxi, AUX, Sime. Noti per qualità, prezzo e assistenza. Approfitta degli incentivi e della formula paga facile con rate da 50 euro. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle energie alternative, alla termoidraulica, alle ceramiche e all'arredo bagno. GESCO, Contrada Vore, zona industriale, Melissano, Lecce. 0833 58 1501. www.gescodistribuzione.it.
5: In questo periodo pannello solare Sime da 300 litri in promozione a 390 euro con incentivo GSE. Condizionatore Samsung 9000 BTU a 240 euro con rottamazione.
6: Sono tornata. Mi aiuti con le buste della spesa?
7: Ma quanti detersivi hai preso? Avrai svuotato il portafoglio.
6: Tranquillo, li ho presi da Chemical Industry a Gagliano del Capo. Ho risparmiato tantissimo perché sono alla spina e prodotti direttamente da loro. Porto il flacone, lo riempio, spendo meno e rispetto l'ambiente.
7: Hanno anche l'antimuffa?
6: Certo, ed è super conveniente. E se hai un negozio, puoi integrare la vendita con i loro prodotti o avviare una nuova attività. Chemical Industry, detersivi direttamente dal produttore a Gagliano del Capo.
8: Ci sono momenti in cui una città deve scegliere di tornare a farsi sentire. Per questo, a sostegno del candidato sindaco Claudio Pispero e le sue liste, venerdì 15 maggio alle ore 17 presso le scuderie di Palazzo Gallone ci sarà a Tricase l'onorevole Giovanni Donzelli, parlamentare di Fratelli d'Italia e responsabile nazionale dell'organizzazione del partito di Giorgia Meloni. Perché, come dice Claudio, Tricase deve tornare al centro dello sviluppo, del lavoro, delle opportunità. E tutto questo inizia partecipando.
9: Mondo Radio, tutti frutti.

60-70 Classics. 60-70 Classics. Classics. I brani che ricordano un momento particolare della nostra vita. 60-70 Classics. Solo su Mondo Radio.

credi davvero non ci abbia mai messo la faccia? Vorrei soltanto sapessi che non è un granché. Cercavi le differenze tra me e una condanna. Ora che

0: Pubblicità.
1: GESCO, il tuo risparmio energetico. Installazione di innovativi impianti fotovoltaici con accumulo. Vasta gamma di pannelli solari, climatizzatori, pompe di calore Samsung, Mitsubishi Electric, Carrier, Toshiba, Sinclair, Baxi, AUX, Sime. Noti per qualità, prezzo e assistenza. Approfitta degli incentivi e della formula paga facile con rate da 50 euro. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle energie alternative, alla termoidraulica, alle ceramiche e all'arredo bagno. GESCO, Contrada Vore, zona industriale, Melsano, Lecce. 0833 58 1501. www.gescodistribuzione.it.
2: In questo periodo pannello solare Sime da 300 litri in promozione a 390 euro con incentivo GSE. Condizionatore Samsung 9000 BTU a 240 euro con rottamazione.
3: Ceramiche in Vino, un'azienda che da oltre 50 anni sceglie i prodotti migliori per le vostre case, si impegna a soddisfare i clienti più esigenti, propone soluzioni innovative per il comfort quotidiano. Ceramiche in Vino, i marchi più prestigiosi della ceramica e l'arredo bagno. Ceramiche in Vino, dal 1964, il successo ha avuto un seguito. Showroom a Botrugno, statale 275.
4: Ci sono momenti in cui una città deve scegliere di tornare a farsi sentire. Per questo, a sostegno del candidato sindaco Claudio Pispero e le sue liste, venerdì 15 maggio alle ore 17 presso le scuderie di Palazzo Gallone ci sarà a Tricase l'onorevole Giovanni Donzelli, parlamentare di Fratelli d'Italia e responsabile nazionale dell'organizzazione del partito di Giorgia Meloni. Perché, come dice Claudio, Tricase deve tornare al centro dello sviluppo, del lavoro, delle opportunità. E tutto questo inizia partecipando.

0: Questa è Mondoradio, la tua radio, la tua musica. Vuoi far conoscere a tutti la tua attività e nel modo migliore? Telefona allo 0833 54 60 72 per la tua attività, la pubblicità su Mondoradio. Presentati bene al mondo dei tuoi affari.
1: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: In apertura alle notizie dall'estero, si è conclusa la visita di Donald Trump a Pechino. Il presidente americano ha detto di aver concluso fantastici accordi commerciali con Xi Jinping, senza però fornire dettagli sulle intese. Poi è tornato ad alzare i toni contro l'Iran. Teheran deve stringere un accordo o verrà annientata, ha detto, ribadendo che gli Stati Uniti non permetteranno alla Repubblica Islamica di dotarsi dell'arma nucleare.
2: Intanto la guerra in Medio Oriente grava sull'attività economica e i dati segnalano un indebolimento della crescita dallo scoppio della guerra, con la fiducia di consumatori e imprese riguardo al futuro che si è incrinata. Lo sottolinea la BCE nel bollettino economico, dopo una crescita dell'area euro che nel primo trimestre 2026 è rallentata allo 0,1%. Malgrado una buona capacità di tenuta, con la disoccupazione ai minimi storici, le prospettive vedono rischi al ribasso, si legge nel documento. Dipenderanno dalla durata del conflitto in Medio Oriente.
3: La guerra in Ucraina è salito a 24 morti, tra cui 3 bambini. Il bilancio delle vittime dei raid russi che per diverse ore hanno colpito Kiev. Altre 57 persone sono rimaste ferite. La presidente della Commissione europea von der Leyen ha accusato la Russia di deridere apertamente gli sforzi diplomatici dopo il raid che ha colpito Kiev, denunciando un'altra notte di morte e distruzione. Intanto Russia e Ucraina hanno effettuato uno scambio di prigionieri con la liberazione di 205 persone per parte.
2: La procura di Roma avvia un'indagine sulla morte dei 5 italiani avvenuta ieri alle Maldive. Tra le possibili cause dell'incidente forse la tossicità da ossigeno. Intanto vanno avanti le operazioni di recupero dei sub. Il corpo di Monica Montefalcone è stato recuperato dai subacquei dall'interno della grotta al largo dell'atollo di Vavu. Il recupero degli altri è considerata un'operazione ad alto rischio anche per le condizioni meteo avverse. Intanto l'ambasciatore d'Italia Colombo, competente per le Maldive, è arrivato a Malé per incontrare i responsabili della guardia costiera.
3: Maltempo, primavera ancora in bilico, oggi allerta gialla in 6 regioni, rischio meteo idrogeologico su Lazio, Umbria, parte di Lombardia, Toscana, Abruzzo e Molise. Temporali e vento forte, miglioramento atteso non prima di domenica. Neve sulle Alpi oltre 1500 metri, permane il crollo delle temperature.
2: Luciano Darderi in campo per la storia, l'italiano numero 20 del ranking sfida Casper Ruud per un posto in finale agli internazionali. Tra i due non ci sono precedenti, il match del centrale è fissato per le 15:30, alle 19 invece tocca a Jannik Sinner che 2 mesi dopo la finale di Indian Wells ritrova Daniil Medvedev sul suo cammino per la prima volta sulla terra rossa. In palio c'è un posto in finale, traguardo già raggiunto lo scorso anno dal numero 1 al mondo. Appuntamento alle ore 19 sul centrale del Foro Italico. Sul match però pesa l'incognita maltempo a Roma.
3: E con questo è tutto, a più tardi.
0: La tua musica, la tua musica, le tue richieste, le tue canzoni preferite con SMS e WhatsApp al 380 20 20 029.
1: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.

Sede di Anselmo sente l'acqua che scende dai vestiti incollati, da ogni gelo di pelle, nel suo tram scollegato da ogni distanza, nel bel mezzo del tempo che adesso le avanza.

0: pubblicità.
1: Apro la finestra e la richiudo. Tra vento, allergie e porte che sbattono, non riesco mai a cambiare aria.
2: Con Infissi Mauro hai una soluzione in più. Oltre alla classica apertura a ribalta, c'è la microventilazione di serie. La finestra resta chiusa, ma lascia passare un filo d'aria continuo e controllato. Niente correnti forti, meno polvere, più comfort ogni giorno. Scegli l'innovazione di Infissi Mauro, produttori diretti di infissi. Scopri la gamma Oltre, PVC, Hybrid e Termofibra. Infissi Mauro, a Surano, sulla strada statale 275.
3: Cerchi qualità e genuinità ogni giorno? Scegli Agripispero a Tricase. Macelleria con tagli selezionati, frutta e verdura a chilometro zero, freschi e di stagione, direttamente dal nostro territorio. Sapori autentici, filiera corta e attenzione per ciò che porti in tavola. Agripispero, il gusto vero a due passi da te. Vieni a trovarci nella nuova sede di Tricase, in via Sant'Agostino 26.
4: Muretto! E ora? Tra assicurazione e documenti rimarrò a piedi per giorni.
5: Tranquilla, succede. Ma per risolvere senza stress serve l'esperienza. Da tantissimi anni la Carrozzeria Stendardo è il punto di riferimento a Specchia. Gestisce ogni pratica di sinistro con l'assicurazione e mette a tua disposizione l'auto di cortesia.
4: Oh, meno male! Ma la macchina tornerà come prima?
5: Qualunque sia il danno, la tua carrozzeria tornerà come nuova. E se serve, lava la tappezzeria e monta i sensori di parcheggio.
6: Carrozzeria Stendardo, la nostra esperienza per la tua tranquillità. Ci trovi a Specchia, in via Comunale Petri. Da anni, la scelta sicura.
7: Ci sono momenti in cui una città deve scegliere di tornare a farsi sentire. Per questo, a sostegno del candidato sindaco Claudio Pispero e le sue liste, venerdì 15 maggio alle ore 17 presso le scuderie di Palazzo Gallone ci sarà a Tricase l'onorevole Giovanni Donzelli, parlamentare di Fratelli d'Italia e responsabile nazionale dell'organizzazione del partito di Giorgia Meloni. Perché, come dice Claudio, Tricase deve tornare al centro dello sviluppo, del lavoro, delle opportunità. E tutto questo inizia partecipando.
8: Il 2 giugno, Hotel Messapia apre le porte al grande evento Chef for Progress Cup. Alta cucina, arte e cultura si fondono per dare vita a un'esperienza esclusiva. Dalle ore 15, ingresso libero per assistere alla prestigiosa competizione tra chef con premiazione finale. Degustare eccellenze enogastronomiche tra gli stand. Lasciarsi incantare dall'eleganza dei costumi nazionali delle 15 ambasciatrici del progresso. E molto altro ancora. Il 2 giugno, goditi lo spettacolo di Chef for Progress Cup all'Hotel Messapia di Santa Maria di Leuca. Un evento firmato Mirko Vigna.
9: Messaggio politico elettorale. Committente Andrea Morciano.
10: Cari tricasini, sono Andrea Morciano. In questi mesi ho ascoltato le vostre storie, le difficoltà, ma anche il grande desiderio di riscatto della nostra città. È da qui che nasce il nostro progetto. Tre liste civiche, una sola visione: rimettere al centro le persone. Io credo in una comunità più forte, più unita, capace di guardare al futuro con speranza. Il 24 e 25 maggio vi chiedo di crederci insieme a me. Scegliete Andrea Morciano sindaco, perché solo insieme cambierà.

frutti. Tutte le X del presente, tutte le X del passato, tutte le X del futuro. Mondo Radio.

0: Mondo Radio Tutti Frutti, musica senza frontiere.
1: È una notte come tutte le altre notti, è una notte con qualcosa di speciale.

0: Pubblicità.
1: Scarichi intasati, fossa biologica piena. Vuoi mappare tutta la tua rete di scarichi con video ispezione? Chiama Spurgo Canaljet. Mezzi all'avanguardia e personale qualificato risolveranno il tuo problema. Affidati a Spurgo Canaljet, punto di riferimento nel Salento. Chiama il numero verde gratuito 800 959 347 o visita spurgocanaljet.com.
2: C'è un profumo che racconta la nostra terra. È il profumo del forno artigianale Santa Chiara. Ogni giorno portiamo sulla vostra tavola molto più di pane, cucce, friselle, pizzette e tarallini. Portiamo storie, ricordi, emozioni autentiche. Ad Alessano, nel nostro quartier generale in via Scipione San Giovanni 95, vi accogliamo in un luogo fatto di sapori veri. Gastronomia, frutta e verdura freschissima e uno spazio dove fermarsi, respirare e gustare. Proprio come nella nostra sede estiva di Torre Pali. Ci trovate anche nei punti Conad di Milpignano, Poggiardo e Tricase, sempre con lo stesso cuore. E per i vostri momenti speciali ci pensiamo noi con i nostri buffet artigianali. Forno Santa Chiara, l'anima del Salento, in ogni morso.
3: Messaggio politico elettorale. Committente Giuseppe Negro.
4: Ti faccio una domanda. Tricase oggi è davvero come la vorresti? Io rispondo di no. Sono Claudio Pispero e per questo mi candido insieme agli amici di sempre e a tanti giovani. A Tricase si respira qualcosa che non possiamo ignorare, un disagio crescente. E quando manca la politica vera, quel disagio

0: Per Tricase.
1: Un'altra bolletta alta. Se solo ci fosse il tasso zero sul fotovoltaico.
2: Infatti c'è, con il fotovoltaico d'Alessandris. Impianto da 6 kW con accumulo a soli 199 euro al mese. A tasso zero per 36 mesi. E non finisce qui. Montaggio incluso e per i primi 10 clienti. Pratica di connessione e detrazione fiscale in omaggio.
1: Allora corro subito da d'Alessandris.
2: Siamo ad Acquarica, Morciano, Andrano e Corsano. Scopri di più su www.dalessandris.it.
1: Con D'Alessandris il fotovoltaico è per tutti.
2: Promo valida fino al 31 maggio.
3: Ci sono momenti in cui una città deve scegliere di tornare a farsi sentire. Per questo, a sostegno del candidato sindaco Claudio Pispero e le sue liste, venerdì 15 maggio alle ore 17 presso le scuderie di Palazzo Gallone ci sarà a Tricase l'onorevole Giovanni Donzelli, parlamentare di Fratelli d'Italia e responsabile nazionale dell'organizzazione del partito di Giorgia Meloni. Perché, come dice Claudio, Tricase deve tornare al centro dello sviluppo, del lavoro, delle opportunità. E tutto questo inizia partecipando.
4: Simone, che ci fai qui a Specchia?
5: Anna, che bello rivederti. Ho sentito che qui c'è un home restaurant molto buono.
4: Home restaurant alla Capasa?
5: Esatto. Mi hanno detto che una massaia d'altri tempi prepara i piatti della tradizione salentina e con prodotti di produzione propria a chilometro zero.
4: È la signora Ada, cucina tutto a mano con amore. Inoltre prepara anche per piccole cerimonie come compleanni, cresime, lauree.
6: Home Restaurant La Capasa è in Piazza del Popolo numero 11 a Specchia. È gradita la prenotazione al numero 335 533 51 62.
4: Home Restaurant La Capasa, la vostra cucina di casa.
7: Fammi ombra che non vedo niente, il sole è accecante.
8: E allora chiama Non Solo Ombra, gli unici che proteggono te e la tua casa dal sole. Ma non aspettare per scegliere la soluzione ombreggiante adatta. Adesso è il momento migliore per risparmiare e trovare disponibilità. Tende da sole, gazebo, teli e fasce onda per pergole. Tutto su misura.
7: Mi hai convinta, ci vado subito.
8: Non Solo Ombra, a Presicce, via Vicinale del Pesco. Maestri nel creare soluzioni ombreggianti e non solo. Nonsolombra.it.
9: Pronto a partire con la tua auto e con i tuoi nuovi pneumatici? A tutto questo ci pensa ZM. Il meglio. Pneumatici nuovi a partire da 40 euro e seminuovi come Bridgestone, Pirelli, Michelin al miglior prezzo per autovetture, mezzi agricoli, automezzi leggeri e pesanti. ZM Pneumatici, zona industriale a Disio, via Piemonte 12, telefono 320 64 60 673 e 327 40 86 903. ZM Pneumatici, professionalità, trasparenza e risparmio.

0: Tutti i frutti della musica, tutti i frutti del successo. Mondo Radio è cresciuta con voi ed è ormai una splendida realtà che è diventata il punto di riferimento della nostra zona.
1: Mondo Radio Tutti Frutti.
0: Mondo Radio Tutti Frutti. Per la tua pubblicità 0833 54 60 72. Mondo Radio, il successo a portata di radio.
1: Mondo Radio Tutti Frutti.
0: Mondo Radio, la radio ringrazia.

0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: In primo piano ancora la tragedia delle Maldive. Le condizioni meteo rendono difficile il recupero dei corpi dei sub italiani morti ieri durante un'immersione in una grotta a 60 metri di profondità. Finora l'unico corpo ritrovato è quello della professoressa Monica Montefalcone, morta insieme alla figlia Giorgia Somacal, ai ricercatori Muriel Oddinino e Federico Gualtieri e a Gianluca Benedetti. Intanto sulla nave Duke of York, al centro di verifiche sui requisiti per effettuare questo tipo di escursioni non turistiche, si trovano ancora 20 italiani che attendono il miglioramento delle condizioni meteo per rientrare a Malé dall'atollo di Vavu, luogo della tragedia.
1: Ha confessato l'omicidio dicendosi profondamente dispiaciuto. Il 15enne accusato di aver accoltellato e ucciso il 35enne maliano Bakary Sako, a quanto si è appreso durante le dichiarazioni spontanee davanti alla jeep del tribunale dei minorenni di Taranto nell'udienza di convalida del fermo. Il ragazzo ha sostenuto di aver agito per paura che i suoi amici potessero subire un'aggressione. Anche gli altri tre minori fermati hanno reso dichiarazioni spontanee nelle quali avrebbero dichiarato di non essersi accorti che il 15enne aveva coltellato Bakary e di non aver notato che perdeva sangue.
2: Il deputato di Italia Viva Roberto Giachetti, dopo 12 giorni di sciopero della fame, si è incatenato in aula alla Camera contro il sequestro della commissione vigilanza Rai da parte della maggioranza. Ho deciso di non abbandonare questo luogo finché non ci sarà un pubblico impegno da parte della maggioranza di garantire il numero legale nella prossima convocazione della commissione Rai, ha detto Giachetti.
1: Si è conclusa la visita di Donald Trump a Pechino. Il presidente ha detto di aver concluso fantastici accordi commerciali con Xi Jinping, senza però fornire dettagli sulle intese. Poi è tornato ad alzare i toni contro l'Iran. Teheran deve stringere un accordo, verrà annientata, ha detto, ribadendo che gli USA non permetteranno alla Repubblica Islamica di dotarsi dell'arma nucleare.
2: Intanto la guerra in Medio Oriente grava sull'attività economica e i dati segnalano un indebolimento della crescita dallo scoppio della guerra, con la fiducia di consumatori e imprese riguardo al futuro che si è incrinata. Lo sottolinea la BCE nel bollettino economico dopo una crescita dell'area euro che nel primo trimestre 2026 è rallentata allo 0,1%. Malgrado una buona capacità di tenuta con la disoccupazione ai minimi storici, le prospettive vedono rischi al ribasso che dipenderanno anche dalla durata del conflitto in Medio Oriente, si legge nel documento.
1: Il calcio, la prefettura di Roma ha recepito la proposta della Lega Serie A sulla data e l'orario del derby. Roma e Lazio scenderanno in campo domenica 17 maggio alle 12 e l'arbitro sarà Fabio Maresca. In contemporanea alle altre quattro partite che riguardano la zona Champions, Como Parma affidata a Zufferli, Juve Fiorentina a Massa, Genoa Milan a Sozza, Furno il fischietto di Pisa Napoli. Alle 18 Atalanta Bologna è affidata a Perenzoni.
2: Ed è tutto, a più tardi.
3: Mondo Radio, tutti frutti, una radio per tutti.
0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
3: Pomeriggio, tutti frutti. Le canzoni più belle su Mondo Radio.
4: Get high, get lit, get drunk, get wavy, get wavy. Get high, get lit, get drunk, get wavy.

0: Get wavy.
1: Pubblicità. GESCO, il tuo risparmio energetico. Installazione di innovativi impianti fotovoltaici con accumulo. Vasta gamma di pannelli solari, climatizzatori, pompe di calore Samsung, Mitsubishi Electric, Carrier, Toshiba, Sinclair, Baxi, AUX, Sime. Noti per qualità, prezzo e assistenza. Approfitta degli incentivi e della formula paga facile con rate da 50 euro. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle energie alternative, alla termoidraulica, alle ceramiche e all'arredo bagno. GESCO, Contrada Vore, zona industriale, Melissano, Lecce. 0833 58 1501. www.gescodistribuzione.it.
2: In questo periodo pannello solare Sime da 300 litri in promozione a 390 euro con incentivo GSE. Condizionatore Samsung 9000 BTU a 240 euro con rottamazione.
3: Quando cerchi un'auto, la vuoi affidabile, sicura e con assistenza qualificata post vendita. Montagna Automotive non è solo un parco auto, è un team specializzato nella selezione e nel controllo di ogni vettura, scegliendo per te usato multimarca certificato e garantito anche a chilometri zero. Sostituendo ora la tua vecchia auto, puoi ottenere fino a 4.000 euro di incentivi. Se cerchi tecnologia evoluta e sicurezza ai massimi livelli, ti proponiamo il nuovo di Toyota. Montagna Automotive è anche autofficina che ti garantisce cura e interventi rapidi. Vieni a trovarci a Scorrano in via Maglie e scopri le soluzioni di finanziamento personalizzato. Se non trovi l'auto che cerchi, sarà nostra premura trovare quella giusta per te.
4: Appena uscita da Salentoro, sai quanto hanno valutato il mio oro? 134 euro al grammo! Una supervalutazione mai vista!
5: Ma certo che lo so, a me hanno valutato l'argento 2650 euro al chilo e l'oro 750, 18 carati, 94 euro al grammo!
4: Nessuno valuta l'oro come da Salentoro, 400 euro in più rispetto agli altri, e poi acquistano e vendono anche diamanti, smeraldi, rubini, orologi, monete e lingotti.
6: Salento Oro, ad Alessano in via Scipione San Giovanni 9 e a Tricase in via Cadorna 54. Chiamaci al numero 328 570 4190 o seguici su Facebook e Instagram.
7: Tra il verde della campagna salentina e il silenzio della natura c'è un luogo dove il tempo rallenta e i sapori tornano autentici. È Masseria Scafazzi. Qui ogni piatto racconta una storia. Antipasti fatti in casa, polpette della tradizione, prodotti genuini coltivati direttamente in azienda. E da oggi, una novità tutta da gustare. Agripizza. Masseria Scafazzi. Il chilometro zero non è una promessa, ma una realtà. Dal produttore direttamente sulla tua tavola. Ti aspettiamo tra Presicce e Lido Marini. Aperti dal giovedì al sabato a cena, la domenica a pranzo. Per info e prenotazioni 348 85 73 143. Masseria Scafazzi. La tradizione ha ancora il suo profumo.
8: Tutte le volte che guardiamo una cellula, vediamo una vita intera. Tutte le volte che assistiamo un paziente, vediamo il giorno in cui non avrà più bisogno di noi. Tutte le volte che un bambino ci sorride, vediamo un futuro senza tumori del sangue. Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante in ogni fase della malattia, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie in tutta Italia. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già. Con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
9: Ci sono momenti in cui una città deve scegliere di tornare a farsi sentire. Per questo, a sostegno del candidato sindaco Claudio Pispero e le sue liste, venerdì 15 maggio alle ore 17 presso le scuderie di Palazzo Gallone ci sarà a Tricase l'onorevole Giovanni Donzelli, parlamentare di Fratelli d'Italia e responsabile nazionale dell'organizzazione del partito di Giorgia Meloni. Perché, come dice Claudio, Tricase deve tornare al centro dello sviluppo, del lavoro, delle opportunità. E tutto questo inizia partecipando.
10: Ci sono emozioni che meritano di essere celebrate con eleganza e cura dei dettagli.
0: Benvenuti alla Trattoria da Salvatore, una villa ottocentesca dove il tempo sembra fermarsi e dove prendono forma le gioie del battesimo, della comunione, della cresima, l'orgoglio della laurea o la felicità del compleanno. Se cerchi la location perfetta per i tuoi eventi, sei nel posto giusto. Sabato sera e domenica a pranzo, concediti i sapori dei nostri piatti tipici. Trattoria da Salvatore è a Presicce Acquarica in via Roma. Info al 329 804 88 39.
11: Stai pensando di installare un fotovoltaico? Oppure il tuo impianto non rende come dovrebbe? Affidati a Emil Elettroimpianti a Ruffano. Progettiamo soluzioni su misura e ottimizziamo i tuoi fotovoltaici per garantirti il massimo risparmio e rendimento.
12: Se sei un installatore, Emil Elettroimpianti è il tuo partner di fiducia. Se hai bisogno del test report sul dispositivo di interfaccia per gli impianti superiori a 11 kW oppure per quelli a scarsa produzione, noi siamo in grado di ottimizzare il rendimento.
11: Emil Elettroimpianti è a Ruffano. Info al 349 852 8012.
13: Questa è la radio di tutti, Mondo Radio Tutti Frutti.

0: pubblicità.
1: Sono tornata. Mi aiuti con le buste della spesa?
2: Ma quanti detersivi hai preso? Avrai svuotato il portafoglio.
1: Tranquillo, li ho presi da Chemical Industry a Gagliano del Capo. Ho risparmiato tantissimo perché sono alla spina e prodotti direttamente da loro. Porto il flacone, lo riempio, spendo meno e rispetto l'ambiente.
2: Hanno anche l'antimuffa?
1: Certo, ed è super conveniente. E se hai un negozio, puoi integrare la vendita con i loro prodotti o avviare una nuova attività. Chemical Industry, detersivi direttamente dal produttore a Gagliano del Capo. Un'altra bolletta alta. Se solo ci fosse il tasso zero sul fotovoltaico.
3: Infatti c'è, con il fotovoltaico d'Alessandris. Impianto da 6 kW con accumulo a soli 199 euro al mese. A tasso zero per 36 mesi. E non finisce qui. Montaggio incluso e per i primi 10 clienti. Pratica di connessione e detrazione fiscale in omaggio.
1: Allora corro subito da d'Alessandris.
3: Siamo ad Acquarica, Morciano, Andrano e Corsano. Scopri di più su www.dalessandris.it.
1: Con D'Alessandris il fotovoltaico è per tutti.
3: Promo valida fino al 31 maggio.
4: Ceramiche Indino, un'azienda che da oltre 50 anni sceglie i prodotti migliori per le vostre case, si impegna a soddisfare i clienti più esigenti, propone soluzioni innovative per il comfort quotidiano. Ceramiche Indino, i marchi più prestigiosi della ceramica e l'arredo bagno. Ceramiche Indino, dal 1964, il successo ha avuto un seguito. Showroom a Botrugno, statale 275.
5: Ci sono momenti in cui una città deve scegliere di tornare a farsi sentire. Per questo, a sostegno del candidato sindaco Claudio Pispero e le sue liste, venerdì 15 maggio alle ore 17 presso le scuderie di Palazzo Gallone ci sarà a Tricase l'onorevole Giovanni Donzelli, parlamentare di Fratelli d'Italia e responsabile nazionale dell'organizzazione del partito di Giorgia Meloni. Perché, come dice Claudio, Tricase deve tornare al centro dello sviluppo, del lavoro, delle opportunità. E tutto questo inizia partecipando.
6: Cerchi un'auto? Quella giusta ti sta aspettando da Circhetta Automotive. Un parco auto ricco di occasioni nuove dei migliori marchi come Toyota, Jeep, Fiat, DR, Lancia, Alfa. Vieni a trovarci e compareremo preventivi tra nuovo, usato e chilometro zero per garantirti la migliore occasione. L'auto giusta per te esiste, è qui da noi. Circhetta Automotive è a Poggiardo in via Grazia Deledda.
7: Facciamo un esperimento. Quanti di voi in questo momento mi stanno davvero ascoltando? Sì, mi sentite. Ma mi state realmente ascoltando? La mente corre, i pensieri si affollano e il presente sfugge. È il momento di fermarsi. Memento Restaurant vi invita a riscoprire il piacere del presente in un affascinante palazzo storico del Settecento, dove la storia incontra l'essenza della contemporaneità e ogni piatto è un viaggio tra memoria e creatività. Perfetto anche per celebrare i vostri momenti più importanti. Memento Restaurant, a Presicce Acquarica, in Piazza Pertini.
8: Tutti i frutti, tutte le hit del presente, tutte le hit del passato, tutte le hit del futuro. Mondo Radio.

0: Buon pomeriggio, bentrovati, siamo in diretta su Mondo Radio Tutti Frutti per questo speciale amministrative Tricase 2026 per le elezioni in programma il 24 e 25 maggio. Siamo con i sei candidati sindaco per la città di Tricase che ringraziamo. Io passerei subito la parola a Giustina per la presentazione dei candidati e poi vi spiegheremo la nostra formula di questa intervista confronto.
1: Grazie a Davide Ruberto per avermi ceduto il microfono. Buon pomeriggio ai nostri candidati sindaco, buon pomeriggio alle radioascoltatrici e radioascoltatori. Allora passiamo alla presentazione dei candidati a sindaco della città di Tricase. Con noi Giovanni Carità, che si presenta con tre liste: Tricase Che Fare, Tricase Città Sostenibile, Tricase Sceglie Tricase. A seguire Vincenzo Chiuri con quattro liste: Tricase Città Senza Confini, Partito Democratico, Cantiere Democratico e Alleanza Verdi Sinistra. Antonio De Donno, sindaco uscente, con una coalizione civica di quattro liste: Siamo Tricase, Tricase Responsabile, Tricase Protagonista per Tricase. Vincenzo Enrico, che si presenta con la lista Tricase Insieme. Andrea Morciano presenta una coalizione civica con tre liste: Generazione Tricase, Orizzonte Tricase, Cuore per Tricase. E sul fronte del centrodestra, ampiamente dichiarato, il candidato sindaco Claudio Pispero in corso con due liste: Fratelli d'Italia e la lista civica Tricase in Comune. Adesso passeremo ad illustrare il format di Mondo Radio Tutti Frutti in merito a questo speciale amministrative Tricase 2026. A te la parola, Davide.
0: Sì, allora cinque domande, la regola prevede un paio di minuti, due minuti per ogni risposta, più ci sarà l'appello finale. Non abbiamo sorteggiato perché d'accordo con tutti abbiamo scelto di cominciare con l'avvocato Claudio Pispero per questioni di tempo, dovrà lasciarci qualche minuto prima, poi continueranno gli altri in senso orario e dalla seconda domanda si scala sempre in senso orario. Allora al candidato Claudio Pispero la prima domanda: abbiamo già detto ampiamente, ci sono sei candidati, 17 liste, 266 candidati al Consiglio Comunale con coalizioni con liste politiche, liste civiche animate da correnti eterogenee. E siamo in un'epoca polarizzata della politica nazionale. Le chiedo come intende la vita amministrativa in una città come Tricase, come intende e vive la sua identità politica.
2: Intanto buon pomeriggio e grazie per l'invito, buon pomeriggio agli ascoltatori di Tricase e non. Lo slogan che ho deciso per la mia campagna elettorale è Insieme per una bella storia. Quando si parla di storia si parla di passato, infatti la mia non è una candidatura improvvisata negli ultimi mesi, ma una candidatura che viene da lontano. Già all'età di 26 anni, quando mi candidai alla provincia, con l'entusiasmo dell'età e di tanti amici e poi con gli stessi che ancora oggi mi sostengono. Oltre 30 anni fa mi candidai in un'area ben precisa, quella del centrodestra, e oggi, dopo 30 anni, mi ripropongo nuovamente come candidato nella stessa area politica. Non ho mai ceduto alla tentazione per fini personali di cambiare maglietta, e sono questi i valori: coerenza, correttezza, affidabilità, che vorrei che diventassero per mio tramite i valori caratterizzanti della nostra città, affinché ritorni ad essere più autorevole, più rispettata e soprattutto fuori dai propri confini. Per ritornare ad essere il centro del territorio, tornare ad essere ciò che è sempre stata Tricase, un punto di riferimento a dispetto di quanto accaduto negli ultimi 15 anni, sia per i cittadini, per le imprese e per chi lavora e investe qui a Tricase. Una città capace di generare opportunità per essere il motore di un intero territorio. Tricase deve tornare ad essere il punto di riferimento del capo di Leuca, non per ambizione ma per un senso di responsabilità. Quindi la domanda è: come fare tutto questo? Beh, con il ritorno della politica, quella vera, quella fatta di partecipazione, di presenza, di confronto. Una politica che non divide, unico candidato vero del centrodestra, due liste, non 15, è una politica che non promette ma costruisce. Una politica che torni ad essere presenza quotidiana e relazione con le persone, un confronto con responsabilità. Perché Tricase ha bisogno sì di un'amministrazione, ma soprattutto di un'amministrazione che lavori con metodo e con una visione condivisa.
0: Grazie, passiamo la parola al candidato sindaco, il sindaco uscente Antonio De Donno, stessa domanda sull'identità politica.
3: Sì, grazie. Beh, è ovvio, lo avete già detto nella domanda, le comunità locali risentono spesso della crisi dei partiti a livello nazionale, tant'è che in ogni città che si va al voto poi si notano decine e decine di liste civiche. Ci sono stati comuni con rappresentanti politici importanti di partito che non hanno messo il simbolo del partito, e questo perché evidentemente è difficile oggi polarizzare, come lo era un tempo, l'attenzione verso dettagli ben precisi della storia della politica, per capirci meglio, della Prima Repubblica. E così è qui. Io ritengo, per l'esperienza che ho avuto in questi anni, ma anche perché, voglio dire, sono cittadino di Tricase, sono anche figlio di un uomo che ha fatto politica e amministrazione nella Prima Repubblica, che oggi Tricase difficilmente sia governabile tutto da una parte e tutto dall'altra. Le nostre liste ne sono espressione. Io sono stato eletto con una coalizione in cui il Partito Democratico era l'unico partito col simbolo, e già dall'inizio vennero gli amici del centrodestra, perché ci fu un momento all'interno del centrodestra pure di divisione. Abbiamo governato insieme per 5 anni e mezzo. Ritengo che contano molto di più le persone che le sigle sono importanti, col massimo rispetto per tutti i partiti. Penso che dovremmo cominciare a fare un ragionamento, soprattutto che parta da Tricase nel Basso Salento, per avere un'identità rappresentativa, cosa che manca da moltissimi anni a tutti i livelli. Abbiamo anche provato a dialogare fra noi per diminuire la portata dei 266 candidati. C'era anche candidato Fernando Dell'Abbate a sindaco, aveva avuto questa idea, poi ha desistito e adesso corre con noi. Io penso che la nostra azione possa incidere anche nel futuro, se siamo tutti consapevoli della portata politica anche dell'azione amministrativa, perché la frammentazione si riduca sempre di più.
0: Grazie, la parola passa a Giovanni Carità, sempre lo stesso tema dell'identità politica.
4: Sì, grazie, saluto a tutti i radioascoltatori. La domanda è una domanda che andrebbe contestualizzata comunque al nostro territorio, soprattutto alla città di Tricase, perché negli anni precedenti, cioè a partire dal 1993, spesso e volentieri i candidati a sindaco sono stati 5, 6, anche di più, e le liste tantissime, e siamo arrivati ad avere oltre 300 candidati a consigliere comunale nelle altre occasioni. Il dato di fondo è questo: noi abbiamo avuto un'esperienza amministrativa, l'ultima, dove in consiglio comunale a un certo punto non erano presenti più i partiti, solo liste civiche, quindi consiglieri di espressione civica, e questo è un po' il dato di questi ultimi anni. C'è appunto uno storico elettorale che è quello che vede a Tricase un'ampia partecipazione ogni volta che ci sono elezioni, e questo secondo me è anche un buon segnale per la democrazia. Però c'è una legge elettorale, ne parlavamo prima con gli altri candidati, soprattutto con Claudio Pispero, al quale dicevo che forse dall'alto bisognerebbe modificarla questa legge elettorale. Noi abbiamo una legge elettorale che dà la possibilità di avere un candidato sindaco con tante liste, e nei paesi sotto i 15.000 abitanti un unico sindaco con una lista. Forse bisognerebbe mettere dei limiti che vengano imposti un po' dall'alto, per garantire quantomeno un equilibrio tra le candidature e le liste. E per quanto riguarda la mia coalizione, in realtà la mia esperienza politica, insomma la mia provenienza la conoscono tutti. Io sono da sempre di centrosinistra, sono stato sempre candidato nell'area del centrosinistra, e in realtà le nostre liste civiche, cioè le tre liste, non è che siano poi così eterogenee, sono fondamentalmente liste che hanno, diciamo, una provenienza politica molto chiara. Se non si è riusciti a trovare una quadra con l'altra parte politica o con altre aree, perché forse qualche responsabilità ce l'hanno soprattutto i partiti, che in qualche modo spesso e volentieri si chiudono a riccio. Grazie.
0: Grazie, adesso la parola passa ad Andrea Morciano, l'ingegnere Andrea Morciano, continuando in ordine in senso orario, e quindi stessa domanda.
5: Buon pomeriggio a tutti. Io mi riallaccio alle ultime parole di Giovanni. Vedere tanti candidati, e vedere tanti sia candidati sindaci che consiglieri, sicuramente dimostra una sorta di debolezza da parte dei partiti a Tricase. Teniamo conto che ci sono solo due partiti ufficiali, il Partito Democratico e Fratelli d'Italia. Le altre forze praticamente risultano dei simboli, ma sono, se vogliamo, dei contenitori vuoti. E questo ovviamente impedisce di aggregare, impedisce di fare sintesi, impedisce molte volte di mettere insieme persone che talvolta anche per personalismi cercano di prevalere uno sull'altro. Io sono diciamo la prima candidatura, come la maggior parte dei miei candidati, dei 48 candidati. Ci sono solamente 5 candidati che hanno già avuto esperienze in consiglio comunale, sia in maggioranza che in opposizione, e il resto appunto è la prima esperienza, il che dimostra che comunque noi abbiamo cercato di creare o di coinvolgere delle persone, non dico nuove perché sono migliori, nuove che nel senso che si sono avvicinate per la prima volta alla politica, e questo è anche importante in un momento storico, in un periodo storico dove soprattutto i giovani sono lontani dalla politica, anche se da quelli che sono i dati nell'ultimo referendum sembrerebbe come se i giovani in qualche modo sono stati loro a ribaltare il risultato rispetto a quelle che erano le previsioni. Quindi noi diciamo ci siamo presentati, anche noi come diceva Giovanni abbiamo provato a fare sintesi, poi non ci siamo riusciti per tante ragioni che possono essere di tipo politico, perché molte volte si è voluto fare un passo in avanti senza attendere un attimo prima e ragionarci un attimino attorno al tavolo, però questo ovviamente oggi non è il momento di dare delle responsabilità o delle colpe, questo è il dato che viene da una precedente preparazione alla campagna elettorale, e noi come gruppo che siamo nati, diciamo, siamo gli ultimi forse nati, e chiaramente ci impegniamo comunque a provare a cambiare dopo le elezioni, indipendentemente dal fatto se saremo noi a vincere o a perdere, per creare comunque qualcosa di importante da un punto di vista politico all'interno della città di Tricase.
0: Grazie, la parola passa adesso a Vincenzo Enrico, stessa domanda.

0: La polarizzazione nazionale è reale, ma è anche una trappola. Serve a farci combattere su etichette, mentre i problemi restano esattamente dove sono. Abbiamo costruito noi una coalizione, perché è vero, ci presentiamo solo con una lista per scelta. Cioè noi abbiamo creato un gruppo dove sono presenti 67 persone. Per diversi motivi molti non potevano, non volevano, non avevano la preparazione per potersi candidare, perché candidarsi a gestire un bilancio di milioni di euro non è un qualcosa che si decide così all'ultimo momento. E non siamo andati a raccattare candidati all'ultimo momento. E quindi abbiamo fatto una scelta precisa, candidarci con una sola lista, però la nostra è una coalizione di persone, eterogenea, non per opportunismo, ma perché i problemi di un paese sono eterogenei. Il traffico non è di destra, gli allagamenti non sono di sinistra, la solitudine di un anziano non ha colore politico. La mia identità politica è il metodo: ascolto prima di decidere, coinvolgo chi vive il problema prima di proporre la soluzione. E ho la capacità di dire no anche a chi mi ha votato quando ha torto. In amministrazione non porto una bandiera, porto un modo di lavorare.
1: Grazie, e passiamo all'ultimo candidato, Vincenzo Chiuri, con lo stesso tema, appunto quello della vita amministrativa di Tricase, e come intende appunto la sua identità politica.
2: Grazie dell'invito, buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori. Parto dall'identità politica ribadendo la mia appartenenza all'area del centro-sinistra, per quanto sia un'area abbastanza affollata e richiesta da molti. Al di là di quelli che sono i simboli di partito, mi sono sempre identificato nell'area di centro-sinistra per un discorso anche di valori, che non vuol dire che siano esclusivi soltanto miei, ma che possono essere condivisi anche da altri. Non voglio ricostruire, due minuti sono pochi, quello che è stato tutto il percorso che è stato seguito per cercare di arrivare ad una candidatura condivisa, anche noi interloquendo con chi oggi dice di aver fatto tutti i tentativi, perché c'è quasi l'impressione che questa parte del centro-sinistra, se vogliamo dividerla in settori, sia stata quella che si è mossa autonomamente senza tener conto delle esigenze delle altre componenti. Al di là di questo, di questa precisazione, poi ognuno conosce la storia ed è inutile ripetere, la ribadisco, perché incontri ne abbiamo fatti tanti. Il modo di intendere l'amministrazione è sicuramente un modo che si basa sull'ascolto, cercare la collaborazione anche con quella che dovesse essere la minoranza in consiglio comunale è importante, perché appunto non c'è soltanto una compagine che può governare, ma c'è bisogno dell'ascolto di tutti, e soprattutto un'azione amministrativa basata sull'ascolto dei cittadini, quindi cercare di uscire anche fuori da Palazzo Gallone, fuori dall'aura consiliare, per trovare tutti i modi possibili per entrare in contatto con le varie parti della società civile e cercare quindi di svolgere un'attività amministrativa che non sia calata dall'alto, ma che sia condivisa da tutti. Grazie.
3: Grazie ai candidati sindaci per questa prima risposta. Veniamo alla seconda domanda, scendiamo un po' più forse nel dettaglio di quelli che sono i vostri programmi e i vostri progetti per Tricase, i progetti della vostra coalizione. Veniamo alla seconda domanda, parliamo di Tricase Centro, rioni, frazioni, marine. Qualora dovesse prevalere il vostro progetto, quali sarebbero gli interventi concepiti in merito a traffico, viabilità, parcheggi, collegamenti? Quale sarebbe l'opera pubblica da cui partire e soprattutto dove trovare le risorse? Partiamo dal sindaco uscente, proseguiamo con l'ordine in senso orario, quindi sindaco De Donno, prego. Partiamo allora bene, concordemente a quanto annunciato prima, partiamo dall'avvocato Pispero.
4: Grazie colleghi per questa disponibilità, sì, perché tra poco devo andare, che sta venendo Donzelli, fra un quarto d'ora devo stare già lì. Iniziamo col dire che oggi il piano traffico, quello che è la viabilità in genere a Tricase, possiamo dire che sono peggiorati, non per colpa di Antonio, ma perché negli anni insomma c'è stato, no, questa situazione che non è stata prestata molta attenzione. Tricase è diventata una città negli ultimi anni disordinata, caotica, ma non lo diciamo noi, lo dicono i cittadini che si avvicinano a Tricase. È diventata una città difficile da vivere. Naturalmente c'è anche da dire che i problemi di una città non sono solamente quelli, ma ce ne sono anche altri, no? Dobbiamo essere realistici, Tricase non è Milano, quindi è bene parlare di questi temi. L'argomento del parcheggio

0: oggi che sono una come dire solamente una criticità ordinaria, ma i problemi più importanti sono anche altri. Il mio impegno politico, proprio perché poi entra in un discorso più realistico, è proprio la mia priorità sarà lo sviluppo economico, ancora prima delle opere, che seppure sono importanti, però non sono quelle che fanno cambiare il futuro di una città. Non è una semplice opera che evidentemente può dare quello sviluppo che serve. Difatti Tricase gode di una posizione geografica invidiabile, siamo a 60 km da Lecce, abbiamo l'equidistante con altri centri, poli diciamo economici commerciali, ma vuole diventare, ritornare ad essere un punto di riferimento per un'intera area, che è quella del capo di Leuca. E allora la città vive con il suo commercio, e il commercio vive nel momento in cui c'è una facilità di entrare in Tricase, c'è una facilità di trovare un parcheggio, e questo dà la possibilità di poter vivere la città senza stress. Oggi chi viene a Tricase, lo stress principale è dire: ma trovo parcheggio, riesco a fermarmi? E quindi c'è anche un discorso di muoversi in modo ordinato e soprattutto più sicuro. Quindi finito.
1: È finito il tempo a disposizione dell'avvocato Pispero, la ringraziamo comunque per aver preso parte a questo dibattito. Immagino che debba lasciarci a breve per l'avvento, insomma, di...
0: Spero di avere la possibilità in altre occasioni di poter esprimere, perché purtroppo sì, devo stare già lì alle 5:10, perché alle 5 starà con noi.
2: A questo punto possiamo chiedere se vuole sfruttare i 2 minuti a disposizione per l'appello finale, magari concludiamo e la liberiamo a questo punto.
0: Guardate, io quello che sto dicendo in questi giorni nelle piazze è quello che poi è stato sottolineato poco fa, no? E ho detto che la mia è una politica che unisce. L'unico candidato del centrodestra con 2 liste che abbiamo voluto, che è stato non un atto di debolezza, ma un atto di forza d'amore verso la nostra città, nel senso che non abbiamo voluto mettere ulteriori liste che potessero mettere in difficoltà le famiglie, nel senso che quando ci sono 300 candidati consiglieri, lo dicevamo prima e lo diceva anche il candidato sindaco Giovanni Carità, evidentemente quella possibilità, quella libertà di votare il proprio candidato consigliere, lasciamo perdere quelli del sindaco, il candidato consigliere, diventa una possibilità quasi inesistente, perché ognuno ha il parente e quant'altro. Diciamo che noi non abbiamo messo i cittadini in questa situazione, per cui il mio appello è che il 24 e il 25 maggio, quando staranno in quella cabina avendo una matita, possono ricordarsi chi non li ha messi in queste situazioni e votare per Claudio Pispero, e uno dei candidati consiglieri donna uomo sia della lista di Fratelli d'Italia che di Tricase in Comune. Grazie.
1: Ringraziamo l'avvocato Claudio Pispero, lo lasciamo ai suoi impegni e procediamo in questo nostro dibattito. Ritorniamo alla domanda che avevamo posto ai nostri candidati alla carica di sindaco della città di Tricase. Parliamo di traffico, viabilità, parcheggi, collegamenti in una realtà così composita come Tricase. C'è Tricase Centro, ci sono i rioni, le frazioni, le marine. Parliamo di quello, parliamo di opere pubbliche da cui partire, dove trovare le risorse, come prosegue il suo, come potrebbe proseguire il suo mandato, sindaco?
3: Sì, ovviamente io spero che prosegua così come è finito, nel senso che noi abbiamo cominciato ad operare in una città che conosciamo tutti benissimo, in cui non è che ci sia stata una pianificazione urbanistica tale da rendere poi il lavoro facile a chi deve fare progetti di collegamento o di viabilità. Ci sono quartieri che hanno strade ancora molto strette con abitazioni a 3 piani, e ci sono realtà con villette a 1 piano, ci sono le marine, ci sono le frazioni, come dite voi. In queste condizioni intanto abbiamo puntato alla rigenerazione urbana dei centri storici, perché è errato fare sempre riferimento al centro storico per eccellenza, no? Che è quello della città consolidata, ma sia con progettualità di fondi PNRR che con fondi dell'avanzo di bilancio abbiamo pensato di rigenerare quasi tutte le piazze della città, oltre che affrontare in maniera corposa il problema del rifacimento del manto stradale, perché l'idea è stata quella di evitare di continuare a mettere toppe ovunque. Abbiamo asfaltato circa 25 km di nostre strade. Il problema più grosso è quello intanto culturale, di capire che non, è impossibile pensare di continuare a arrivare in prossimità del negozio o del bene culturale di cui fruire direttamente con l'auto. D'altronde, se noi andiamo nelle grandi città non facciamo così, e quindi abbiamo ideato e commissionato un piano parcheggi che permettesse di fruire sia il centro commerciale, quindi piazza Cappuccini, che il centro storico nei pressi di piazza Pisanelli. Quindi abbiamo individuato delle aree che trasformeremo in parcheggi. Lo stesso abbiamo fatto con un piano sulla Marina di Depressa, che non abbiamo ancora presentato, è un master plan di circa 4 milioni di euro, e anche per Tricase Porto, dove abbiamo inaugurato con la legge di coesione 24 un parcheggio. Sì, finisco, passo il microfono a Giovanni.
1: Benissimo, allora la parola a Giovanni Carità, sempre stessa domanda.
4: Scusate. Grazie Antonio. Allora, già nella domanda ci sono delle criticità del nostro territorio, no? Perché la domanda è Tricase, centro, rioni, frazioni, marine. Tricase, ne abbiamo già parlato ampiamente altre volte, da questo punto di vista è una rarità urbanistica in tutto il territorio, penso nel territorio anche pugliese, perché noi nasciamo con un centro isolato che poi via urbanisticamente si è collegato con quelle che erano le frazioni, mi riferisco a Sant'Eufemia, Caprarica e Tutino, e che oggi sono delle periferie, sono dei rioni con la loro, comunque con la loro identità, che va anche preservata per certi versi. Tuttavia l'opera più importante, io credo che sia quella più necessaria in assoluto, avviare l'iter per l'approvazione e poi l'adozione del piano urbanistico generale, perché quello che noi oggi viviamo è la conseguenza di una mancanza totale di pianificazione. Se poi c'è un'opera simbolica che in qualche modo ci viene richiesta, io personalmente penso che se dovessi fare oggi un'opera farei quello che ho cercato di proporre tante volte durante il mio mandato, cioè un marciapiede in via Vittorio Emanuele, perché io penso che non è possibile ancora nel 2026 avere una strada interna che collega un ampio rione come quello di Caprarica con il centro di Tricase senza la possibilità per i pedoni, per i bambini, per le mamme, per i passeggini di transitare in tranquillità e sicurezza. Quindi forse simbolicamente questa sarebbe la prima opera da fare, e mi auguro che anche gli altri possano prendere questo impegno. Poi per quanto riguarda invece la questione del traffico, io condivido quello che diceva il sindaco, nel senso bisogna anche dare un messaggio che va oltre il parcheggio sotto casa, no? Bisogna capire che ad un certo punto, se noi ragioniamo come città, perché vogliamo anche ragionare come città, che bisogna realizzare dei parcheggi nelle prime periferie prossime al centro, e da lì raggiungere a piedi, possibilmente in sicurezza, il centro commerciale o comunque le aree che sono maggiormente vissute e frequentate.
1: Benissimo, grazie a Giovanni Carità. La parola ad Andrea Morciano.
5: Grazie. Questo è il tema ricorrente dei nostri incontri a SEI. Praticamente è la principale domanda, anche perché voglio dire è sicuramente un problema sentito dai cittadini di Tricase, indipendentemente adesso dal fatto di chi siano le responsabilità. Di fatto i cittadini con i quali noi oggi ci confrontiamo sicuramente manifestano una difficoltà nella viabilità, nel poter ovviamente raggiungere dei luoghi che non sono necessariamente attività commerciali, ma anche semplicemente per spostarsi da una parte all'altra del paese. Cosa fare? Come si diceva prima e chi mi ha preceduto, è ovvio che molto non è di peso dalle amministrazioni che ci hanno preceduto in questi ultimi anni, viene da lontano, viene da una pianificazione ormai vetusta, parliamo del 1974, che in qualche modo non è stata nel tempo aggiornata, e questo ce lo siamo portati fino ai giorni nostri, creando sempre di più ulteriori problemi. Io quello che contesto all'amministrazione è l'aver rigenerato, aver appunto realizzato una serie di opere pubbliche, senza però avere una visione complessiva in quello che poi queste opere realizzate avrebbero potuto determinare su quella che era appunto il traffico, la viabilità e così via. Cosa fare? Sicuramente bisogna mettere mano al piano urbanistico generale, quindi riavviare l'ufficio di piano. E quindi se io, più che parlare di una nuova opera pubblica, parlerei di, se ci sono delle risorse, di investirle appunto nel riavviare il piano, l'ufficio di piano, e quindi dedicarsi effettivamente all'approvazione del piano urbanistico generale, del quale ormai Tricase non può fare più a meno. Non si può rinviare, perché qualunque progettualità si voglia fare, che siano parcheggi, che siano viabilità, passano tutti dall'approvazione del piano urbanistico generale.
1: Grazie mille al candidato sindaco Andrea Morciano, la parola a Vincenzo Enrico.
6: Allora, c'è una cosa che questa domanda sicuramente non dice, che le decisioni sbagliate su traffico e viabilità non nascono dalla mancanza solo, meglio dire, dalla mancanza di idee, ma nascono dal fatto che spesso vengono prese senza chi ci vive dentro. Si cambia un senso di marcia senza chiedere al commerciante che ha il negozio lì da 20 anni. Si costruisce un marciapiede enorme senza chiedere a chi deve parcheggiare. Risultato: si spendono soldi e la situazione peggiora. Il nostro punto di partenza è diverso. Una squadra comunale dedicata alla manutenzione ordinaria, con almeno 10 operatori che intervengono in modo continuativo, non emergenze, gestione programmata. Sul traffico, revisione dei punti critici nelle ore di punta, fatta insieme a residenti e commercianti, attraverso il tavolo permanente che istituiremo per regolamento. Le decisioni vengono discusse con chi vive il problema prima di essere prese. Le risorse vengono dalla riorganizzazione della spesa ordinaria e da fondi regionali per la mobilità sostenibile.
1: Benissimo, è stato molto celere. Allora diamo la parola a Vincenzo Chiuri.
7: Grazie. Allora, se parliamo di viabilità, il nostro obiettivo, naturalmente non dall'oggi al domani, è quello di arrivare ad un decongestionamento di quella che è la viabilità cittadina, perché comunque doversi muovere sempre in auto per andare in qualunque posto della città diventa soltanto un modo per continuare a sostenere questa condizione di inquinamento che poi è alla base anche dei cambiamenti climatici di cui tutti si lamentano. Naturalmente non dipende da Tricase, sarebbe stupido dire una cosa del genere, però ognuno nel suo piccolo può fare la sua parte. Noi siamo convinti che una mobilità dolce, una mobilità che decongestioni dal traffico del singolo automobilista, sia un obiettivo da perseguire. Se poi ragioniamo, come diceva anche Giovanni, sul fatto che Tricase è una città particolare, nel senso che poi ha nel sud e sud urbano delle frazioni distanti, dei borghi che comunque si sono ormai fisicamente collegati al centro città, ma in realtà comunque mantengono una certa distanza, pensare ad un sistema di trasporto urbano che riesca in qualche modo a mettere in collegamento tutte queste componenti della città, evitando anche in questo caso di dover prendere necessariamente l'auto, diventa un obiettivo che va perseguito. Riguardo alle opere pubbliche, a proposito della polarizzazione, come vedete non sempre la polarizzazione c'è, perché concordo anch'io con Andrea nel dire che piuttosto, anziché pensare ad una singola opera pubblica, pensare ad un programma, una progettazione urbana generale che quindi permetta di organizzare la città nel suo complesso, dovrebbe essere il primo obiettivo da mettere sul tavolo nel momento in cui si arriva su Palazzo Gallone.
1: Va bene, ringraziamo i candidati a sindaco della città di Tricase. Facciamo una breve interruzione, care radioascoltatrici e cari radioascoltatori, quindi un piccolo stacco pubblicitario, poi ritorneremo con lo speciale elezioni amministrative Tricase 2026. Prosegue questo appuntamento in diretta con i 6 candidati alla carica di sindaco della città di Tricase.
8: Pubblicità.
9: Ci sono momenti in cui una città deve scegliere di tornare a farsi sentire. Per questo, a sostegno del candidato sindaco Claudio Pispero e le sue liste, venerdì 15 maggio alle ore 17 presso le scuderie di Palazzo Gallone ci sarà a Tricase l'onorevole Giovanni Donzelli, parlamentare di Fratelli d'Italia e responsabile nazionale dell'organizzazione del partito di Giorgia Meloni. Perché, come dice Claudio, Tricase deve tornare al centro dello sviluppo, del lavoro, delle opportunità. E tutto questo inizia partecipando.
10: Apro la finestra e la richiudo. Tra vento, allergie e porte che sbattono, non riesco mai a cambiare aria.
11: Con Infissi Mauro hai una soluzione in più. Oltre alla classica apertura a ribalta, c'è la microventilazione di serie. La finestra resta chiusa, ma lascia passare un filo d'aria continuo e controllato. Niente correnti forti, meno polvere, più comfort ogni giorno. Scegli l'innovazione di Infissi Mauro, produttori diretti di infissi. Scopri la gamma Oltre, PVC, Hybrid e Termofibra. Infissi Mauro, a Surano, sulla strada statale 275.
12: Benissimo! Hai fatto la doccia e hai lasciato di nuovo i vestiti per terra. E c'è anche tutto bagnato.
13: No, no, ci risiamo. E ora che scusa trovo? Scusami tesoro, torno subito. Ho dimenticato di prendere il pane.
12: Massimo!
13: Devo trovare il modo di addolcirla. Ma sì, vado alla bottega del fornaio e le prendo quelle deliziose crostatine alla Nutella, i baci ricoperti di cioccolato, i mostaccioli. E visto che ci sono, prendo anche frise, taralli e biscotti. Già, e ovviamente il pane.
12: Che tu voglia farti perdonare o toglierti un ospizio, la bottega del fornaio ti aspetta a Tricase in via Livorno.
14: Trent'anni di esperienza, un solo cuore. Aruam di Lucia Villani è il tuo punto di riferimento per la salute e la bellezza dei capelli. Vuoi rinnovare il tuo look? Siamo specialisti in schiariture e trattamenti alla cheratina per capelli luminosi, setosi e liberi dal crespo. E nei momenti più delicati siamo davvero al tuo fianco. Come centro autorizzato Capelli for You offriamo parrucche e protesi capillari certificate, riconosciute come presidio medico e fiscalmente deducibili. Ti supportiamo anche nell'accesso ai contributi della Regione Puglia, con un aiuto economico fino a 300 euro dedicato a chi sta affrontando un percorso di cura. Aruam ti aspetta a Specchia, in via Pasubio 61. Seguici sui social, Aruam.
15: Stanco di pagare l'energia? Con il fotovoltaico e il reddito energetico, oggi la mia casa non è più un costo. È diventata una risorsa grazie a Sevil. Non solo sto risparmiando, ma ho ricevuto anche l'impianto fotovoltaico gratuito. Sevil ha già installato oltre 100 impianti gratuiti, aiutando tante famiglie. Chiama ora lo 0833 18 32 172 e scopri tutti i vantaggi del reddito energetico. Ma affrettati, perché questa opportunità terminerà presto. Sevil ti aspetta a Casarano in via De Gasperi. Sevil, dai valore alla tua energia.
16: Immagina uno spazio verde progettato su misura per te, che sia il giardino di casa o l'ingresso della tua attività. Noi di Garden Negro lo rendiamo unico. Portiamo nel tuo mondo l'eccellenza dei vivai d'Italia. Alberature pregiate, piante da frutto, palme spettacolari e rampicanti. Da noi trovi piante da interno, vasi dal design moderno e tutto il necessario per la cura e la manutenzione della tua piscina. La nostra esperienza è al servizio di ogni tua passione, inclusa quella per i tuoi piccoli amici, con un reparto interamente dedicato a cani e gatti. Vieni a trovarci a Morciano di Leuca, nella nostra sede in zona artigianale. Lasciati guidare dal nostro staff e trasforma la tua visione in realtà. Garden Negro, passione per il verde.

0: Speciale Mondo Radio.
1: Speciale Mondo Radio.
2: Torniamo in diretta per questo speciale Mondo Radio sulle amministrative di Tricase 2026 per le elezioni del prossimo 24 e 25 maggio. Siamo con i sei candidati sindaco, cinque in realtà perché ci ha lasciato anticipatamente Claudio Pispero per impegni sopravvenuti. Allora, passiamo alla prossima domanda, che è quella sulle marine, sull'emergenza erosione costiera, aree balneabili e accessibilità. Quali sono le strategie di intervento? Tricase Porto, l'area portuale aperta o chiusa, e turismo e attività ricettive. Come investire? La prima risposta è quella di Giovanni Carità. Prego.
3: Sì, allora, per quanto riguarda questa domanda, ci tengo a ribadire un piccolo particolare, che l'erosione costiera in realtà è sempre esistita, cioè non c'è un'emergenza, e l'emergenza sono le conseguenze dell'erosione costiera, che purtroppo non può essere in qualche modo fermata dall'uomo, altrimenti no, si interverrebbe su un paesaggio distruggendolo ancora di più. Ora, l'erosione costiera c'è, ci sono anche delle regole, delle norme, ci sono anche delle decisioni già prese in passato. Per esempio, esiste il piano regionale delle coste, come esiste anche un piano comunale delle coste. Il piano comunale delle coste è stato approvato, se non ricordo male, nel 2016, e io in quel periodo non ero amministratore comunale, facevo parte di un'associazione che si chiamava Prendi Posizione, e come associazione presentammo delle osservazioni, quattro osservazioni, perché si potevano presentare delle osservazioni prima dell'approvazione in consiglio comunale. Tre di queste e una a metà furono accolte. Le nostre osservazioni di fatto erano la dimostrazione che in realtà quel piano comunale delle coste sulla carta non presentava criticità, andava tutto diciamo per il verso giusto, però poi la realtà è un'altra. La realtà è un'altra, è quella che vede Tricase attraversata da una litoranea costruita a 50 anni fa a pochi metri dal mare, che in qualche modo ha limitato anche lo sviluppo delle nostre marine. E oggi bisogna intervenire, direi, no, col bisturi, forse dovrebbe dirlo il dottore Chiuri, ma bisogna intervenire col bisturi, perché la situazione è abbastanza delicata sulla costa. In questi anni da amministratore comunale, anche assieme soprattutto il sindaco, ma io come consigliere comunale, ho potuto prendere atto che ci sono delle criticità pesanti sul nostro territorio e non possiamo nasconderlo. Quindi ognuno di noi può anche proporre delle soluzioni. Certamente, per una risposta ci tengo a ribadire quella che riguarda l'area portuale. L'area portuale, e sull'area portuale insiste un regolamento dell'area portuale che è frutto del lavoro della Capitaneria di Porto di Gallipoli, sul quale noi non possiamo porre domande tipo l'area portuale aperta o chiusa. È un porto, e anche da questo punto di vista dovremmo un attimino fare un passo avanti.
2: Grazie.
3: Scusate se...
2: Allora, stesso tema, giriamo la domanda ad Andrea Morciano, stesso tema appunto che riguarda le marine. Prego.
4: Sì, ovviamente l'erosione della costa non è un, diciamo, non si può dare una colpa a Tizio, Caio, un qualcosa di naturale, ed è ovvio che nel tempo, come tante situazioni sono cambiate, la natura sta cambiando e l'erosione sta diventando pericolosa soprattutto per chi frequenta le marine, per chi utilizza diciamo la nostra costa. E noi purtroppo diciamo abbiamo anche dei bei posti tipo la piscina a Marina Serra, che ovviamente oggi sconta dei crolli, ed è un peccato, perché era diventato, se vogliamo, un punto di riferimento per tanti turisti che venivano da lontano. Questo cosa vuol dire? Che non si deve fare niente? No, come diceva Giovanni, ovviamente bisogna mettere in campo delle misure. Ci sono già ovviamente degli interventi che sono in atto. Ovviamente noi, se saremo chiamati a guidare Tricase, ci confronteremo con la provincia di Lecce, che è l'ente delegato per dalla regione, e col commissario delegato del governo per la mitigazione del rischio idrogeologico. Giovanni parlava del piano coste. È vero, c'è una litoranea molto vicina alla costa, ma il limite di quel piano coste è aver individuato delle aree da destinare a lidi o aree similari, che sono in molti casi privi delle infrastrutture, cioè mancano delle opere di urbanizzazione primaria, possono essere acqua, fognatura, ma gli stessi parcheggi. Ritorniamo sempre alla domanda precedente. Questo ovviamente ha impedito e impedirà, secondo il sottoscritto, che un imprenditore possa investire per realizzare delle aree lidi, che possono essere appunto a pagamento, oppure delle aree balneabili libere, di libero accesso, perché non c'è una convenienza economica. perché i costi di gestione di una struttura sono molto maggiori rispetto a quelli che sono gli introiti. Quindi quel piano costa andrebbe ristudiato, rivisitato, soprattutto nelle individuazioni di quelle aree, in maniera tale da renderle appetibili a chi in qualche modo ha intenzione di fare imprenditoria sulla costa. Grazie.
2: Bene, grazie. Passiamo invece a Vincenzo Enrico, ancora il discorso delle marine con i temi connessi e annessi a questo tema.
0: Parto da una considerazione molto importante e qui per la prima volta, di solito non ho mai addossato colpe a nessuno, però a partire dalla prima amministrazione Coppola ad oggi tutte le amministrazioni si sono rese colpevoli di non essersi dotate di uno strumento urbanistico, perché il territorio, lo sviluppo, l'economia, il commercio, l'artigianato non si governa senza uno strumento e principalmente per le marine senza lo strumento urbanistico non si possono avviare piani particolareggiati. Per quanto riguarda il discorso del piano coste, c'è una cosa da dire importantissima. Il piano coste, al di là di come è strutturato, ha un errore, ha una tara iniziale importante. Cioè il piano coste considera 8 chilometri di costa. La nostra costa fruibile, cioè quella dove si può parlare, è 2,7 chilometri, se non sbaglio, 2,2 chilometri, adesso non ricordo. Quindi è chiaro che se tu progetti un piano coste dove in percentuale stabilisci determinate cose e poi non ti ritrovi perché tutte quelle cose che tu hai previsto che capitano dove la scogliera è alta 5 metri, 6 metri, 7 metri, di fatto non si possono fare. Quindi innanzitutto andrebbe fatto proprio lo strumento che possa individuare effettivamente la costa fruibile. Dopodiché noi siamo andati un pochettino avanti per quanto riguarda l'area portuale e un discorso, le colpe fra virgolette delle amministrazioni non sono se aperta o chiusa e non aver mai creato un'alternativa, perché oggi io sfiderei qualunque sindaco, anche ognuno di noi, a dire impedisco la balneazione a Tricase Porto, che è cosa sacrosanta, vuol dire non facciamo più venire nessuno a Tricase Porto a Marina Serra, perché non abbiamo posti, non sappiamo dove esercitare la balneazione. E quindi noi che cosa abbiamo fatto? Noi abbiamo cominciato a studiare insieme ai nostri ragazzi dei team una visione diversa proprio delle marine, cioè farle diventare un borgo. È finito il tempo, va bene.
2: Grazie. Allora dobbiamo passare dopo. Concederemo un minuto che ci ha chiesto Giovanni Carità, lo faremo anche con chiunque avrà voglia di intervenire su qualsiasi tema. Continuiamo sul tema delle marine invece con Vincenzo Chiuri, prego.
5: Grazie. Per quanto riguarda il discorso dell'erosione costiera non c'è null'altro da aggiungere rispetto a quanto hanno già detto i colleghi. Sostanzialmente fa un po', diciamo, lascia un po' l'amaro in bocca, però il discorso relativo a Marina Serra, laddove c'era già un progetto di mitigazione del rischio, di messa in sicurezza di quella che poi è stata la zona che è crollata, e lì effettivamente una mancata, come dire, interazione fra amministrazione e commissario, area, cioè struttura commissariale, non so se c'è stata, se c'è stata in maniera molto molto flebile, quindi ci siamo fatti sentire poco. Questo è l'unico rimorso, diciamo così, o se, non dico rimprovero perché non c'è nulla da rimproverare ad Antonio, però il rimorso di essere intervenuti magari poco va preso in considerazione. Sulla accessibilità è vero, come dice Vincenzo, che su quei 9 chilometri poi in realtà i chilometri sono molto meno, però sappiamo anche che esistono già, storicamente esistono delle discese a mare che forse sistemate meglio, anche con materiali, come dire, compatibili con l'ambiente, non necessariamente cementificando, si può mettere il cittadino nelle condizioni di fruire di altre aree balneabili anziché andare tutti nello specchio d'acqua del porto, che effettivamente è diventato ormai l'unica, una delle poche sedi di balneabilità. Sul discorso del turismo, delle strutture ricettive, naturalmente se manca uno strumento di programmazione come il PUG, se mancano dei confronti con l'area con l'ente parco, è naturale che diventerà sempre più difficile poter promuovere il turismo marittimo. Quindi un altro impegno che bisogna prendere è proprio quello di parlare con le istituzioni sovraordinate per cercare di allentare le maglie che vigono sulle marine, su Tricase Porto e Marina Serra.
2: Grazie, la parola passa ad Antonio De Donno, prego.
6: Allora, è difficilissimo in 60 secondi. Erosione: siamo stati l'unica amministrazione della costa adriatica da Otranto a Santa Maria di Leuca a interagire con Asset, non ho capito qual è il commissario con cui avremmo dovuto parlare, poi lo approfondiamo dopo. Abbiamo interagito con Asset, che è l'agenzia che si occupa del territorio in maniera precipua. Sono andato io sul gommone a fare le ispezioni insieme a loro perché volevo capire, e abbiamo progettato l'eventuale crollo che si sarebbe poi purtroppo rivelato una triste realtà nella piscina di Marina Serra, con 1.100.000 di finanziamento già ottenuto. I permessi sono andati per le lunghe, nel frattempo è crollata l'unica parte che non si pensava crollasse, nel senso che è crollata la parte a monte, e mentre la progettazione riguardava l'arco di scambio delle acque e quant'altro. Quindi hanno rifatto le ispezioni e hanno aggiunto a questa quota di 1.100.000 altri 500.000-600.000 euro, e abbiamo ottenuto dal prefetto, proprio perché le interlocuzioni con la regione e con le prefetture sono state costanti, siamo stato l'unico paese che ha chiesto, prima dell'incontro che la provincia ha organizzato con tutte le realtà beneficiarie dei fondi anti erosione, un incontro specifico per sollecitare tutti ad applicare questi fondi che noi già avevamo avuto. Spazio portuale aperto o chiuso, io lo sto facendo aprire ogni volta che è necessario, perché con la carenza di parcheggi quello spazio diventa necessario. I parcheggi sono annessi alla concessione del porto, perché sono riservati ai pescatori, ma ogni sera, sabato e domenica e festivi, li stiamo facendo aprire. Abbiamo approvato due parcheggi sia a Marina Serra che a Tricase Porto, che hanno dato la possibilità a 120 auto di trovare spazio, e nel piano parcheggi che abbiamo presentato in seconda commissione la settimana scorsa ci sono intere aree che saranno destinate a parcheggi. Premetto che abbiamo ottenuto lo stralcio della viabilità del parco, perché il parco siamo noi, e tutta quell'area a parcheggio e la viabilità è passata già dalla viabilità del parco.
2: Grazie, ci aveva chiesto un minuto Giovanni Carità, che può sfruttare, e poi chiunque vorrà farlo potrà farlo, ce lo chiederà e noi lo concederemo. Giovanni.
3: Sì, no, era solo per ribadire un concetto, nel senso che quello che diceva poc'anzi Andrea Morciano, il candidato Andrea Morciano, praticamente è proprio una delle osservazioni che noi facevamo già nel 2016, cioè il fatto di individuare, no? Come sono stati individuati nel piano comunale delle coste diversi tratti di costa a spiaggia libera con servizi oppure spiagge libere o stabilimento balneare senza nessun servizio. Questo è praticamente un grande limite del piano comunale delle coste, e quindi forse molto probabilmente bisogna rivedere il piano comunale delle coste. Va anche detto però, giustamente come diceva Vincenzo, che 9,9 km 400 metri di costa, di questi solo l'82% è interessato da un elevato medio alto rischio di tipo idrogeologico e idraulico. Cioè, se noi partiamo da queste verità, che non sono nostre ma sono quelli degli studi che abbiamo, poi possiamo anche dire qualsiasi cosa. Era solo per chiarire questo piccolo aspetto tecnico, insomma. Grazie.
7: Benissimo, grazie a Giovanni Carità. Proseguiamo con la domanda successiva. Commercio, industria, lavoro, welfare. Come vede Tricase ora, come la immagina? Quali sono i potenziali progetti? Quali le risorse da investire? La parola al candidato sindaco Andrea Morciano.
4: Sì, allora per rendere ovviamente Tricase turisticamente più attrattiva, dobbiamo pensare di modificare proprio il nostro modello, quindi passare da un modello di promozione passiva a una strategia di marketing territoriale integrato, dove il turismo diventa motore di sviluppo per i commercianti, artigiani, ristoratori, residenti. La nostra proposta è quella di creare un vero e proprio brand di Tricase, seguendo e copiando anche dei modelli, voglio dire, che hanno funzionato, tipo Melpignano, ma anche Matera, questo per non andare molto lontano. È ovvio che non è un progetto, un programma che si possa fare nell'immediato, però sicuramente noi avvieremo questo iter. Questo ci consentirà ovviamente, e dovrà in qualche modo coinvolgere tutte le attività, le quali dovranno cambiare modo anche di approcciarsi anche agli stessi utenti, quindi i negozi diventare degli infopoint diffusi dove i turisti possono trovare informazioni, mappe, prodotti, valorizzando le attività storiche. Ovviamente organizzare dei tavoli continui di incontri dove si progetta, si condividono quelli che sono gli obiettivi da realizzare. Valorizzare il patrimonio storico, artistico e culinario. Recuperare vecchie tradizioni, vecchie manifestazioni che nel tempo si sono perse per diverse ragioni, vuoi perché è venuto a mancare chi in qualche modo era il vero e proprio sostenitore di quella manifestazione, o perché è stato sostituito da altre manifestazioni che si sono rivelate però meno attrattive per Tricase rispetto a quello che c'era. Un esempio per tutti, il concerto bandistico, oppure Porto Rubino e così via. Cosa pensiamo ovviamente di proporre per poter anche avvicinare, a far arrivare a Tricase persone, creare degli eventi che non siano solamente il cartellone estivo, ma siano degli eventi complessivi. È ovvio che chi di noi sarà chiamato a guidare Tricase lo potrà fare in una prima fase solo per l'estate, ma io mi auguro che tutti quelli che andranno a governare possano creare un cartello che parta da gennaio per arrivare al 31 dicembre, non limitatamente ai 3 mesi estivi. Grazie.
7: Grazie mille. La parola al candidato sindaco Vincenzo Enrico.
0: Mi prendo 10 secondi soltanto per l'inciso di prima, non ho fatto in tempo a chiedertelo. A proposito delle discese a mare che diceva Vincenzo Chiori, bisogna trovare, chiunque sarà il sindaco, il coraggio di dire a chi ha messo lucchetti su discese pubbliche che quelle sono pubbliche e non sono private. Cancelli, lucchetti era un modo di dire. Quindi, per quanto riguarda invece la domanda, la provo a rovesciarla. Ecco, quando parliamo di lavoro e welfare, di chi stiamo parlando davvero? I commercianti. Un commerciante di questa città, proprio giorni addietro, ha scritto che il commercio ha bisogno di aiuto adesso, subito. E ha ragione, perché non è una crisi di cui sono colpevoli i commercianti. È in crisi perché il contesto non funziona. Il nostro compito è sistemare il contesto. Lo strumento, che è un tavolo permanente del commercio, di cui parlavo prima, formalizzato per regolamento, che partecipa alle decisioni prima che vengano prese. Per quanto riguarda i giovani, creeremo una struttura di accompagnamento ai finanziamenti europei per chi vuole aprire una nuova attività. Ci sono delle realtà presenti a pochissimi chilometri da noi che hanno dato lavoro a 57 giovani laureati che sono voluti tornare a Tricase, nel loro paese. Noi li faremo tornare a Tricase. Quindi non uno sportello burocratico, ma qualcosa che accompagna davvero all'idea, dall'idea all'apertura. E poi c'è chi non viene nominato da nessuno, gli over 50 che perdono il lavoro, gli anziani soli, i migranti che lavorano e vivono qui ma restano invisibili alle politiche locali. In conclusione, includere non significa dare a tutti lo stesso servizio, significa riconoscere che ciascuno ha bisogni diversi e rispondervi. Non è un principio astratto, è il criterio con cui costruiremo ogni politica di welfare.
7: Grazie, la parola al candidato sindaco Vincenzo Chiuri.
5: Grazie. Per quanto riguarda l'aspetto dell'industria, sinceramente non immagino Tricase come una città a vocazione industriale. Abbiamo sì un'area, abbiamo una zona industriale che comunque non si esprime al meglio, è una zona industriale nella quale bisogna intervenire per portare anche servizi primari, ma una volta diciamo messa nelle condizioni di operare appieno, naturalmente non la immagino come sede di grosse industrie, ma già industrie di medie, piccole dimensioni, industrie che fanno capo anche al mondo dell'artigianato, già in qualche modo qualificherebbero Tricase come appunto una città in cui il lavoro c'è, l'attività industriale c'è, ma compatibile anche con quello che è l'ambiente urbano. Sul commercio, ieri abbiamo avuto tutti l'incontro con i commercianti, quindi diventa ripetitivo dire che bisogna trovare il modo di rivitalizzare il commercio a Tricase, anche e soprattutto evitare che si periferizzi il commercio e quindi portarlo anche verso il centro, attraverso tutta una serie di agevolazioni anche che permettono di utilizzare quelle abitazioni del centro storico che sono difficilmente utilizzabili come case di residenza intese nel senso moderno del termine, e facilitare quindi quei cambi di destinazione d'uso anche derogando su alcune delle limitazioni che il documento strategico del commercio ha per quanto riguarda il centro storico. Naturalmente mettendo in movimento l'economia, l'industria e il commercio anche sull'aspetto del welfare, quindi della possibilità dei cittadini di vivere una vita più dignitosa, di vivere una vita in cui con il lavoro riescono anche a mantenersi, diventa tutto concatenato. Grazie.
7: Grazie a lei. Passiamo la parola adesso al sindaco uscente Antonio De Donno.
6: Sì, grazie. La vita della città si concentra e si incentra sul commercio. La zona industriale, che adesso tra l'altro è l'Asia, è governata da un presidente di Tricase, che ben sta facendo, perché è sulla fase di rigenerazione di un bilancio che ha sempre avuto circa 7-8 milioni di euro di debiti. Al momento è fruita, oltre che dagli eroi che sono riusciti a resistere, ma da chi utilizza gli spazi per attività commerciali. Veda il caso ex Adelchi, dove si sta occupando il 10% che si può ottenere per attività commerciali. Attività industriali è difficile, stanno tornando delle attività che avevano scelto altri luoghi legati ai serramenti, e questa è una notizia certa, però il cuore pulsante della città è quello del commercio. Io ritengo che oggi Tricase sia una delle mete preferite da tutti coloro i quali vogliono, soprattutto nel pomeriggio, viverla dal punto di vista commerciale. Infatti spesso si confondono le crisi dei singoli con le crisi generiche. Facciamoci una domanda: perché ha aperto Action qui e non aperto da un'altra parte, per dirne una? Perché ci sono marchi mondiali che vogliono aprire qui e non posso citarli, voglio dire, ma grandi brand della micro ristorazione, e non cercano solo da altre parti. La destagionalizzazione, l'ho sentito dire anche da qualche collega, passa anche dagli eventi estivi a quelli invernali. Ci abbiamo messo in mezzo Tricase Vintage proprio per cercare di rigenerare anche altri momenti, ed è un grande risultato, lo dicono i numeri, lo dice l'associazione commercianti stessa. Poi noi diciamo sì, sono il discorso di ieri, no? Tre alberghi c'erano, tre alberghi ci sono, due alberghi c'erano, due alberghi ci sono, ma ci sono 200-300 B&B, che se valutiamo questo aspetto, e soprattutto quello, io ne ho visitato uno oggi, la maggior parte fruiti dai camminatori, che è un popolo lento che sta occupando fortunatamente il Salento, ma anche di gente di qualità che sceglie di vivere a Tricase proprio per l'autenticità del borgo, se lo vogliamo intendere proprio completamente in questo senso.
7: Da ultimo, per questa domanda, il candidato sindaco Giovanni Carità.
3: Sì, grazie. Industria. Allora, noi abbiamo, diciamo, smesso di avere una politica industriale, tra virgolette, con la chiusura del calzaturiero, perché col 2009 è iniziata una crisi che ha di fatto tagliato le gambe a quella che era un po' l'industria del territorio. Il calzaturiero che ha resistito in altre parti del territorio, che a Tricase invece ha avuto serie difficoltà. Noi abbiamo avuto il massimo residenti a Tricase, proprio in quell'anno lì avevamo superato i 18.000 abitanti, un motivo c'era. Quindi l'industria è necessaria nel senso di produzione di una merce e di vendita, che poi in realtà è quello che crea l'economia concreta, reale, dà la possibilità alle famiglie di poter andare avanti con un salario dignitoso. Il sindaco ha accennato alcune attività che hanno aperto sul territorio, però io credo che queste attività, che poi hanno contratti per i ragazzi a 4 ore al giorno, non siano poi grandi opportunità perché sul territorio, infatti, tanti giovani sono costretti ad andare via. E quindi abbiamo una necessità, quella di mettere a sistema un po' il commercio tricasino, nel senso che noi insistiamo in un territorio ampio, vasto, siamo un punto di riferimento nel territorio del Sud Salento, oltre 90.000 abitanti, un bacino così vasto che guarda a Tricase, e quindi questo nostro centro commerciale, direi, a cielo aperto, perché di fatto Tricase anche in questo è una rarità. Noi abbiamo i centri commerciali nel centro di Tricase, altre realtà c'erano fuori, è stata una scelta fatta in passato, forse anche una scelta che ha dato la possibilità di unire il centro con quelle che erano una volta le frazioni. E quindi da questo punto di vista questo centro commerciale a cielo aperto dovrebbe essere un attimino diciamo promosso meglio. Ne abbiamo già parlato ieri durante l'incontro con i commercianti di Tricase. Io vorrei però dire un'altra cosa, non so se c'è il tempo, la dico velocemente. Penso anche che Tricase o l'amministrazione che verrà debba fare una scelta concreta sul piano dell'unione dei comuni. Ecco, è una proposta che feci tanti anni fa, poi mi ha ascoltato solo il sindaco di Andrano, cioè quella dell'unione dei comuni, che io chiamo unione dei comuni costa est, che vanno da Santa Cesaria a Tricase, e possono mettere a sistema le terme, l'ospedale, i due porti. Questo forse potrebbe dare una spinta in più al nostro turismo e ovviamente al commercio.
7: Grazie mille. Allora, grazie. Chiede di usufruire del proprio minuto a disposizione per ribadire qualche concetto il candidato sindaco Andrea Morciano.
4: Sì, ho visto che è stato tirato fuori l'argomento zona industriale, quindi volevo semplicemente precisare alcune cose. non voglio entrare nel merito del discorso LC, locale commerciale che nasce nell'LC, perché voglio dire c'è una vicenda giudiziaria che ancora non si è conclusa, quindi aspettiamo la conclusione definitiva. Però dire che oggi la zona industriale non c'è o forse si sta avvicinando qualcuno, bisogna anche dire la verità e dire che cosa l'amministrazione De Donno nel 2023 prometteva, diciamo, o sbandierava quando andava, diciamo, con l'allora assessore dell'Inoci nella zona industriale, promettendo chissà che cosa. Sappiamo che sono passati 3 anni e non è cambiato assolutamente nulla, e il problema è molto simile a quello dei lidi. Nessuno viene a investire nella zona industriale se mancano i servizi principali, se mancano le opere principali. Poi oggi, diciamo, abbiamo il presidente che è di Tricase, però di fatto, che è lì da oltre un anno, credo, non è cambiato assolutamente nulla. Non vediamo nessuna novità, quindi grazie. Da questo punto di vista direi che, insomma, dire che è colpa degli altri mi sembra un po' strano.
2: Se c'è qualcun altro che vuole sfruttare il minuto, il sindaco uscente Antonio De Donno, prego.
8: Sì, mi tocca, no? È chiaro che essendo in campagna elettorale si scaricano colpe l'uno sull'altro, si narra la storia come si vuole. ASI è sempre stato un ente, tra virgolette, come bilancio in crisi, perché c'è un debito di 8 milioni che è arrivato a 8 milioni che ci si è portati dietro. Abbiamo fatto una rivoluzione, abbiamo messo al presidente dell'ASI il procuratore antimafia Antonio De Donno, che è vicepresidente di Tricase, poi si è dimesso per motivi di salute, il vicepresidente è arrivato lì. Basta oggi andare a prendere tutti i contratti fatti con A2A, le grandi multinazionali, per capire come si sta risanando il bilancio. È chiaro che è un processo, intanto c'è un bilancio in risalita, tant'è che vedrete come l'appetito dei partiti di riprendere i luoghi del consiglio di amministrazione, perché questa è storia, si paleserà nei prossimi anni, nei prossimi mesi. La questione LC, bisogna dire sempre le cose come stanno: c'è un contenzioso che chiede i danni al comune per il diniego che è stato fatto dall'ufficio tecnico al primo progetto. Quel progetto oggi deve scontare solo un parere ASI e verrà realizzato, tant'è che è già tutto arredato.
2: Grazie. Allora, continuiamo con l'ultima domanda prima dell'appello finale. Tocca a Vincenzo Enrico rispondere. La domanda è sulla cultura, associazionismo e cittadinanza attiva. Qual è il ruolo di un'amministrazione comunale e quali sono i contenitori individuati su cui investire? Prego.
0: Ecco, c'è una cosa che questa domanda non dice, cioè che la cultura in una città piccola o tiene insieme una comunità o non serve a niente. Ecco, sento spesso parlare di manifestazioni estive come manifestazioni culturali. Le manifestazioni estive non sono politica culturale, sono eventi. Gli eventi finiscono, mentre una politica culturale resta e trasforma il territorio. Sul piano concreto, spazi culturali permanenti, aperti tutto l'anno, gestiti insieme alle associazioni, non dall'alto. Forum di quartiere come strumenti reali di partecipazione. E qui faccio una precisazione: non è necessario istituzionalizzare subito, ma proprio creare una forma di collaborazione fra tutto il consiglio comunale, che può essere sentinella del territorio, e i quartieri. Una piattaforma digitale per il dialogo diretto tra i cittadini e non una piattaforma che l'amministrazione di turno usa per pubblicizzarsi. Perché noi ce l'abbiamo, il Comune di Tricase ha una piattaforma, però se la si legge Città di Tricase, ma è la pubblicità all'amministrazione De Donno fissa. Il ruolo dell'amministrazione quindi non è organizzare la cultura, è creare le condizioni perché la comunità la produca da sola. L'associazionismo non va gestito, va rispettato. Spesso sa cose che l'amministrazione non sa e arriva dove l'amministrazione non riesce ad arrivare. Il nostro compito è ascoltarlo, non dirigerlo.
2: Grazie. Passiamo ovviamente la parola a Vincenzo Chiuri sul tema della cultura e dell'associazionismo. Prego.
5: Grazie. Se mi è permesso, io aggiungerei anche, prenderei dalla domanda precedente anche un altro termine, che è welfare, perché noi siamo convinti che quando parliamo di cultura, di associazionismo, di cittadinanza attiva, anche quello ricade sul welfare, sul benessere della società, sul benessere del cittadino. Perché chi dice che con la cultura non si mangia, in realtà la cultura crea indotto dal punto di vista economico, ma crea anche benessere nei cittadini. Riuscire a portare, ad esempio, attraverso laboratori, attraverso sistemi di inclusione, la cultura in quelle periferie, laddove spesso si parla di emarginazione, laddove spesso i cittadini si sentono dimenticati e poi partono le reazioni scomposte che abbiamo visto nei giorni scorsi. Ecco, cercare di entrare in una maniera, come dire, delicata, cercare di entrare sfruttando anche lo strumento della cultura come momento di aggregazione, quello diventa anche una ricaduta dal punto di vista del welfare. Per quanto riguarda la cultura, tra virgolette, istituzionale, cioè quella promossa dal comune, dall'amministrazione comunale, io ritengo importante che l'amministrazione comunale non sia soltanto lo strumento per acquistare dei format, per accedere a proposte anche, come dire, extracomunali. Ben vengano gli imprenditori della cultura che vengono a proporre eventi, però se riusciamo anche ad essere in qualche modo autoctoni, diciamo così, a valorizzare quelli che sono gli aspetti culturali della nostra città. Abbiamo dei borghi, ognuno dei quali ha una sua memoria, ha una sua cultura, una sua identità che andrebbe valorizzata, e quindi partire anche dal nostro piccolo per creare eventi culturali che possano diventare poi la vetrina all'esterno e un sistema anche di richiamo di turisti e anche di tecnici della cultura, chiamiamoli così, che possano venire a investire, quello diventa un impegno che l'amministrazione dovrebbe prendere. Grazie.
2: Grazie Vincenzo Chiuri, la parola sullo stesso tema passa ad Antonio De Donno.
6: Grazie. Bene, moltissime delle attività culturali già realizzate o in itinere realizzando sono state fatte in collaborazione con le associazioni presenti, sia con l'associazione commercianti ma anche con realtà vive, penso a Tricasemia, Filia, le associazioni più vive del territorio. L'idea di svuotare i luoghi della cultura dalle realtà amministrative, perché era diventato, sono diventati, abbiamo occupato con l'amministrazione i luoghi più belli della nostra cultura, quindi Palazzo Gallone e il Convento dei Domenicani, oggi sono pronti ad ospitare la vita culturale della città e a proporsi, quindi sono tutte cose già fatte, convenzioni già in essere. Nascerà per il turismo religioso, che è un turismo importante, il convento, il museo diocesano dedicato a Don Tonino Bello, in accordo con la diocesi, nell'ala est del palazzo. Nascerà un luogo culturale dedicato alle famiglie storiche della città, a partire dalla famiglia Pisanelli, ma stiamo rivisitando la vita dei Gallone. Tutto questo lo stiamo facendo con l'idea di partire dalle scuole elementari, cioè per diffondere la cultura già nei nostri bambini, perché diversamente qualcuno gliela narrerà se non ci sono i nonni, perché nelle scuole non si studiano. Quindi stiamo scrivendo a fumetti tutta la storia culturale della nostra città per renderla fruibile. Io adesso ho soltanto un numero relativo alla Chiesa dei Diavoli, ma stiamo continuando a lavorare. Adesso stiamo partecipando a un bando da 3 milioni di euro per la rivisitazione di Palazzo Gallone, e c'è un progetto che facemmo per il CIS per far diventare il Convento dei Domenicani un ostello culturale, quindi i luoghi da riempire con le attività. Tra l'altro c'è una convenzione con il Museo Castromediano di Lecce per arredare ogni semestre con presentazioni museali diverse ambedue i luoghi. Poi c'è la biblioteca, non ci dimentichiamo cos'era prima la biblioteca e cos'è oggi. È un co-working quotidiano, nascerà una web radio già finanziata, e tutto questo è fatto sempre con i ragazzi.
2: Grazie. E allora, stessa domanda, e ruolo dell'amministrazione comunale su cultura, associazionismo e cittadinanza attiva, Giovanni Carità.
3: Sì, vabbè, intanto partiamo da un dato, no? Tricase è una realtà da questo punto di vista viva, perché noi ospitiamo da sempre cinema, abbiamo diverse sale cinematografiche, le biblioteche, abbiamo librerie, questa nuova attività, esperienza che si chiama Aurora Art Space, quindi da questo punto di vista diciamo che a Tricase c'è un certo attivismo, a volte un attivismo che crea delle divisioni, non si è in grado di fare rete, di unirsi, perché magari ci sono anche delle incomprensioni pure tra le varie associazioni. Io personalmente, se devo trovare nella mia esperienza da presidente della commissione statuto e regolamenti un neo, è quello di non essere riuscito a riorganizzare il regolamento della consulta dell'associazione, che effettivamente così per com'è non dà buoni risultati, bisognerebbe rivederlo. Speriamo che la prossima amministrazione, insomma, ci sia il tempo durante la consigliatura di cambiare quel regolamento, modificarlo. Però a Tricase esistono anche le scuole, spesso e volentieri questo sfugge, cioè le scuole sono un'opportunità per tutti, sia le scuole elementari e medie, ma soprattutto direi le scuole superiori, e l'ospedale, che è anche un ente di formazione. A me capita per lavoro, perché ovviamente sono spesso e volentieri in contatto sia con gli studenti universitari, ma anche con la struttura ospedaliera con la quale la mia scuola ha continue collaborazioni, e questi ragazzi, che sono ragazzi attivi, hanno sempre difficoltà ad entrare in un circuito di conoscenze e anche a fruire questi luoghi, perché non sono sempre, sindaco, accessibili, no? È come se ci sia sempre qualcosa che limita l'accesso, si fa un po' un discorso chiuso. Ecco perché dico che forse bisognerebbe aprirsi. In fondo la cultura è fondamentalmente aprirsi all'altro. Se riuscissimo a fare diventare da questo punto di vista Tricase anche una città dal punto di vista culturale, dove c'è la possibilità, si dà a tutti la possibilità di accedere a questi luoghi, molto probabilmente sarebbe già questo un passo avanti. Poi c'è tanto da fare, dico solo l'ultima cosa. L'associazionismo va bene, va anche sostenuto, però a volte bisogna fare delle scelte. Non si può continuare a dare a destra e a manca contributi quando poi non c'è la qualità.
2: Ecco, grazie.
3: Bisogna fare una scelta da questo punto di vista. Grazie. Scusate.
2: Grazie. Adesso la parola, chiudiamo il giro sul discorso della cultura, ad Andrea Morciano.
4: La domanda è chiara: quale ruolo all'amministrazione? L'amministrazione dovrebbe ovviamente facilitare l'incontro, facilitare la creazione di reti. Io ovviamente porto una mia esperienza personale di oltre 20 anni, che si chiama Presepe Vivente, una ollus, un comitato che ormai riesce a portare a Tricase senza fare particolari sforzi, perché ormai il presepe ha un suo eco che non è tricasino, non è provinciale ma anche nazionale, riesce a portare a Tricase tantissime persone. L'incapacità, che non è solo di questa amministrazione, perché io ho fatto il presidente per 12 anni e ho fatto parte del direttivo per 20 anni, è proprio la mancanza di fare rete, come diceva Giovanni, cioè l'incapacità di far dialogare fra di loro non solo le associazioni, le quali hanno ovviamente tutta una serie di limitazioni legate al fatto che non hanno spazi, non hanno luoghi, o se hanno dei luoghi devono comunque sostenere dei costi eccessivi per poterli utilizzare. Manca questa capacità di fare rete fra le associazioni, i commercianti, le imprese e gli stessi cittadini di Tricase, cioè manca quella capacità di capire che c'è un'associazione, c'è un comitato che riesce a far venire a Tricase 80.000 persone.

0: Quasi ormai in chiusura di questo speciale elezioni amministrative per Tricase 2026, manca l'appello finale. Ricordiamo che il candidato sindaco Claudio Pispero ci ha lasciato anzitempo, che detto così sembra brutto, si ride il candidato sindaco Morciano, ma insomma si è assentato per un precedente impegno di natura di campagna elettorale, però potremmo dire di natura istituzionale. E adesso è la volta dell'appello finale, e partiamo dal candidato sindaco Vincenzo Chiuri. 2 minuti a disposizione.
1: Grazie. Spesso gli appelli vengono fatti facendo promesse roboanti, non è nostra intenzione, l'abbiamo già detto altre volte. Quando si parla di sogno, si parla sempre di qualcosa fuori dal mondo. Noi fino ad ora abbiamo sempre parlato di una visione. La visione è quella di una città che sia una città che nel tempo si ravvivi, riprende, diciamo, quella che è la sua identità, che ogni tanto va persa attraverso tutte le difficoltà, alcune delle quali abbiamo affrontato e di cui abbiamo parlato già in quest'oretta in cui siamo stati insieme. L'appello è quello di darci la fiducia, perché la nostra intenzione è quella di andare alla radice dei problemi. Come ho detto in altri comizi, spesso ci si ferma a soluzioni di superficie, appunto il discorso del rifacimento delle piazze è un ottimo, per carità, investimento, però se la piazza poi rimane vuota, diciamo, l'investimento è rimasto a metà. Quindi ridare vita alla città, agire su quelle che sono anche le problematiche sociali che spesso la città vive e che magari non riusciamo a vedere perché non andiamo a toccarle con mano, questo è l'impegno che ci prendiamo: cercare di lavorare sulla città non solo sull'aspetto strutturale ma infrastrutturale, sull'aspetto, diciamo, più profondo e sul suo aspetto sociale prevalentemente. Grazie.
0: Grazie a lei, la parola al candidato sindaco, nonché sindaco uscente, Antonio De Donno, per l'appello finale.
2: Grazie, immaginiamo cosa sarà a Tricase con tutti i lavori terminati, con relamping ultimato che darà nuova luce alla città. Ricordo che ci sono anche 7 edifici efficientati energeticamente, 5 castelli illuminati artisticamente da Enel, come nelle grandi città, ci sono parcheggi fotovoltaici, eccetera. Abbiamo avuto la bandiera blu, evento storico per la nostra marina, quindi ci aspettiamo un ulteriore flusso di turismo attratto dalle meraviglie del nostro territorio. Quindi immaginate i contenitori culturali riempiti con le attività che ho enunciato prima. Noi abbiamo dimostrato di avere la capacità di cambiare e soprattutto la capacità di pianificare. Abbiamo assunto 61 nuovi collaboratori, quindi ridato vita agli uffici amministrativi, garantito la rotazione degli incarichi, che è una cosa storica per la città di Tricase, per cui abbiamo avuto il plauso delle maggiori istituzioni della nostra provincia e non solo, una scommessa vinta. Abbiamo dimostrato di saper gestire, abbiamo una solidità finanziaria importante, abbiamo pianificato i luoghi di welfare che vedranno luce a breve, la città dello sport è alle porte, lo abbiamo fatto investendo e decidendo di investire anche attraverso un mutuo, che è una scelta politica. Stiamo avviando un centro di prevenzione di malattie neurodegenerative, sempre per parlare di welfare. Stiamo riportando i bambini nell'asilo di depressa, cioè una serie di azioni di pianificazione all'altezza di una città che senza dubbio è la città a maggior valore aggiunto di tutto il Salento.
0: Grazie sindaco De Donno, e adesso la parola a Giovanni Carità per l'appello finale.
3: Sì, l'appello finale è appunto quello che mi ha preceduto, non quello del sindaco ma quello di Vincenzo Chiuri, nel senso di cercare, come abbiamo messo in maniera chiara nel nostro programma, di restare con i piedi per terra, perché poi in fondo i cittadini di Tricase sono cittadini di una realtà che non è quella di una grande città, ma in alcuni ambiti è anche ancora la realtà di un piccolo paese, come soprattutto per esempio per le frazioni, che sono spesso rimaste fuori, isolate. Questa è un po' una responsabilità di tutti, anche di chi ha svolto ruoli di minoranza. E allora, per quale motivo noi ci siamo candidati? Ci siamo candidati perché io personalmente penso che anche la minoranza che ha svolto questo ruolo debba essere giudicata dall'elettorato, e quindi come sarà giudicato l'operato del sindaco, i cittadini giudicheranno anche l'operato della minoranza, sperando che si possa segnare un cambiamento profondo, nel senso che la nostra candidatura

0: È una candidatura che si approccia alla politica in maniera diversamente, diametralmente opposta a quella dell'amministrazione uscente, pur non negando le opere fatte dall'amministrazione uscente, però quanto hanno migliorato la qualità della vita dei nostri cittadini? Ecco, questa è una domanda che noi ci poniamo da tanto tempo. Accanto alla parola rigenerazione urbana è giusto aggiungere, secondo me, un concetto necessario oggi, quello della rigenerazione umana, perché noi viviamo in un territorio dove purtroppo l'età media è altissima, siamo intorno a 49,4 anni o forse ancora di più. Abbiamo un fenomeno nuovo che è quello della migrazione e dei residenti stranieri a Tricase, che sono più che raddoppiati nel giro di 3 anni, quindi adesso forse sono sui 752-753, sono delle persone che sono con noi e che noi non conosciamo, e anche tante persone sole, soprattutto gli anziani. Quindi il nostro impegno e la richiesta di un consenso alle nostre liste è soprattutto perché noi vogliamo, come dice il nome di una nostra lista, una città sostenibile, e vogliamo riavvicinare la politica alle persone e le persone alla politica. Grazie.
1: Grazie, proseguiamo con l'appello finale con il candidato sindaco Andrea Morciano.
2: Sì, ho visto che l'ultima domanda, più che un appello, mi sembra più una domanda dove ognuno sta descrivendo i sogni, anche perché tutta questa città bellissima, stupenda, dove tutti siamo addirittura quelli che meglio abbiamo fatto, diciamo, nella provincia, mi sembra abbastanza esagerato, anche perché questo famoso modello Tricase che stiamo esportando dappertutto ancora non lo riconosce nessuno, e mi piacerebbe anche far presente ad Antonio De Donno che questa famosa rotazione dei dirigenti si è fermata qualche anno fa, perché poi nell'ultimo giro un dirigente ha assunto in sé tutti gli incarichi possibili. Chiediamo ovviamente risposta al prefetto quando capiremo perché può succedere con un dirigente e non con altri. Mi fermo e faccio il mio appello. L'ascolto e il confronto che io e la mia squadra proviamo sin dai primi incontri, anche attraverso i canali social, sono il modello di quello che sarà il nostro piano di governo della città. La politica partecipata sarà la base per il cambiamento di rotta, quello che serve a Tricase, insieme al rispetto e alla trasparenza che dovranno ridare fiducia nelle istituzioni. Noi lo vogliamo fortemente ed è per questo che il 24 e 25 maggio i cittadini avranno la possibilità di scegliere una Tricase migliore. Grazie.
1: Grazie ad Andrea Morciano. Da ultimo l'appello al voto del candidato sindaco Vincenzo Enrico.
3: Partiamo da quello che questa domanda dà per scontato, che un appello finale serve a convincere chi non ha ancora deciso. Io non faccio appelli, chi aveva bisogno di slogan, promesse li ha già sentiti. Abbiamo lavorato per anni partendo dai problemi reali di questo paese. Abbiamo ascoltato i commercianti, i giovani, gli anziani, le famiglie, persone che normalmente non vengono ascoltate. Abbiamo ascoltato anche quelle 700 persone, naturalmente non tutte, ma alcuni, che hanno scelto il nostro paese dove vivono, lavorano, risiedono e sono invisibili alla nostra politica. Abbiamo costruito quindi un progetto che non parte dalle soluzioni preconfezionate, ma dalle domande giuste. Non vi chiedo di fidarvi ciecamente, vi chiedo di misurarci su quello che diciamo. Il tavolo permanente, i forum di quartiere, la piattaforma digitale, eccetera, esistono proprio per questo, per tenere l'amministrazione responsabile ogni giorno e non solo il giorno delle elezioni.
1: Grazie ai candidati alla carica di sindaco della città di Tricase. Direi, Davide, che possiamo chiudere qui questo nostro speciale sulle elezioni amministrative di Tricase. Ringraziamo chiaramente le radioascoltatrici e radioascoltatori che hanno avuto la bontà di ascoltarci, i candidati che hanno accettato il nostro invito.
4: L'appuntamento con le elezioni è per il 24 e 25 maggio. Ritroverete questa nostra diretta anche sulla pagina Facebook di Mondo Radio Tutti Frutti. Grazie a Giustina De Iaco, grazie ai candidati sindaco per essere stati con noi e aver accettato il nostro invito. Grazie.

0: Pubblicità.
1: Fammi ombra che non vedo niente, il sole è accecante.
2: E allora chiama Non Solo Ombra, gli unici che proteggono te e la tua casa dal sole. Ma non aspettare per scegliere la soluzione ombreggiante adatta. Adesso è il momento migliore per risparmiare e trovare disponibilità. Tende da sole, gazebo, teli e fasce onda per pergole. Tutto su misura.
1: Mi hai convinta, ci vado subito.
2: Non Solo Ombra, a Presicce, via Vicinale del Pesco. Maestri nel creare soluzioni ombreggianti e non solo. Nonsoloombra.it.
3: Pronto a partire con la tua auto e con i tuoi nuovi pneumatici? A tutto questo ci pensa ZM. Il meglio. Pneumatici nuovi a partire da 40 euro e seminuovi come Bridgestone, Pirelli, Michelin al miglior prezzo per autovetture, mezzi agricoli, automezzi leggeri e pesanti. ZM Pneumatici, zona industriale a Disio, via Piemonte 12, telefono 320 64 60 673 e 327 40 86 903. ZM Pneumatici, professionalità, trasparenza e risparmio.
4: GESCO, il tuo risparmio energetico. Installazione di innovativi impianti fotovoltaici con accumulo. Vasta gamma di pannelli solari, climatizzatori, pompe di calore Samsung, Mitsubishi Electric, Carrier, Toshiba, Sinclair, Baxi, AUX, Sime. Noti per qualità, prezzo e assistenza. Approfitta degli incentivi e della formula paga facile con rate da 50 euro. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle energie alternative, alla termoidraulica, alle ceramiche e all'arredo bagno. GESCO, Contrada Vore, zona industriale, Melissano, Lecce. 0833 58 1501. www.gescodistribuzione.it.
5: In questo periodo pannello solare Sime da 300 litri in promozione a 390 euro con incentivo GSE. Condizionatore Samsung 9000 BTU a 240 euro con rottamazione.
6: Cerchi qualità e genuinità ogni giorno? Scegli Agripispero a Tricase. Macelleria con tagli selezionati, frutta e verdura a chilometro zero, freschi e di stagione, direttamente dal nostro territorio. Sapori autentici, filiera corta e attenzione per ciò che porti in tavola. Agripispero, il gusto vero a due passi da te. Vieni a trovarci nella nuova sede di Tricase, in via Sant'Agostino 26.
7: Quando cerchi un'auto, la vuoi affidabile, sicura e con assistenza qualificata post vendita. Montagna Automotive non è solo un parco auto, è un team specializzato nella selezione e nel controllo di ogni vettura, scegliendo per te usato multimarca certificato e garantito anche a chilometri zero. Sostituendo ora la tua vecchia auto, puoi ottenere fino a 4.000 euro di incentivi. Se cerchi tecnologia evoluta e sicurezza ai massimi livelli, ti proponiamo il nuovo di Toyota. Montagna Automotive è anche autofficina che ti garantisce cura e interventi rapidi. Vieni a trovarci a Scorrano in via Maglie e scopri le soluzioni di finanziamento personalizzato. Se non trovi l'auto che cerchi, sarà nostra premura trovare quella giusta per te.
8: Per la tua pubblicità su Mondo Radio, Tutti Frutti Pubblicità, 0833 54 60 72.

con le nostre famose facce idiote. Eccoci qui.

0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Buonasera dalla redazione.
2: Italiani morti alle Maldive, dovrebbero riprendere domani le operazioni di recupero dei 4 italiani deceduti ancora dispersi che hanno perso la vita durante un'immersione. Secondo un testimone, i soccorsi sono stati allertati tempestivamente. Al momento solo un corpo è stato recuperato, quello del padovano Gianluca Benedetti e non della biologa genovese Monica Montefalcone, come trapelato in un primo momento. La Procura di Roma ha avviato un'indagine.
1: Torniamo sulla morte di Domenico Caliendo, il bimbo trapiantato a Napoli. Il cardiochirurgo Guido Oppido, durante una conversazione registrata da uno dei sanitari che ha consegnato l'audio alla procura, avrebbe ammesso di aver espiantato il cuore prima di verificare le condizioni di quello in arrivo da Bolzano.
2: Un giovane residente ad Alghero è stato arrestato nelle scorse ore con la grave accusa di violenza sessuale su più donne, tra cui una minorenne, dopo un'indagine congiunta di polizia e carabinieri coordinata dalla procura di Sassari per far luce su una serie di aggressioni sessuali in strada e anni di giovani passanti e turiste avvenute negli ultimi mesi. Nei confronti dell'indagato e su richiesta dei PM, il GIP ha disposto gli arresti domiciliari con un braccialetto elettronico.
1: Paolo Bellini, l'ex avanguardia nazionale condannato per la strage di Bologna, vuole ottenere l'eutanasia farmacologica. La richiesta è stata diffusa sotto forma di lettera alla Gazzetta di Reggio. Nel testo sostiene tra l'altro che contro di lui ci sarebbe un complotto politico, mediatico e giudiziario.
2: Gli esteri, dopo la visita in Cina, il presidente americano Trump ha detto di aver concluso fantastici accordi commerciali con Xi Jinping, senza però fornire dettagli sulle intese. Poi è tornato ad alzare i toni contro l'Iran. Teheran deve stringere un accordo o verrà annientata, ha detto, ribadendo che gli Stati Uniti non permetteranno alla Repubblica Islamica di dotarsi dell'arma nucleare. Dal canto suo, Teheran vedrebbe con favore qualsiasi sforzo cinese volto ad allentare la situazione, ha detto il ministro degli esteri iraniano Raghci il giorno dopo l'incontro a Pechino tra Trump e Xi.
1: MotoGP, risultati in parte sorprendenti, quelli delle prequalifiche del GP di Catalogna. Il più veloce è Pedro Costa, che in 1:38.710 accede direttamente al Q2. Sul podio vanno Alex Marquez e Binder e rientra in top 10 anche Marco Bezzecchi, settimo. Stupiscono Bagnaia e Martin. Pecco è tredicesimo, mentre lo spagnolo è addirittura diciassettesimo. Entrambi dunque dovranno passare per una sessione in più di qualifiche.
2: Ed è tutto, a più tardi.
3: Pubblicità. Please stay. C'è un momento in cui tutto si ferma. Sei in sella, il vento sul viso, il cuore che rallenta. E senti che sei nel posto giusto. Con Salento Equi Club puoi vivere passeggiate a cavallo sulla spiaggia, giri di gruppo in carrozza e shooting fotografici da sogno. Ma non solo, Salento Equi Club è anche maneggio e scuola di equitazione, con lezioni a partire da 15 euro per chi vuole trasformare un'emozione in passione. Salento Equi Club, vivi l'esperienza, coltiva la passione.
4: Ti aspettiamo a Torre San Giovanni, Contrada Fontanelle.
5: E ora? Tra assicurazione e documenti rimarrò a piedi per giorni.
6: Tranquilla, succede. Ma per risolvere senza stress serve l'esperienza. Da tantissimi anni la Carrozzeria Stendardo è il punto di riferimento a Specchia. Gestisce ogni pratica di sinistro con l'assicurazione e mette a tua disposizione l'auto di cortesia.
5: Oh, meno male. Ma la macchina tornerà come prima?
6: Qualunque sia il danno, la tua carrozzeria tornerà come nuova. E se serve, lava la tappezzeria e monta i sensori di parcheggio.
5: Carrozzeria Stendardo. La nostra esperienza per la tua tranquillità. Ci trovi a Specchia, in via Comunale Petri. Da anni, la scelta sicura.
7: Apro la finestra e la richiudo. Tra vento, allergie e porte che sbattono, non riesco mai a cambiare aria.
8: Con Infissi Mauro hai una soluzione in più. Oltre alla classica apertura a ribalta, c'è la micro ventilazione di serie. La finestra resta chiusa, ma lascia passare un filo d'aria continuo e controllato. Niente correnti forti, meno polvere, più comfort ogni giorno. Scegli l'innovazione di Infissi Mauro, produttori diretti di infissi. Scopri la gamma Oltre, PVC, Hybrid e Termofibra. Infissi Mauro, a Surano, sulla strada statale 275.
9: Ci sono emozioni che meritano di essere celebrate con eleganza e cura dei dettagli. Benvenuti alla Trattoria da Salvatore, una villa ottocentesca dove il tempo sembra fermarsi e dove prendono forma le gioie del battesimo, della comunione, della cresima, l'orgoglio della laurea o la felicità del compleanno. Se cerchi la location perfetta per i tuoi eventi, sei nel posto giusto. Sabato sera e domenica pranzo concediti i sapori dei nostri piatti tipici. Trattoria da Salvatore è a Presicce Acquarica in via Roma. Info al 329 804 88 39.
10: C'è un profumo che racconta la nostra terra. È il profumo del forno artigianale Santa Chiara. Ogni giorno portiamo sulla vostra tavola molto più di pane, pucce, friselle, pizzette e tarallini. Portiamo storie, ricordi, emozioni autentiche. Ad Alessano, nel nostro quartier generale in via Scipione San Giovanni 95, vi accogliamo in un luogo fatto di sapori veri, gastronomia, frutta e verdura freschissima e uno spazio dove fermarsi, respirare e gustare. Proprio come nella nostra sede estiva di Torre Pali. Ci trovate anche nei punti Conad di Milpignano, Poggiardo e Tricase, sempre con lo stesso cuore. E per i vostri momenti speciali ci pensiamo noi con i nostri buffet artigianali. Forno Santa Chiara, l'anima del Salento, in ogni morso. Tra il verde della campagna salentina e il silenzio della natura, c'è un luogo dove il tempo rallenta e i sapori tornano autentici. È Masseria Scafazzi. Qui ogni piatto racconta una storia. Antipasti fatti in casa, polpette della tradizione, prodotti genuini coltivati direttamente in azienda. E da oggi, una novità tutta da gustare, Agripizza. Masseria Scafazzi, il chilometro zero non è una promessa, ma una realtà. Dal produttore direttamente sulla tua tavola. Ti aspettiamo tra Presicce e Lido Marini. Aperti dal giovedì al sabato a cena, la domenica a pranzo. Per info e prenotazioni 348 85 73 143. Masseria Scafazzi, la tradizione ha ancora il suo profumo.
9: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.

0: E ci risiamo ancora.
1: Eccoci
0: un altro appuntamento.
1: Eccoci qua, un'altra puntata insieme, un altro venerdì da trascorrere all'insegna della buona musica e chiaramente per prepararvi nel migliore dei modi a quello che sarà il weekend, il fine settimana. Caro Elvix,
0: siamo pronti.
1: Io ed Elvix
0: siamo in due oggi a portare la baracca avanti, naturalmente il programma che va in onda ogni venerdì. Noi siamo lieti di avervi tutti quanti qui presenti perché sappiamo che moltissima gente ci ascolta.
1: Assolutamente.
0: Salutiamo tutti gli amici Lecce, Brindisi e Taranto che ci ascoltano in FM e tutti quelli che ci ascoltano anche in streaming tramite mondoradio.net.
1: Esatto, sono anche tanti che ci ascoltano da tutto il mondo, lo ricordiamo spesso e volentieri, ci ascoltano dalla Russia, dall'America, dalla Germania, dalla Svizzera, insomma i posti sono davvero davvero tanti. Siamo diventati ormai un mondo radio proprio perché appunto siamo insomma mondiali.
0: Siamo grandissimi, insomma.
1: Esatto.
0: Salutiamo anche i nostri colleghi che non ci sono oggi ma ci saranno sicuramente la settimana prossima. Salutiamo Steven, lo salutiamo a prescindere Steven.
1: Grazie,
0: salutiamo Gianti e naturalmente il nostro Simone e Lisi che praticamente sono in giro in tornata del mondo.
1: E ovviamente salutiamo gli amici Katia e Daniele della Braceria Petracca Castrignano del Capo, dove possiamo trovare a partire dal classico antipasto alla tartare e al carpaccio vari tagli a scelta, dalla fiorentina alla tagliata, dalla tomahawk alla picagna, dai panini con l'hamburger alla puccia leccese e dalla pinza ai primi piatti. Carni cotte a bassa temperatura, morbide e succulente. Alla Braceria Petracca potrete organizzare anche piccole festicciole in un'atmosfera calda e accogliente. Seguite Braceria Petracca sui social, vi ricordo che Katia e Daniele vi aspettano a Castrignano del Capo in via Vittorio Veneto. Allora direi di iniziare subito con un disco novità che in realtà novità non è, perché parliamo di Tiziano Ferro, parliamo probabilmente della canzone più famosa di Tiziano Ferro, ovvero di Perdono, te la ricordi?
0: Sì, hanno fatto remix, hanno fatto qualcosa del genere.
1: No, è praticamente uscita una nuova versione proprio oggi che si chiama Per Perdono,
0: sì,
1: in collaborazione con Lazza. E ce l'ascoltiamo.
0: Vai, i volumi vanno su.

0: E ci voleva proprio questa ventata d'aria fresca di un disco che era già bellissimo di suo, ma con questa collaborazione trova sicuramente nuova vita.
1: È vero.
0: Bellissimo.
1: Perché da un sacco di tempo che non ascoltavo un disco di proprio di Tiziano Ferro.
0: È vero, è vero.
1: Vabbè, oltre a quel singolo che è stato fatto il penultimo praticamente.
0: Sì, quello lì. Quello, Spingo Spingo
1: che Spingo, l'abbiamo Spingo, mandato anche in Aurora Weekend. Però con la collaborazione di Lazza un disco vecchio può diventare è altrettanto nuovo, insomma, ecco. A noi piace
0: bello,
1: questo disco.
0: Bello, bello davvero. Allora, noi intanto sono già le 18:18, quindi comunque stiamo già iniziando a volare, questo pomeriggio stiamo già accelerando alla grande, parleremo chiaramente di quello poi che dei vari eventi che ci sono come sempre in questo fine settimana. Ci prepariamo un pochettino alla fine di maggio, quasi ormai lo possiamo dire, perché comunque ragazzi è il 15 maggio, una volta che arriva il 15 già è finito il mese, quindi non è che siamo
1: sì, è vero.
0: E quindi chiaramente poi insomma andremo anche a vedere altri dischi, novità che sono usciti quest'oggi. Chiaramente fra pochissimo poi abbiamo anche una richiesta del nostro Elvix che lui non si ricorda, ma l'abbiamo messa già 2 settimane fa
1: quella canzone là. Se praticamente questo disco, almeno si parlava sulla sua pagina che questo disco usciva oggi, poi non so se magari noi avevamo un'anteprima dell'anteprima.
0: Perché chiaramente credo che lui avesse preso un disco che esistesse già, l'aveva messo questo vocale sopra praticamente. Vabbè, ma ne parliamo dopo, intanto ci fermiamo per la pubblicità e torniamo subito dopo con il nuovo disco di Irama. Sai come si chiama?
1: Guarda, devo...
0: No, te lo dico dopo.
1: No,
0: te lo
1: non
0: dico
1: dici
0: dopo,
1: dopo.
0: Te lo dico
1: va dopo. Bene, va bene.
0: Pubblicità.
2: Pubblicità. Ogni venerdì dalle 18 alle 20 su Mondo Radio, Era Ora Weekend. L'appuntamento più atteso. Era Ora Weekend. Tutte le novità dance e pop proposte, raccontate, condivise da
3: Gianti, Steven ed Elvix su Mondo Radio.
4: In collaborazione con La Bracceria Petracca. Katia e Daniele della Bracceria Petracca vi aspettano a Castrignano del Capo, in via Vittorio Veneto, per farvi degustare le loro specialità. Bracceria Petracca, a Castrignano del Capo, via Vittorio Veneto.
5: Messaggio politico elettorale. Committente Giuseppe Negro.
6: Ti faccio una domanda. Tricase oggi è davvero come la vorresti? Io rispondo di no. Sono Claudio Pispero e per questo mi candido insieme agli amici di sempre e a tanti giovani. A Tricase si respira qualcosa che non possiamo ignorare, un disagio crescente. E quando manca la politica vera, quel disagio aumenta. Per questo ho scelto di tornare con un'idea chiara. Riportare la politica a essere una cosa seria. Non parole, ma metodo, presenza. Tricase deve tornare al centro dello sviluppo, del lavoro, delle opportunità. Non per ambizione, per responsabilità. Noi vogliamo ripartire da qui, da una politica che non divide ma unisce, che non promette ma crea, per una Tricase più bella, ovunque, più giusta, più rispettata. Il 24 e 25 maggio scegli la coerenza, scegli Claudio Pispero sindaco. Insieme per una bella storia, insieme per Tricase.
7: Sono tornata. Mi aiuti con le buste della spesa?
8: Ma quanti detersivi hai preso? Avrai svuotato il portafoglio.
7: Tranquillo, li ho presi da Chemical Industry a Gagliano del Capo. Ho risparmiato tantissimo perché sono alla spina e prodotti direttamente da loro. Porto il flacone, lo riempio, spendo meno e rispetto l'ambiente.
8: Hanno anche l'antimuffa?
7: Certo, ed è super conveniente. E se hai un negozio, puoi integrare la vendita con i loro prodotti o avviare una nuova attività. Chemical Industry, detersivi direttamente dal produttore a Gagliano del Capo.
9: Scarichi intasati, fossa biologica piena. Vuoi mappare tutta la tua rete di scarichi con video ispezione? Chiama Spurgo Canaljet. Mezzi all'avanguardia e personale qualificato risolveranno il tuo problema. Affidati a Spurgo Canaljet, punto di riferimento nel Salento. Chiama il numero verde gratuito 800 959 347 o visita spurgocanaljet.com.
10: Tutte le volte che guardiamo una cellula, vediamo una vita intera. Tutte le volte che assistiamo un paziente, vediamo il giorno in cui non avrà più bisogno di noi. Tutte le volte che un bambino ci sorride, vediamo un futuro senza tumori del sangue. Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante in ogni fase della malattia, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie in tutta Italia. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già. Con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
11: Cheers. Cerchi un'auto? Quella giusta ti sta aspettando da Circhetta Automotive, un parco auto ricco di occasioni nuove dei migliori marchi come Toyota, Jeep, Fiat, DR, Lancia, Alfa. Vieni a trovarci e compareremo preventivi tra nuovo, usato e chilometro zero per garantirti la migliore occasione. L'auto giusta per te esiste, è qui da noi. Circhetta Automotive è a Poggiardo in via Grazia Deledda.

0: Nuovissimo disco di Ramo uscito proprio oggi, è tornato anche lui alla ribalta, quindi ragazzi possiamo dire tranquillamente che l'estate ormai sta per arrivare. Abbiamo scongelato i Rama, fra pochissimo si scongelerà qualcun altro, un Fred De Palma, insomma anche Fred De Palma sicuramente uscirà con qualcosa di bello forte, e ho visto già qualche movimento di Samurai J, quindi comunque sarà un'estate, lo posso dire, dal ritmo molto latineggiante,
1: molto
0: ragazzi.
1: Molto hot.
0: Molto latineggiante, perfetto.
1: Andiamo a riscoprire un attimino una notizia per quanto riguarda chi ama leggere, insomma chi vuole naturalmente avere tanti libri anche storici, quindi dobbiamo andare per forza a Gimbocio.
0: Perché io non è andato mai a Gimbocio?
1: A Gimbocio, ti dico subito, è il quartiere delle librerie di Tokyo, più famoso del mondo, con oltre 150 negozi tra libri rari, antichi e di nicchia, sono libri anche introvabili. Comunque la zona combina librerie indipendenti, caffè, ristoranti, negozi di antiquariato e di ideale per una giornata di esplorazione. Quindi la storia del quartiere risale al periodo Edo e si è sviluppata grazie a un'università intellettuale, insomma, superando incendi e terremoti. Insomma, questo posto che è il Gimbocio, ci si può perdere tra scaffali infiniti e librerie storiche. Comunque è una meta, se vi trovate nella zona di Tokyo, è una meta da passare, insomma, a visitare un attimino tutte queste librerie storiche che hanno passato periodi un po' strani tra incendi e naturalmente e razzie. Va bene, io vi consiglio di andare, andate a Gimbocio e quindi ti consiglio anche a te di andare perché troverai dei libri anche che ti possono anche interessare, perché no, Steven?
0: Assolutamente ragazzi, soprattutto perché poi chi è che la sera quando esce dice noi che facciamo stasera? Ma andiamo a Gimbocio, così.
1: A Tokyo.
0: Sì, andiamo lì praticamente, ci ascoltiamo, ci leggiamo qualcosina, prendiamo uno di quei libri maltrattati, bruciati, insomma tutte queste cose qua così e niente, ci facciamo il pomeriggio fra di noi.
1: Comunque Gimbocio è una meta imperdibile per appassionati di libri e curiosi della cultura libraria del Giappone.
0: Va bene, bellissimo, mi piace. Allora, noi invece di andare poi invece a Gimbocio, io vi proporrei di restare qui.
1: Andiamo a Bari?
0: Restiamo qui oggi. Questa è una canzone che chiaramente invita la gente a tornare a casa. No, lo possiamo dire, a tornare sai dove? Proprio al proprio,
1: alle proprie origini, insomma.
0: Esatto.
1: E quindi noi rimaniamo stretti al Salento, perché noi siamo fedeli al Salento, quindi rimaniamo qua perché c'è la Serena Brancale.
0: Eh sì, noi ragazzi al proprio paese.

0: E lo possiamo dire tranquillamente che anche Serena Brancale mi sa che ha tirato fuori una bella hit estiva, una di quelle che rappresenta perfettamente la situazione poi estiva nel Salento, pronto fa le varie feste di paese, insomma è tutto ciò che praticamente l'estate, no? L'estate rappresenta qui, poi sono tutti i santi, tutte queste feste bellissime che poi praticamente racchiudono, ma soprattutto raccolgono tantissima gente che hanno ancora quella voglia come posso dire, sentirsi forse rappresentati da queste circostanze, no?
1: Sentirsi magari uniti, che so, all'interno del proprio paese, anche se qualcuno manca da
0: la
1: anni,
0: tradizione,
1: insomma, la tradizione.
0: Poi ecco, i turisti che vengono hanno sempre modo di passeggiare, di vedere tutte le bellissime, tra l'altro, luminarie che riusciamo sempre a regalare. Vedi un po' le feste fra, no, dici Maglie, Scorrano, che ne so, Torre Paduli, Gallipoli, sono tante di quelle feste bellissime.
1: Questa canzone mi ricorda anche un prematrimonio, ossia un addio al celibato fatto proprio nel centro storico del mio paese, dove praticamente abbiamo fatto, cioè abbiamo aperto una porta, siamo arrivati con un camioncino vicino la ragazza che si doveva sposare, e noi praticamente abbiamo fatto questa musica dove praticamente si sono aggregati anche le persone che stavano visitando il paesino, insomma.
0: Bello,
1: e la cosa bella che si sono messi a ballare con noi e naturalmente a drinkare, a fare feste, insomma.
0: Beh, ragazzi, lo diciamo sempre, la musica deve unire, non deve mai dividere, soprattutto
1: poi la cosa che non sono stati spinti via, anzi addirittura
0: sono stati invitati
1: perché noi salentini siamo per l'ospitalità,
0: assolutamente,
1: ecco. Comunque è stata una cosa che poi ho anche fatto un video, è stato anche virale per un sacco di tempo, quindi lo ricordiamo, perché c'era qualcuno che diceva ma questi li conosce, questi sono turisti,
0: falli entrare, ci
1: divertiamo, beviamo una cosa insieme e mangiamo insieme,
0: esatto, dove
1: bellissima.
0: C'è posto per tre c'è anche per quattro. Un'altra delle cose che appunto noi spesso facciamo è quella di invitare gli amici ascoltatori sempre e comunque a scriverci, chiederci insomma qualcosa, soprattutto una canzone, una dedica, una richiesta qualsiasi, insomma, ed è il caso proprio della nostra Valeria, la nostra bellissima Valeria, che ci sta salutando, ci sta ascoltando in questo momento, mi ha chiesto dedicami una canzone. Okay. Benissimo, allora
1: Valeria,
0: io...
1: noi ti salutiamo prima, innanzitutto ciao Valeria,
0: ciao Valeria,
1: tipo così, ma esatto, ti mandiamo la canzone che magari che tu preferisci, che so.
0: Guarda, io ho scelto per lei proprio La testa gira di Fred De Palma insieme a Amy Schilla e Anitta, perché lei è una ragazza molto molto bella, carica, molto bella,
1: molto vista, molto caliente, molto, si dice, sì, caliente,
0: ecco,
1: ora.
0: E mi sembrava la canzone giusta. Valeria,
1: la testa
0: questa
1: gira,
0: è per te,
1: Valeria,
0: esatto,
1: gira, facciamo così.
0: Mi raccomando, non fare girare molto la testa, però. Ci ascoltiamo adesso Fred De Palma insieme a Amy Schilla e Anitta.

0: E siamo sicuri che quest'estate la nostra Valeria farà girare davvero tanto la testa. Questa era la nostra dedica per te, quindi mi raccomando, speriamo che te la sia goduta appieno e ascoltaci sempre, chiaramente, che noi siamo sempre qui a disposizione, sempre
1: il venerdì,
0: ragazzi.
1: Poi naturalmente fine settimana ci trovate in giro per i locali, per feste private, siamo sempre in giro,
0: sì.
1: Noi di Mondo Radio siamo sempre in giro.
0: Però il venerdì siamo qui per l'appunto, come dice la canzone di Samurai J che ascolteremo dopo, ti amo solo di venerdì, Elvis, mi dispiace, lo sai che io per te dico, però solo il venerdì.
1: Solo il venerdì ci amiamo,
0: assolutamente.
1: È vero.
0: Va bene, continuiamo intanto con la musica, c'è stata fatta un'altra richiesta, appunto per, l'abbiamo appena detto praticamente, ragazzi, se volete fare delle richieste, delle dediche, qualsiasi cosa, insomma.
1: Si fanno, quindi 0833 546072, fatelo, parlate direttamente con Steven De Prince, perché fa anche, oltre al DJ, lo speaker.
0: Sì, faccio anche il centralino, faccio tutto, ragazzi, e io qui faccio tutto, a breve se venite vi faccio anche il caffè. Niente, sono a vostra totale disposizione. La prossima richiesta era da parte del nostro Peppe, per tutto lo staff di Altri Tempi, ci ha richiesto Bob Marley, Could You Be Loved. Io ho proposto di iniziare ad aumentare un pochettino i BPM, perché
1: sì,
0: dopo poi arriva anche tanta bella musica house, di quella nuova, di quella che ci piace tanto, quindi chiaramente ho scelto questo remix appositamente per gli amici di Altri Tempi, che salutiamo, che sono sempre in giro, sempre indaffarati, fortunatamente grandissimi, e questa è una versione bella oseggiante di, appunto, Could You Be Loved di Bob Marley.
1: Alzate i volumi, ragazzi, anche gli amici che ci stanno ascoltando dappertutto, ciao, ascoltate.

0: Bob Marley, Cool to be Loved per gli amici di Altri Tempi, da parte del nostro Peppe, che ci ascolta sempre e comunque si ricorda anche a memoria tutte le frequenze di Mondo Radio, tutti i frutti, cose che forse nemmeno noi, che siamo qui da ormai 38 anni, forse
1: non le conosciamo.
0: Non le conosciamo.
1: È da Guinness dei primati. Comunque ringraziamo tutti per l'ascolto prestato. Noi ci dobbiamo sentire un attimo per dare lo spazio alla pubblicità e poi ritorniamo sicuramente con una cosa nuova. Parliamo del Perù, di una abitazione. Andremo in Perù. Parliamo di un'abitazione
0: quanto
1: un po'
0: ci fai viaggiare
1: particolare.
0: Oggi? Quanto ci fai viaggiare?
1: Oggi sì.
0: A fra poco.
2: Pubblicità. Facciamo un esperimento. Quanti di voi in questo momento mi stanno davvero ascoltando? Sì, mi sentite. Ma mi state realmente ascoltando? La mente corre, i pensieri si affollano e il presente sfugge. È il momento di fermarsi. Memento Restaurant vi invita a riscoprire il piacere del presente in un affascinante palazzo storico del Settecento, dove la storia incontra l'essenza della contemporaneità.

0: Capelli for You offriamo parrucche e protesi capillari certificate, riconosciute come presidio medico e fiscalmente deducibili. Ti supportiamo anche nell'accesso ai contributi della Regione Puglia, con un aiuto economico fino a 300 euro dedicato a chi sta affrontando un percorso di cura. Aruam ti aspetta a Specchia, in via Pasubio 61. Seguici sui social, Aruam.
1: Fammi ombra che non vedo niente, il sole è accecante.
2: E allora chiama Non Solo Ombra, gli unici che proteggono te e la tua casa dal sole. Ma non aspettare per scegliere la soluzione ombreggiante adatta. Adesso è il momento migliore per risparmiare e trovare disponibilità. Tende da sole, gazebo, teli e fasce onda per pergole. Tutto su misura.
1: Mi hai convinta, ci vado subito.
2: Non Solo Ombra, a Presicce, via Vicinale del Pesco. Maestri nel creare soluzioni ombreggianti e non solo. Nonsoloombra.it.
3: Messaggio politico elettorale, committente Massimo Melica.
4: Salve, sono Giovanni Carità, candidato alla carica di sindaco della città di Tricase. Sono sostenuto da una coalizione civica che parte da lontano, da 6 lunghi anni di impegno politico dentro il Consiglio Comunale e soprattutto fuori, tra le persone e per le persone. Il 24 e 25 maggio restiamo con i piedi per terra. Per una politica pulita, onesta e trasparente, sosteniamo le nostre liste. Tricase che fare, Tricase sceglie Tricase, Tricase città sostenibile.
5: Il 24 e 25 maggio votiamo Giovanni Carità.
6: GESCO, il tuo risparmio energetico. Installazione di innovativi impianti fotovoltaici con accumulo, vasta gamma di pannelli solari, climatizzatori, pompe di calore Samsung, Mitsubishi Electric, Carrier, Toshiba, Sinclair, Baxi, AUX, Sime. Noti per qualità, prezzo e assistenza. Approfitta degli incentivi e della formula paga facile con rate da 50 euro. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle energie alternative, alla termoidraulica, alle ceramiche e all'arredo bagno. GESCO, Contrada Vore, zona industriale, Melissano, Lecce. 0833 58 1501. www.gescodistribuzione.it.
7: In questo periodo pannello solare Sime da 300 litri in promozione a 390 euro con incentivo GSE. Condizionatore Samsung 9000 BTU a 240 euro con rottamazione.

0: E sicuramente questa qui è una delle canzoni più dedicate del momento, una delle canzoni più belle sia da ascoltare che da ballare nella maniera più assoluta, e proprio per questo motivo la voglio dedicare alla nostra Giulia che ci ascolta direttamente da Roma. E questa canzone ha un significato particolare, davvero speciale per quanto ci riguarda, quindi Giulia, questa te la dedico io personalmente, e niente, più di così non posso fare, ma adesso
1: te la sei cantata Giulia, te l'hai cantata sicuramente. Attenzione, in Perù una micro abitazione sorprende i visitatori e punta record mondiale Guinness dei primati. Attenzione, perché in Perù è stata costruita una casa larga appena 63 centimetri, completamente funzionante. Steven, come casa da 63 centimetri, che ne pensi?
0: Oh, guarda ragazzi, fosse a Milano probabilmente 900 euro al mese. Sicuro.
1: 900 euro al mese. Comunque l'abitazione si trova nel distretto di Aucalama, si chiama così, nella provincia di Hural, include cucina, bagno, camera, studio, lavanderia e due scale su due livelli. Comunque il progetto è l'ideatore locale Fabio Moreno e vuole dimostrare che lo spazio non determina la felicità. È stata presentata la candidatura quindi al Guinness World Records come casa più stretta del mondo, quindi sicuramente potrà vincere perché stiamo parlando di soli 63 centimetri di larghezza. Bellissima.
0: C'è da dire che in questo caso le dimensioni contano con molta probabilità. È qualcosa che, no? Che dici?
1: Comunque parla insomma di no, io sto guardando anche.
0: Hai visto la casa?
1: La casa, la dimensione, quindi il colore, che è un colore rosso con molto stretto, quindi stiamo parlando di 63 centimetri di larghezza, di colore rosso quasi arancio, e poi i contorni delle finestre color celeste, insomma celestino chiaro, insomma è molto sfiziosa come casa, sicuramente potrà vincere il Guinness World Records.
0: Perfetto. Allora, l'abbiamo nominata prima, l'abbiamo anticipata prima, la richiesta del nostro Elvis è un disco novità, che sebbene proprio novità non sia, però va bene lo stesso perché esce credo ufficialmente oggi.
1: Però stavamo proprio guardando di trovare il nome del DJ, siamo andati un attimino a guardare come si chiamasse questo produttore nuovo, si chiama Luca Schetti con la K, è una canzone che quindi l'abbiamo riscoperta un paio di settimane fa, giusto?
0: Esatto, sì, magari però, era una versione ancora non completa, però adesso
1: c'è uscita la versione completa, esatto. Dove praticamente siamo andati noi a cliccare Luca Schetti con la K,
0: sì.
1: Ci sono le canzoni su Spotify, su diversi siti, su diversi social, però non parla di lui,
0: no.
1: C'è lo sfondo di Napoli, può darsi che sia di Napoli questo
0: probabilmente,
1: DJ,
0: sì.
1: Probabilmente perché lui ti canta anche sotto il vulcano, sotto l'Etna, e quindi sotto il Vesuvio, però non parla proprio del DJ di altre persone.
0: Cercheremo
1: di trovare quella prossima settimana qualcosa su questo Luca Schetti, però noi la canzone ci è piaciuta qualche settimana fa e la stiamo riproponendo anche oggi. Vediamo
0: esatto.
1: Un po'.
0: La canzone si chiama Ti vedo, la canzone è appunto a cura di Luca Schetti, che in salentino si chiama Luca Schettu. E ce l'ascoltiamo.

0: Ed era questo il disco novità, appunto, Ti vedo, Luca Schetti. Praticamente c'è un po' di differenza, appunto, rispetto a quella che avevamo ascoltato un po' di settimane fa. Sicuramente questa è la versione definitiva,
1: più completa.
0: La versione completa, appunto, che include anche qui, vedi, la testa che gira, vedi, anche in questo caso qua l'abbiamo collegata benissimo alla canzone che c'era poco fa, La testa gira, che abbiamo anche dedicato tranquillamente. Insomma, bellissima, bellissima anche questa canzone, vai. Ideale per i vari aperitivi, insomma, che ci saranno in giro prossimamente. Ormai con molta probabilità siamo quasi vicino per iniziare anche la stagione degli aperitivi, delle domeniche pomeriggio, dei ragazzi, la stagione di uscire e non sapere quando tornare a casa. Con molta probabilità sarà così, anche perché secondo me quest'estate sarà bella carica.
1: Sì, anche per quanto riguarda anche il turismo, almeno si parla che il Salento sarà affollatissimo.
0: Assolutamente sì, perché da quanto sembra, insomma le prime stime vantano un 20-25% in più in aumento rispetto all'anno scorso, e quindi insomma ben venga e va bene così.
1: Noi che stiamo spesso camminando giù nelle marine, perché facciamo anche un po' di trekking, un po' di bici, e stiamo notando anche che ci sono parecchi turisti anche nella zona, quindi nel Basso Salento, dove girano con le bici e sono gruppi da 50-100 persone, quindi stiamo vedendo anche un certo incremento anche in questo periodo che è in maggio, insomma.
0: Esatto, va bene. Detto questo, salutiamo anche Giulia, che ci sta ascoltando in questo momento qui, e mi sta scrivendo in maniera abbastanza assidua, così. No, Giulia, basta canzoni, non te ne dico. stiamo scherzando. Va bene, allora, visto che comunque in questo periodo qui al cinema, l'abbiamo parlato anche l'altra volta, c'è il film di Michael Jackson che è davvero forte, bellissimo, ci andiamo ad ascoltare una canzone proprio di Michael Jackson e poi ci fermiamo per la prima ora e poi rientriamo con tutta la musica house, tutte le novità house, belle, osseggianti.
1: Quindi ultimamente, sta andando questa mania di Michael Jackson.
0: Guarda, Michael Jackson è tornato in classifica, tutte le classifiche mondiali. Ben venga, perché il re del pop, chiaramente, ragazzi.
1: Anche grazie a questo film che sta avendo tantissimo successo.
0: Bellissimo,
1: insomma.
0: Film, lo consiglio di vederlo. Ragazzi, ci ascoltiamo Don't Stop Till You Get Enough di Michael Jackson.

0: Quello soprattutto metti... dopo la terza birra sicuramente.
1: È vero, è vero. Metti un po' di vasellina a terra così scivolo meglio, dai.
0: Va bene, ci fermiamo per il giornale radio e torniamo fra pochissimo. Restate con noi.
2: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
3: Buonasera dalla redazione.
4: È il peggior incidente subacqueo nella storia delle Maldive, quello in cui hanno tragicamente perso la vita 5 italiani, tra cui la professoressa Monica Montefalcone, sua figlia Giorgia Sommacal, i ricercatori Muriel Oddenino e Federico Gualtieri e Gianluca Benedetti. Lo hanno confermato le autorità locali delle Maldive all'americana CBS, mentre riprenderanno domani le ricerche per rintracciare i cadaveri non ancora individuati nella grotta a 50 metri di profondità a causa delle cattive condizioni meteo. Al momento solo un corpo è stato recuperato, quello del padovano Gianluca Benedetti.
3: Un insieme di concause avrebbe determinato la morte di Giacomo Bongiorni, il 47enne deceduto nella notte tra l'11 e il 12 aprile a Massa, al termine di una violenta colluttazione avvenuta in Piazza Palma, nel cuore del centro storico cittadino. L'uomo si trovava in compagnia del figlio di 11 anni e della compagna quando la situazione è precipitata in una rissa che ha coinvolto 5 giovani, tra cui un 17enne e 2 giovani di 19 e 23 anni, successivamente arrestati per omicidio. È questo in sintesi il quadro che emerge dalla relazione dell'autopsia.
4: Una nuova truffa serpeggia su WhatsApp, stavolta a tema autostradale. Lo comunica la Polizia di Stato sui canali social. Gli utenti ricevono un messaggio spesso proveniente da un numero con un prefisso estero che segnala un presunto mancato pagamento del pedaggio autostradale. Invita a cliccare sul link per regolarizzare la posizione ed evitare sanzioni, ma si tratta appunto di una truffa.
3: Gli esteri, il presidente cinese Xi Jinping effettuerà una visita negli Stati Uniti quest'anno in autunno. Lo ha riferito il ministro degli esteri cinese Wang Yi. Intanto i team economici e commerciali di Cina e USA lavoreranno per espandere gli scambi bilaterali nell'ambito di un quadro di riduzione reciproca dei dazi, ha dichiarato Wang Yi. Su Taiwan Trump ha detto: non voglio che qualcuno dichiari l'indipendenza e che gli USA debbano percorrere 15.000 chilometri per andare in guerra.
4: Conflitto russo-ucraino, il bilancio delle vittime dei raid di Mosca che per diverse ore hanno colpito la capitale ucraina Kiev è di 24 morti, tra cui 3 ragazzine di 12, 15 e 17 anni e 48 feriti. Oggi lutto nazionale in onore delle vittime. Ci deve essere una risposta giusta a tutti questi attacchi. Siamo legittimati a colpire siti energetici e militari russi dopo i raid a Kiev, ha commentato Zelensky. Intanto 34 stati membri del Consiglio d'Europa insieme ad Australia, Costa Rica e Unione Europea come istituzione hanno dichiarato che si uniranno ad un futuro tribunale speciale per l'Ucraina incaricato di perseguire la Russia per la sua invasione del paese.
3: Il calcio, la prefettura di Roma ha recepito la proposta della Lega Serie A sulla data e l'orario del derby. Roma e Lazio scenderanno in campo domenica 17 maggio alle 12 e l'arbitro sarà Fabio Maresca. In contemporanea alle altre 4 partite che riguardano la zona Champions, Como Parma affidata a Zufferli, Juve Fiorentina a Massa, Genoa Milan a Sozza, Furno il fischietto di Pisa Napoli. Alle 18 Atalanta Bologna è affidata a Perenzoni.
4: Ed era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
2: Mondo Radio Tutti Frutti, Mondo Radio Tutti Frutti. Musica senza frontiere, senza frontiere. Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.

0: pubblicità.
1: Stanco di pagare l'energia? Con il fotovoltaico e il reddito energetico, oggi la mia casa non è più un costo. È diventata una risorsa grazie a Seville. Non solo sto risparmiando, ma ho ricevuto anche l'impianto fotovoltaico gratuito. Seville ha già installato oltre 100 impianti gratuiti, aiutando tante famiglie. Chiama ora lo 0833 18 32 172 e scopri tutti i vantaggi del reddito energetico. Ma affrettati, perché questa opportunità terminerà presto. Seville ti aspetta a Casarano in via De Gasperi. Seville, dai valore alla tua energia.
2: Pronto a partire con la tua auto e con i tuoi nuovi pneumatici? A tutto questo ci pensa ZM. Il meglio. Pneumatici nuovi a partire da 40 euro e seminuovi come Bridgestone, Pirelli, Michelin al miglior prezzo per autovetture, mezzi agricoli, automezzi leggeri e pesanti. ZM Pneumatici, zona industriale a Disio, via Piemonte 12, telefono 320 64 60 673 e 327 40 86 903. ZM Pneumatici, professionalità, trasparenza e risparmio.
3: Oggi i tuoi clienti vogliono pagare in modo semplice, veloce, ovunque. Con le soluzioni POS di MediaPrint Solution accetti carte di credito e debito anche da smartphone e con pagamenti contactless. In negozio, in mobilità o dove lavori ogni giorno. Soluzioni su misura per ogni attività, anche a canone zero, con le commissioni più basse sul mercato, a partire dallo 0,45%. Attivazione rapida, gestione facile, incassi sempre sotto controllo. Più libertà per te, più comodità per i tuoi clienti. Chiamaci subito al 380 45 80 810 e inizia a risparmiare. MediaPrint Solution, il POS giusto per il tuo business.
4: Cerchi qualità e genuinità ogni giorno? Scegli Agripispero a Tricase. Macelleria con tagli selezionati, frutta e verdura a chilometro zero, freschi e di stagione, direttamente dal nostro territorio. Sapori autentici, filiera corta e attenzione per ciò che porti in tavola. Agripispero, il gusto vero a due passi da te. Vieni a trovarci nella nuova sede di Tricase, in via Sant'Agostino 26.
5: Un'altra bolletta alta. Se solo ci fosse il tasso zero sul fotovoltaico.
6: Infatti c'è, con il fotovoltaico d'Alessandris. Impianto da 6 kW con accumulo a soli 199 euro al mese. A tasso zero per 36 mesi. E non finisce qui. Montaggio incluso e per i primi 10 clienti. Pratica di connessione e detrazione fiscale in omaggio.
5: Allora corro subito da d'Alessandris.
6: Siamo ad Acquarica, Morciano, Andrano e Corsano. Scopri di più su www.dalessandris.it.
5: Con D'Alessandris il fotovoltaico è per tutti.
6: Promo valida fino al 31 maggio.
7: Sono appena uscita da Salento Oro. Sai quanto hanno valutato il mio oro? 134 euro al grammo. Una supervalutazione mai vista.
8: Ma certo che lo so. A me hanno valutato l'argento 2650 euro al chilo e l'oro 750, 18 carati e 94 euro al grammo.
7: Nessuno valuta l'oro come da Salento Oro. 400 euro in più rispetto agli altri. E poi acquistano e vendono anche diamanti, smeraldi, rubini, orologi, monete e lingotti.
9: Salento Oro, ad Alessano in via Scipione San Giovanni 9 e a Tricase in via Cadorna 54. Chiamaci al numero 328 570 4190 o seguici su Facebook e Instagram.
10: Ceramiche Invino, un'azienda che da oltre 50 anni sceglie i prodotti migliori per le vostre case. Si impegna a soddisfare i clienti più esigenti. Propone soluzioni innovative per il comfort quotidiano. Ceramiche Invino, i marchi più prestigiosi della ceramica e l'arredo bagno. Ceramiche Invino, dal 1964. Il successo ha avuto un seguito. Showroom a Botrugno, statale 275.

0: Salda vinci, stravinci anche la corsa streaming all'Eurovision 2026, giusto Steven?
1: Assolutamente sì, perché praticamente insomma le luci della Wiener Stadthalle direttamente in Austria sono tornate ad accendersi su, appunto, sull'Eurovision. E giovedì, cioè ieri, c'è stata una seconda semifinale che ha regalato poi spettacolo, sorprese, colpi di scena e niente, perché poi si giocavano gli ultimi 10 pass per la finale, no? E l'Italia comunque, Salda Vinci, era già qualificato di diritto e nonostante tutto hanno conquistato Vienna con una performance di Per Sempre Sì, davvero accolta da un'ovazione nella serata inaugurale, è andata molto bene, insomma praticamente i numeri poi, appunto come dicevi tu, sono da record i numeri
0: Sì,
1: su Spotify.
0: Stiamo parlando di oltre 20 milioni di views, si dicono così? Views. Si parla di oltre 20 milioni di views, quindi ci sono le persone, insomma, ecco, anche persone che non sono che non fanno parte della comunità europea cantano questa canzone
1: famosa davvero in tutto il mondo,
0: in tutto il mondo.
1: Quindi ricordiamo poi le big 4 già qualificate di diritto, appunto, che sono Italia, Francia, Germania e Regno Unito, e poi ci saranno anche Bulgaria, Ucraina, Norvegia, Australia, Romania, Malta, Cipro, Albania, Danimarca, Cecchia, si chiama così, praticamente sabato sera, domani sera, nella gran finale in diretta sulla Rai, praticamente ci sarà la finalissima, appunto, dell'Eurovision Song Contest, che speriamo, insomma, possa vedere trionfante il nostro cantante napoletano.
0: È vero. Comunque è amato da tutti. Ultimamente abbiamo visto anche che cantò anche a un motoraduno, perché lui è un arleista.
1: Sì, sì.
0: E cantò anche a un motoraduno nei pressi, non so se non erro, di Napoli, dove praticamente è stato accolto a braccia aperte da
1: assolutamente. Tra l'altro, appunto, c'è da dire, insomma, che si sta facendo voler bene, un cantante sicuramente con la C maiuscola, grandissime esibizioni, niente, che dobbiamo dirgli sto ragazzo, bravo, complimenti,
0: bravo.
1: Va bene, l'abbiamo annunciato prima, visto che sono già le 19 minuti quasi praticamente, adesso iniziamo un pochettino ad andare poco più auseggianti, ci andiamo ad ascoltare 2-3 dischi novità, anzi due in particolar modo, uno già lo conosciamo, ma in questo caso parliamo di How Does It Feel dei Dub Dogs, che fa così praticamente, tanto te la ricordi sicuramente,
0: questo fa parte della mia playlist che sto suonando ultimamente nei locali più forti del Salento, eccolo qua.
1: E salutiamo ancora una volta Giulia che ci sta ascoltando, ciao Giulia.

0: E sulle note di Blue Monday, How Does It Feel? Questo remake di Dub Dogs, Fezzo and Zark. Sulle frequenze di Mondo Radio Tutti i Frutti, noi ci fermiamo per la pubblicità e ritorniamo fra pochissimo e parleremo di robot.
1: Sì, sì, no, parleremo di una specie di tuta, particolare, robotica,
0: va
1: insomma,
0: bene.
1: Ecco.
0: Una,
1: dovrebbe dare una mano, insomma.
0: Va bene, a fra poco.
2: Pubblicità.
3: Simone, che ci fai qui a Specchia?
4: Anna, che bello rivederti. Ho sentito che qui c'è un home restaurant molto buono.
3: Home restaurant La Capasa?
4: Esatto. Mi hanno detto che una massaia d'altri tempi prepara i piatti della tradizione salentina e con prodotti di produzione propria a chilometro zero.
3: È la signora Ada, cucina tutto a mano con amore. Inoltre prepara anche per piccole cerimonie come compleanni, cresime, lauree.
5: Home Restaurant La Capasa è in Piazza del Popolo numero 11 a Specchia. È gradita la prenotazione al numero 335-533-5162.
3: Home Restaurant La Capasa, la vostra cucina di casa.
5: Quando cerchi un'auto, la vuoi affidabile, sicura e con assistenza qualificata post vendita. Montagna Automotive non è solo un parco auto, è un team specializzato nella selezione e nel controllo di ogni vettura, scegliendo per te usato multimarca certificato e garantito anche a chilometri zero. Sostituendo ora la tua vecchia auto, puoi ottenere fino a 4.000 euro di incentivi. Se cerchi tecnologia evoluta e sicurezza ai massimi livelli, ti proponiamo il nuovo di Toyota. Montagna Automotive è anche autofficina che ti garantisce cura e interventi rapidi. Vieni a trovarci a Scorrano in via Maglie e scopri le soluzioni di finanziamento personalizzato. Se non trovi l'auto che cerchi, sarà nostra premura trovare quella giusta per te.
6: Stai pensando di installare un fotovoltaico? Oppure il tuo impianto non rende come dovrebbe? Affidati a Emil Elettroimpianti a Ruffano. Progettiamo soluzioni su misura e ottimizziamo i tuoi fotovoltaici per garantirti il massimo risparmio e rendimento.
7: Se sei un installatore, Emil Elettroimpianti è il tuo partner di fiducia. Se hai bisogno del test report sul dispositivo di interfaccia per gli impianti superiori a 11 kW oppure per quelli a scarsa produzione, noi siamo in grado di ottimizzare il rendimento.
6: Emil Elettroimpianti è a Ruffano. Info al 349-852-8012.
8: Massimo, hai fatto la doccia e hai lasciato di nuovo i vestiti per terra. E c'è anche tutto bagnato.
9: No, no, ci risiamo. E ora che scusa trovo?
10: Scusami tesoro, torno subito. Ho dimenticato di prendere il pane.
8: Massimo!
9: Devo trovare il modo di addolcirla. Ma sì, vado alla bottega del fornaio e le prendo quelle deliziose crostatine alla Nutella. I baci ricoperti di cioccolato, i mostaccioli. E visto che ci sono, prendo anche frise, taralli e biscotti. Ah, già, e ovviamente il pane.
8: Che tu voglia farti perdonare o toglierti un ospizio, la bottega del fornaio ti aspetta a Tricase in via Livorno.
11: Messaggio politico elettorale. Committente Andrea Morciano.
12: Cari Tricasini, sono Andrea Morciano. In questi mesi ho ascoltato le vostre storie, le difficoltà, ma anche il grande desiderio di riscatto della nostra città. È da qui che nasce il nostro progetto. Tre liste civiche, una sola visione, rimettere al centro le persone. Io credo in una comunità più forte, più unita, capace di guardare al futuro con speranza. Il 24 e 25 maggio vi chiedo di crederci insieme a me. Scegliete Andrea Morciano sindaco. Perché solo insieme cambierà.
13: Per ogni vita che nasce cambierà. Per ogni...
14: Apro la finestra e la richiudo. Tra vento, allergie e porte che sbattono, non riesco mai a cambiare aria.
5: Con Infissi Mauro hai una soluzione in più. Oltre alla classica apertura a ribalta, c'è la microventilazione di serie. La finestra resta chiusa, lascia passare un filo d'aria continuo e controllato. Niente correnti forti, meno polvere, più comfort ogni giorno. Scegli l'innovazione di Infissi Mauro, produttori diretti di infissi. Scopri la gamma Ultre, PVC, Hybrid e Termofibra. Infissi Mauro, a Surano, sulla strada statale 275.

0: Free Your Mind, Prospa and Clooney, una delle hit del momento per quanto riguarda la musica dance, la musica house, quella che ci piace tanto, quella che ci
1: quella che ci porta
0: con la mente alle serate d'estate nella discoteca, sai, quella che dice guarda sono felice, che bello con i miei amici, con le ragazze, con tutte queste cose qua, insomma, nella maniera più assoluta, bello ragazzi, siamo quasi ormai giunti all'estate, estate 2026, quindi mi raccomando, iniziamo ad entrare nel mood degli eventi, delle serate, del mare, del sole. Non state a casa, maledetti, non vi chiudete a casa in estate, uscite, godetevi la vita, godetevi la gente, ma non necessariamente neanche le nostre serate, basta che uscite ragazzi, basta che ve la godete,
1: no, solo le nostre serate dove ci sono i DJ di Mondo Radio e basta, poi altrove potete stare pure a casa tranquillamente,
0: va bene
1: diciamo così, dai siamo sinceri.
0: Va bene, di cosa volevi parlare caro Elvis?
1: Allora, se mi metti una base, che so, perché parliamo di ricercatori, sviluppo un po' particolare, di altra scienza, insomma. Comunque un team di ricercatori cinesi ha sviluppato Centaur, una tuta robot con due gambe meccaniche aggiuntive che si collegano alla schiena, quindi il sistema segue i movimenti dell'utente e può sostenere completamente il peso del carico durante la camminata. Il test indicano una riduzione del consumo energetico fino al 35% con uno zaino di circa 20 kg. Il meccanismo usa una molla non lineare flessibile che separa le forze tra corpo umano e robot, migliorando stabilità e comfort. Il dispositivo è diventato ormai virale online, ma molti utenti hanno espresso dubbi sulla sicurezza e la praticità del prodotto, insomma. Io guardando anche le foto e anche un po' il video di questa insomma tutta un po' particolare galattica, penso che potrebbe funzionare, perché no?
0: Ma chi lo sa, magari sarà utile a chi ha dei problemi soprattutto nella camminata, no? Può venire incontro, sì. Però se uno
1: anche
0: è
1: per persone
0: giovane,
1: più grandicelle, insomma, che hanno problemi di ambulazione con questo prodotto.
0: Però per uno giovane, insomma, dici, dai, se gli togli anche la possibilità di camminare.
1: No, è vero. No, non mi riferivo ai giovani, soprattutto a gente che ha magari problemi, problematiche anche di gambe, soprattutto magari persone di una certa età. Quindi, per chi parla che il 35% potrebbe aiutare la camminata. Quindi è una soluzione nuova e innovativa.
0: Assolutamente. Benvenga, insomma, il progresso, se può essere d'aiuto, ma soprattutto agevolare magari quelle persone che non hanno le possibilità di farlo. Ecco.
1: Comunque sì, questo è un si chiama esoscheletro che promette meno fatica e più efficienza. Comunque, ma l'aspetto da Centauro convince solo la metà degli utenti. Questa è
0: perfetto.
1: La notizia.
0: Signori, sono le 19:32 minuti, leggermente in ritardo di 2 minuti, ma è arrivato il momento del
1: disco esco di radio della settimana.
2: Disco esco di radio.
3: Ciao, sono Baby Lou e desiderio di te e disco esco di radio della settimana su Mondo Radio Tutti Frutti.

0: era il disco, esco di radio della settimana, si chiama Desiderio di te.
1: Disco bello. Ci sta.
0: Leggermente diverso da quelli che insomma sono i soliti, che sono un pochettino più tranquilli, più calmi. Questo almeno ha
1: anche
0: un
1: se,
0: pochettino di energia.
1: Se non erro, la scorsa settimana era, avevamo anche il disco nuovo degli April La Class, quindi è un disco abbastanza carico.
0: Va bene, comunque sono le 19.35, siamo quasi giunti al termine di questa puntata, quindi poi noi vi diamo un pochettino di appuntamenti chiaramente per questo fine settimana. Il nostro Elvix sicuramente sarà impegnato in maniera privata un pochettino in giro a regalare emozioni nelle varie feste in cui è protagonista.
1: Sarò il Blue Bay per una festa privata. E quindi...
0: È privata, non potete andare, no, non ci dovete chiamare per dire ragazzi e... Quindi mi raccomando, non potete. Se volete fare il vostro Elvis, dovete chiamarlo per una festa privata vostra. Non vi potete imbucare.
1: La facciamo su misura per voi, dai.
0: Va bene, per quanto mi riguarda, domenica pomeriggio ci vediamo a Torre San Giovanni al Baxter, aspettando il tramonto. Benissimo, continuiamo con la musica, ci andiamo ad ascoltare quello che probabilmente sarà l'ultimo disco di questo pomeriggio, ma chiaramente per me è la parte più bella, l'ho tenuta alla fine. Parliamo degli Another, che sono praticamente il gruppo rivelazione di quest'anno. La canzone si chiama Talk to You e ce l'ascoltiamo sulle frequenze di Mondo Radio Tutti i Frutti.

0: Talk to You, another feat, 54 Ultra.
1: E questo sarà uno dei dischi che suoneremo per lo più per la maggiore, per tutta l'estate, insomma, nei nostri posti, soprattutto vicino al sole, giusto? I nostri tramonti. Questo disco sarà disco ufficiale Elvix DJ e Steven, va bene? Posso dire questo?
0: Dillo, dillo.
1: Ok, comunque per quanto riguarda un sondaggio, stavo leggendo un sondaggio. Secondo il sondaggio l'82% delle persone ha ammesso di aver curiosato nei dispositivi digitali altrui. Attenzione un po', non so se l'hai fatto anche tu Steven, l'hai fatto, qualche volta hai spiato il telefonino a qualcuno? No, comunque il 53% ha trovato qualcosa di incriminante e preoccupante, tra cui su tutti il tradimento. L'81% infatti è certo di non essere mai stato scoperto mentre curiosava. Le donne sono più propense ad ammettere di ficcanasare all'interno del cellulare, e anche meno probabile che si pentano di averlo fatto. Questa è la notizia recente che mi è appena arrivata.
0: Benissimo, ragazzi, noi siamo giunti al termine di questa puntata, quindi noi adesso vi salutiamo, come sempre ringraziamo il nostro sponsor, la braceria Petracca, Katia e Daniele, che vi aspettano a Castrignano del Capo in via Vittoria Veneto, dove ragazzi potete trovare sempre di tutto, dalla tartara al carpaccio, tanti tagli a scelta, fiorentina alla tagliata, tomoc, picagna, panini con l'hamburger, puccia leccese, pinza e primi piatti, e vi ricordo anche che potete fare delle piccole festicciole in un ambiente caldo e accogliente. Mi raccomando, seguiteli sui social per qualsiasi informazione.
1: Katia, quindi, e Daniele, da Katia e Daniele si magna tanto, è tutto buono, insomma, andateci. Soprattutto noi ogni settimana, noi diciamo ogni venerdì, noi siamo lì da loro, insomma, ci trovate anche noi.
0: Vabbè. Perfetto, ragazzi, noi lanciamo la sigla e subito dopo la richiesta del nostro Daniele, che ci ha richiesto Rhythm as a Dancer degli Snap, quindi mi raccomando, per fare un salto indietro nel tempo restate con noi. Ci diamo appuntamento a venerdì prossimo o in giro, per chiunque insomma avesse voglia di venire a sentirci, ma soprattutto chi volesse evitarci, noi siamo sempre vi aspettiamo comunque.
1: Ok, ringraziamo tutti voi per l'ascolto prestato, un ciao da Elvix e un ciao da Steven e Prince, grazie a tutti per l'ascolto, appuntamento alla prossima,
0: ciao,
1: ciao, venerdì prossimo, ciao.

0: Pubblicità. Luce Verde Italia.
1: Bentrovati, si rallenta per lavori sull'Autosole tra il bivio per la 1 variante e Sasso Marconi in direzione Milano. Proseguendo nella stessa direzione troviamo altri rallentamenti sempre per lavori all'altezza della Complanare di Piacenza. Code per lavori sulla 7 di Serravalle tra la diramazione Predosa Bettole e Vignole Borbera e tra Roncoscrivi e Busalla, tutto in direzione Genova. Code per lavori anche verso Milano tra Genova Bolzaneto e Busalla. Rallentamenti e code per lavori sulla 14 Adriatica in tratti saltuari tra Lanciano e Fermo Porto San Giorgio in direzione Ancona. Si rallenta per lavori in diversi tratti compresi tra Pedaso e Lanciano in direzione Taranto. Infine in Puglia abbiamo un incidente sul raccordo della A14 per la tangenziale di Bari tra Modugno e la tangenziale verso Bari. Al momento è tutto, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI.
2: Ci sono emozioni che meritano di essere celebrate con eleganza e cura dei dettagli. Benvenuti alla Trattoria da Salvatore.

0: Una villa ottocentesca dove il tempo sembra fermarsi e dove prendono forma le gioie del battesimo, della comunione, della cresima, l'orgoglio della laurea o la felicità del compleanno. Se cerchi la location perfetta per i tuoi eventi, sei nel posto giusto. Sabato sera e domenica a pranzo concediti i sapori dei nostri piatti tipici. Trattoria da Salvatore e a Presicce Acquarica in via Roma. Info al 329 804 8839.
1: Immagina uno spazio verde progettato su misura per te, che sia il giardino di casa o l'ingresso della tua attività. Noi di Garden Negro lo rendiamo unico. Portiamo nel tuo mondo l'eccellenza dei vivai d'Italia. Alberature pregiate, piante da frutto, palme spettacolari e rampicanti. Da noi trovi piante da interno, vasi dal design moderno e tutto il necessario per la cura e la manutenzione della tua piscina. La nostra esperienza è al servizio di ogni tua passione, inclusa quella per i tuoi piccoli amici, con un reparto interamente dedicato a cani e gatti. Vieni a trovarci a Morciano di Leuca, nella nostra sede in zona artigianale. Lasciati guidare dal nostro staff e trasforma la tua visione in realtà. Garden Negro, passione per il verde.
2: C'è un momento in cui senti il profumo della buona cucina, della pizza appena sfornata con la mozzarella che fila e il bordo leggermente croccante. E poi c'è il profumo del Salento. Alla Casina dei Cari, una dimora storica del 1600 immersa nel verde, natura, tradizione e cucina si intrecciano alla perfezione. Da fine maggio, ristorante e pizzeria sono aperti tutti i giorni. La Casina dei Cari è sulla strada provinciale Presicce Lido Marini. Un luogo da respirare e assaporare.
3: Messaggio politico elettorale. Committente Giuseppe Negro.
4: Ti faccio una domanda. Tricase oggi è davvero come la vorresti? Io rispondo di no. Sono Claudio Pispero e per questo mi candido insieme agli amici di sempre e a tanti giovani. A Tricase si respira qualcosa che non possiamo ignorare. Un disagio crescente. E quando manca la politica vera, quel disagio aumenta. Per questo ho scelto di tornare con un'idea chiara. Riportare la politica a essere una cosa seria. Non parole, ma metodo, presenza. Tricase deve tornare al centro dello sviluppo, del lavoro, delle opportunità. Non per ambizione, per responsabilità. Noi vogliamo ripartire da qui, da una politica che non divide ma unisce, che non promette ma crea. Per una Tricase più bella, ovunque. Più giusta, più rispettata. Il 24 e 25 maggio scegli la coerenza. Scegli Claudio Pispero sindaco. Insieme per una bella storia. Insieme per Tricase.
5: Tutte le volte che guardiamo una cellula, vediamo una vita intera. Tutte le volte che assistiamo un paziente, vediamo il giorno in cui non avrà più bisogno di noi. Tutte le volte che un bambino ci sorride, vediamo un futuro senza tumori del sangue. Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante in ogni fase della malattia, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie in tutta Italia. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
6: Il 2 giugno, Hotel Messapia apre le porte al grande evento Chef for Progress Cup. Alta cucina, arte e cultura si fondono per dare vita a un'esperienza esclusiva. Dalle ore 15, ingresso libero per assistere alla prestigiosa competizione tra chef con premiazione finale. Degustare eccellenze enogastronomiche tra gli stand. Lasciarsi incantare dall'eleganza dei costumi nazionali delle 15 ambasciatrici del progresso. E molto altro ancora. Il 2 giugno, goditi lo spettacolo di Chef for Progress Cup all'Hotel Messapia di Santa Maria di Leuca. Un evento firmato Mirko Vigna.

0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Mondo Radio Informazione.
2: Buonasera e bentrovati da Davide Ruberto. Un uomo di 50 anni è stato arrestato per spaccio nei pressi dell'Istituto Tecnico Commerciale Olivetti di Lecce. Il responsabile, residente a Cavallino, già noto alle forze dell'ordine, è stato bloccato dai carabinieri che hanno notato movimenti sospetti, poi hanno avuto la certezza che avesse con sé degli stupefacenti. A quel punto sono intervenuti tentando di bloccarlo, ma il cinquantenne si è sottratto al controllo con una fuga. Una volta raggiunto posto resistenza, scagliandosi contro i carabinieri con calci e gomitate, i militari però sono riusciti a neutralizzare l'aggressore e a bloccarlo, riportando però lievi lesioni in seguito medicate presso il Vito Fazzi. Nuova azione di controllo interforze ieri mattina nell'Interland leccese, in particolare in un complesso residenziale di Merine, frazione di Lizzanello. L'intervento ha portato ad identificare 300 persone e a controllare 120 veicoli. Nell'ambito di due perquisizioni domiciliari sono state rinvenute e sequestrate 368 banconote da 50 euro contraffatte per un valore complessivo di 18.400 euro, rinvenuti anche diversi grammi di hash e marijuana. La proprietaria di casa, una donna di 50 anni, è stata denunciata in stato di libertà. Sempre nel corso dello stesso servizio, un altro soggetto è stato segnalato per uso personale di stupefacenti. Ci sono 3 denunce e sanzioni amministrative per oltre 3.000 euro per alcuni soggetti accusati di aver deturpato il Parco Naturale Regionale Litorale di Ugento attraverso il transito non autorizzato di veicoli pesanti su habitat fragili e protetti. L'attività di indagine ha preso via in seguito alla segnalazione presentata dal direttore dell'ente, che ha denunciato il passaggio di diversi fuoristrada. Le indagini hanno consentito di risalire all'identità di 3 soggetti responsabili delle violazioni. A loro carico sono state formalizzate denunce per distruzione o deturpamento di bellezze naturali ed elevate sanzioni per un importo di oltre 1.000 euro ciascuno. Al via Disco Vereto, la prima campagna sistematica di scavi archeologici nel sito di Vereto, antica città messapica del Capo di Leuca, ricadente nel territorio di Patù. Si tratta del passo iniziale del più ampio progetto Leuca Antica, finalizzato a indagare la storia e l'archeologia preromana nel Finibus Terre. Gli obiettivi sono ricostruire le reti di scambio, le identità e le interazioni culturali dalla fine dell'età del bronzo alla prima romanizzazione. La campagna, della durata di 5 settimane, è un'iniziativa dell'Università degli Studi di Napoli l'Orientale, con la direzione scientifica di Valentino Nizzo, professore presso il medesimo Ateneo, in collaborazione con il comune di Patù e altre città limitrofe, la soprintendenza per le province di Brindisi, Lecce e Taranto, la regione Puglia e altre realtà culturali. Chiudiamo con lo sport, il calcio. Il lavoro del Lecce è proseguito questa mattina con un allenamento al centro sportivo di Martignano in vista della gara di domenica sera con il Sassuolo, penultima di campionato. Berisha e Sottil hanno svolto un lavoro differenziato, allenamento parzialmente in gruppo perché Dira, Veiga e Fofana. Gaspar invece si è allenato regolarmente con il gruppo. Domattina in programma la seduta di rifinitura Martignano, poi la partenza alla volta di Reggio Emilia.
3: L'almanacco di domani.
2: Domani è sabato 16 maggio e la chiesa ricorda San Tubaldo e San Simone. I fatti di domani: nel 1792, con i giochi d'Agrigento, si inaugura a Venezia il teatro La Fenice. 1884, Angelo Moriondo ottiene il brevetto per la macchina da caffè espresso. 1929, Hollywood si tiene la prima edizione degli Oscar per il cinema. Nel 60, Theodore Maiman realizza il primo laser. 81 in cima alle classifiche di vendita Bette Davis Eyes di King Cards. Nel 2007 invece, prevalendo sulla rivale Royale, Nicolas Sarkozy diventa presidente della Repubblica Francese. E tra i nati il 16 maggio nel 1903 il politico Ugo La Malfa, nel 1905 Henry Fonda, attore, e 15 il regista Mario Monicelli, 31 Vujadin Boskov, ex allenatore di calcio, nel 39 Mariotto Segni, politico e giurista, 51 due cantanti, Alberto Camerini e Claudio Baglioni, 53 l'attore Pierce Brosnan, 60 Rosario Fiorello, conduttore radio e TV, 63 Marina Massironi, attrice, e poi una serie di cantanti, nel 66 Janet Jackson, 68 Niccolò Fabi, 74 Laura Pausini, 77 Dolce Nera, nell'86 l'attrice Megan Fox. Previsioni meteo: domani molto nuvoloso con qualche goccia al mattino, nella seconda parte del giorno piogge, rovesci e qualche temporale in arrivo, mari mossi. Il proverbio di giornata dice: i soldi adornano la casa, la virtù adorna la persona. E chiudiamo così a tutti l'augurio di una buona serata e un buon weekend.
4: Pubblicità. GESCO, il tuo risparmio energetico. Installazione di innovativi impianti fotovoltaici con accumulo. Vasta gamma di pannelli solari, climatizzatori, pompe di calore Samsung, Mitsubishi Electric, Carrier, Toshiba, Sinclair, Baxi, AUX, Sime. Noti per qualità, prezzo e assistenza. Approfitta degli incentivi e della formula paga facile con rate da 50 euro. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle energie alternative, alla termoidraulica, alle ceramiche e all'arredo bagno. GESCO, Contrada Vore, zona industriale, Melissano, Lecce. 0833 58 1501. www.gescodistribuzione.it.
5: In questo periodo pannello solare Sime da 300 litri in promozione a 390 euro con incentivo GSE. Condizionatore Samsung 9000 BTU a 240 euro con rottamazione.
6: Sono appena uscita da Salentoro. Sai quanto hanno valutato il mio oro? 134 euro al grammo. Una supervalutazione mai vista.
2: Ma certo che lo so, a me hanno valutato l'argento 2650 euro al chilo e l'oro 750, 18 carati, 94 euro al grammo.
6: Nessuno valuta l'oro come da Salentoro. 400 euro in più rispetto agli altri. E poi acquistano e vendono anche diamanti, smeraldi, rubini, orologi, monete e lingotti.
7: Salento Oro, ad Alessano in via Scipione San Giovanni 9 e a Tricase in via Cadorna 54. Chiamaci al numero 328 570 41 90 o seguici su Facebook e Instagram.
8: Sono tornata. Mi aiuti con le buste della spesa?
9: Ma quanti detersivi hai preso? Avrai svuotato il portafoglio.
8: Tranquillo, li ho presi da Chemical Industry a Gagliano del Capo. Ho risparmiato tantissimo perché sono alla spina e prodotti direttamente da loro. Porto il flacone, lo riempio, spendo meno e rispetto l'ambiente.
9: Hanno anche l'antimuffa?
8: Certo, ed è super conveniente. E se hai un negozio, puoi integrare la vendita con i loro prodotti o avviare una nuova attività. Chemical Industry, detersivi direttamente dal produttore a Gagliano del Capo.
10: Simone, che ci fai qui a Specchia?
11: Anna, che bello rivederti. Ho sentito che qui c'è un home restaurant molto buono.
10: Home restaurant alla Capasa?
11: Esatto. Mi hanno detto che una massaia d'altri tempi prepara i piatti della tradizione salentina e con prodotti di produzione propria a chilometro zero.
10: È la signora Ada, cucina tutto a mano con amore. Inoltre prepara anche per piccole cerimonie come compleanni, cresime, lauree.
12: Home Restaurant La Capasa è in Piazza del Popolo numero 11 a Specchia. È gradita la prenotazione al numero 335 533 51 62.
13: Home Restaurant La Capasa, la vostra cucina di casa.
14: Scarichi intasati, fossa biologica piena. Vuoi mappare tutta la tua rete di scarichi con video ispezione? Chiama Spurgo Canaljet. Mezzi all'avanguardia e personale qualificato risolveranno il tuo problema. Affidati a Spurgo Canaljet, punto di riferimento nel Salento. Chiama il numero verde gratuito 800 959 347 o visita spurgocanaljet.com.
15: Facciamo un esperimento. Quanti di voi in questo momento mi stanno davvero ascoltando? Sì, mi sentite. Ma mi state realmente ascoltando? La mente corre, i pensieri si affollano e il presente sfugge. È il momento di fermarsi. Memento Restaurant vi invita a riscoprire il piacere del presente in un affascinante palazzo storico del Settecento, dove la storia incontra l'essenza della contemporaneità e ogni piatto è un viaggio tra memoria e creatività. Perfetto anche per celebrare i vostri momenti più importanti. Memento Restaurant, a Presicce Acquarica, in Piazza Pertini.
16: Mondo Radio Tutti Frutti, la radio per tutti.
0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio. Un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Lucugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.

Come grattacieli, come grattacieli. E dopo aver girato mezzo mondo col cuore in gola, mettendo molte vite dentro una vita sola, senza destinazione come un freak o come un matto, sapendo che ogni passo ed ogni trick è per onorare un patto che ho fatto. Un giorno dell'estate del 76, quando dissi a me stesso: ehi, diventa quello che sei.

0: pubblicità.
1: C'è un momento in cui tutto si ferma. Sei in sella, il vento sul viso, il cuore che rallenta. E senti che sei nel posto giusto. Con Salento Equi Club puoi vivere passeggiate a cavallo sulla spiaggia, giri di gruppo in carrozza e shooting fotografici da sogno. Ma non solo, Salento Equi Club è anche maneggio e scuola di equitazione, con lezioni a partire da 15 euro per chi vuole trasformare un'emozione in passione. Salento Equi Club, vivi l'esperienza, coltiva la passione.
2: Ti aspettiamo a Torre San Giovanni con Trada Fontanelle.
3: Tra il verde della campagna salentina e il silenzio della natura c'è un luogo dove il tempo rallenta e i sapori tornano autentici. È Masseria Scafazzi. Qui ogni piatto racconta una storia. Antipasti fatti in casa, polpette della tradizione, prodotti genuini coltivati direttamente in azienda. E da oggi una novità tutta da gustare, Agripizza. Masseria Scafazzi. Il chilometro zero non è una promessa, ma una realtà. Dal produttore direttamente sulla tua tavola. Ti aspettiamo tra Tresicce e Lido Marini. Aperti dal giovedì al sabato a cena, la domenica a pranzo. Per info e prenotazioni 348 85 73 143. Masseria Scafazzi. La tradizione ha ancora il suo profumo.
4: Messaggio politico elettorale. Committente Massimo Melica.
5: Salve, sono Giovanni Carità, candidato alla carica di sindaco della città di Tricase. Sono sostenuto da una coalizione civica che parte da lontano, da 6 lunghi anni di impegno politico dentro il Consiglio Comunale e soprattutto fuori, tra le persone e per le persone. Il 24 e 25 maggio restiamo con i piedi per terra. Per una politica pulita, onesta e trasparente, sosteniamo le nostre liste. Tricase che fare, Tricase sceglie Tricase, Tricase città sostenibile.
6: Il 24 e 25 maggio votiamo Giovanni Carità.
7: Ogni venerdì dalle 18 alle 20 su Mondo Radio, Era Ora Weekend. L'appuntamento più atteso. Era Ora Weekend. Tutte le novità dance e pop proposte, raccontate, condivise da
8: Gianti, Steven ed Elvix su Mondo Radio.
9: In collaborazione con La Bracceria Petracca. Katia e Daniele della Bracceria Petracca vi aspettano a Castrignano del Capo, in via Vittorio Veneto, per farvi degustare le loro specialità. Bracceria Petracca, a Castrignano del Capo, via Vittorio Veneto.
10: Cerchi un'auto? Quella giusta ti sta aspettando da Circhetta Automotive, un parco auto ricco di occasioni nuove dei migliori marchi come Toyota, Jeep, Fiat, DR, Lancia, Alfa. Vieni a trovarci e compareremo preventivi tra nuovo, usato e chilometro zero per garantirti la migliore occasione. L'auto giusta per te esiste, è qui da noi. Circhetta Automotive è a Poggiardo in via Grazia Deledda.
3: C'è un profumo che racconta la nostra terra. È il profumo del forno artigianale Santa Chiara. Ogni giorno portiamo sulla vostra tavola molto più di pane, pucce, friselle, pizzette e tarallini. Portiamo storie, ricordi, emozioni autentiche. Ad Alessano, nel nostro quartier generale in via Scipione San Giovanni 95, vi accogliamo in un luogo fatto di sapori veri. Gastronomia, frutta e verdura freschissima e uno spazio dove fermarsi, respirare e gustare. Proprio come nella nostra sede estiva di Torre Pali. Ci trovate anche nei punti Conad di Milpignano, Poggiardo e Tricase, sempre con lo stesso cuore. E per i vostri momenti speciali ci pensiamo noi con i nostri buffet artigianali. Forno Santa Chiara, l'anima del Salento, in ogni morso.
11: Flashback to the music of yesterday.
12: Mondo Radio Tutti Frutti. Mondo Radio Tutti Frutti. Musica senza frontiere.

0: raccomando, dai del lei a chi non conosci e cerca l'oro alla fine di ogni rainbow washing.
1: Il mondo non ti aspetta. Lui gira, ruota e cambia. Chi urla la marchetta è il primo che poi canta.

0: Vintage.
1: Vintage, i grandi classici su Mondo Radio. Dance, easy listening, rock, italiana, grandi emozioni, grande musica. Solo su Mondo Radio tutti i frutti, naturalmente.

0: pubblicità.
1: Luce Verde, Puglia. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Ben trovati, circolazione scorrevole lungo la rete autostradale che attraversa il territorio pugliese. A Bari fino al 17 maggio modifica la viabilità in diverse zone della città in occasione dei festeggiamenti del santo patrono San Nicola. Chiuso al transito anche il lungomare Imperatore Augusto. Sulla superstrada Brindisi-Lecce possibili rallentamenti per lavori tra Surbo e Surbo Stazione in direzione Lecce. Fino al 30 di giugno possibili rallentamenti per lavori sulla statale 16 Adriatica tra Maglie Nord e Maglie, dove si transita a doppio senso di marcia su un'unica carreggiata. Infine diramata per sabato 16 maggio l'allerta gialla per vento forte, in particolare dai settori nord-occidentali con possibili raffiche fino a burrasca. Chiusi a Lecce in via precauzionale per l'intera giornata la villa comunale, il parco del Galateo, il cimitero comunale e il campo Montefusco. Al momento è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bari, Lecce e Barletta. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Ceramiche Indino, un'azienda che da oltre 50 anni sceglie i prodotti migliori per le vostre case, si impegna a soddisfare i clienti più esigenti, propone soluzioni innovative per il comfort quotidiano. Ceramiche Indino, i marchi più prestigiosi della ceramica e l'arredo bagno. Ceramiche Indino, dal 1964, il successo ha avuto un seguito. Showroom a Botrugno, statale 275.
4: C'è un momento in cui senti il profumo della buona cucina, della pizza appena sfornata con la mozzarella che fila e il bordo leggermente croccante. E poi c'è il profumo del Salento. Alla Casina dei Cari, una dimora storica del 1600 immersa nel verde, natura, tradizione e cucina si intrecciano alla perfezione. Da fine maggio, ristorante e pizzeria sono aperti tutti i giorni. La Casina dei Cari è sulla strada provinciale Presicce-Lido Marini. Un luogo da respirare e assaporare.
5: Un'altra bolletta alta. Se solo ci fosse il tasso zero sul fotovoltaico.
6: Infatti c'è, con il fotovoltaico d'Alessandris. Impianto da 6 kW con accumulo a soli 199 euro al mese. A tasso zero per 36 mesi. E non finisce qui. Montaggio incluso e per i primi 10 clienti. Pratica di connessione e detrazione fiscale in omaggio.
5: Allora corro subito da d'Alessandris.
6: Siamo ad Acquarica, Morciano, Andrano e Corsano. Scopri di più su www.dalessandris.it.
5: Con D'Alessandris il fotovoltaico è per tutti.
6: Promo valida fino al 31 maggio.
7: Ci sono emozioni che meritano di essere celebrate con eleganza e cura dei dettagli. Benvenuti alla Trattoria da Salvatore, una villa ottocentesca dove il tempo sembra fermarsi e dove prendono forma le gioie del battesimo, della comunione, della cresima, l'orgoglio della laurea o la felicità del compleanno. Se cerchi la location perfetta per i tuoi eventi, sei nel posto giusto. Sabato sera e domenica pranzo concediti i sapori dei nostri piatti tipici. Trattoria da Salvatore è a Presicce Acquarica in via Roma. Info al 329 800 4 88 39.

radio tutti frutti, una radio per tutti.

Due radio, due stili diversi. Mondo Radio e Radio Aurora. Mondo Radio, una radio per tutti. Tanta informazione locale, musica di ieri e di oggi. Radio Aurora, solo musica anni 60, 70, 80 e primi anni 90.

0: pubblicità.
1: Il 2 giugno Hotel Messapia apre le porte al grande evento Chef for Progress Cup. Alta cucina, arte e cultura si fondono per dare vita a un'esperienza esclusiva. Dalle ore 15, ingresso libero per assistere alla prestigiosa competizione tra chef con premiazione finale. Degustare eccellenze enogastronomiche tra gli stand. Lasciarsi incantare dall'eleganza dei costumi nazionali delle 15 ambasciatrici del progresso. E molto altro ancora. Il 2 giugno, goditi lo spettacolo di Chef for Progress Cup all'Hotel Messapia di Santa Maria di Leuca. Un evento firmato Mirko Vigna.
2: Cerchi qualità e genuinità ogni giorno? Scegli Agripispero a Tricase. Macelleria con tagli selezionati, frutta e verdura a chilometro zero, freschi e di stagione, direttamente dal nostro territorio. Sapori autentici, filiera corta e attenzione per ciò che porti in tavola. Agripispero, il gusto vero a due passi da te. Vieni a trovarci nella nuova sede di Tricase, in via Sant'Agostino 26.
3: Facciamo un esperimento. Quanti di voi in questo momento mi stanno davvero ascoltando? Sì, mi sentite, ma mi state realmente ascoltando? La mente corre, i pensieri si affollano e il presente sfugge. È il momento di fermarsi. Memento Restaurant vi invita a riscoprire il piacere del presente in un affascinante palazzo storico del Settecento, dove la storia incontra l'essenza della contemporaneità e ogni piatto è un viaggio tra memoria e creatività. Perfetto anche per celebrare i vostri momenti più importanti. Memento Restaurant, a Presicce Acquarica, in Piazza Pertini.
4: Messaggio politico elettorale. Committente Giuseppe Negro.
5: Ti faccio una domanda. Tricase oggi è davvero come la vorresti? Io rispondo di no. Sono Claudio Pispero e per questo mi candido insieme agli amici di sempre e a tanti giovani. A Tricase si respira qualcosa che non possiamo ignorare. Un disagio crescente. E quando manca la politica vera, quel disagio aumenta. Per questo ho scelto di tornare con un'idea chiara. Riportare la politica a essere una cosa seria. Non parole, ma metodo, presenza. Tricase deve tornare al centro dello sviluppo, del lavoro, delle opportunità. Non per ambizione, per responsabilità. Noi vogliamo ripartire da qui, da una politica che non divide ma unisce, che non promette ma crea. Per una Tricase più bella, ovunque. Più giusta, più rispettata. Il 24 e 25 maggio scegli la coerenza. Scegli Claudio Pispero sindaco. Insieme per una bella storia. Insieme per Tricase.
1: Oggi i tuoi clienti vogliono pagare in modo semplice, veloce, ovunque. Con le soluzioni POS di MediaPrint Solution accetti carte di credito e debito anche da smartphone e con pagamenti contactless. In negozio, in mobilità o dove lavori ogni giorno. Soluzioni su misura per ogni attività, anche a canone zero, con le commissioni più basse sul mercato, a partire dallo 0,45%. Attivazione rapida, gestione facile, incassi sempre sotto controllo. Più libertà per te, più comodità per i tuoi clienti. Chiamaci subito al 380 45 80 810 e inizia a risparmiare. MediaPrint Solution, il POS giusto per il tuo business.
6: Hey hey hey, suona Gunta e canta il sabato alle 12 con P40 qui su Mondo Radio Tutti Frutti, ma proprio tutti, eh.

Fai crescere la tua azienda. Rivolgiti a noi per la tua pubblicità. 0833 54 60 72. Mondo Radio, una grande radio in tutto il Salento.

0: 60-70 Classics.
1: 60-70 Classics. Classics.
0: I brani che ricordano un momento particolare della nostra vita. 60-70 Classics. Solo su Mondo Radio.

0: pubblicità.
1: Messaggio politico elettorale. Committente Giuseppe Negro.
2: Ti faccio una domanda. Tricase oggi è davvero come la vorresti? Io rispondo di no. Sono Claudio Pispero e per questo mi candido insieme agli amici di sempre e a tanti giovani. A Tricase si respira qualcosa che non possiamo ignorare, un disagio crescente. E quando manca la politica vera, quel disagio aumenta. Per questo ho scelto di tornare con un'idea chiara, riportare la politica a essere una cosa seria. Non parole, ma metodo, presenza. Tricase deve tornare al centro dello sviluppo, del lavoro, delle opportunità, non per ambizione, per responsabilità. Noi vogliamo ripartire da qui, da una politica che non divide ma unisce, che non promette ma crea, per una Tricase più bella, ovunque, più giusta, più rispettata. Il 24 e 25 maggio scegli la coerenza, scegli Claudio Pispero sindaco, insieme per una bella storia, insieme per Tricase.

tutti i giorni dalle 22 alle 24. Blue Note su Mondo Radio. Blue Note, grande musica, grandi emozioni.

Blue Note, tutti i giorni dalle 22 alle 24. Blue Note su Mondo Radio. Blue Note, grande musica, grandi emozioni.

tutti i giorni dalle 22 alle 24. Blue Note su Mondo Radio. Blue Note, grande musica, grandi emozioni.

tutti i giorni dalle 22 alle 24. Blue Note su Mondo Radio. Blue Note, grande musica, grandi emozioni.

tutti i giorni dalle 22 alle 24. Blue Note su Mondo Radio. Blue Note, grande musica, grandi emozioni.

60-70 Classics. I brani che ricordano un momento particolare della nostra vita. 60-70 Classics. Solo su Mondo Radio.

Questa è Mondo Radio, la tua radio, la tua musica. Vuoi far conoscere a tutti la tua attività e nel modo migliore? Telefona allo 08 33 54 60 72 per la tua attività, la pubblicità su Mondo Radio. Presentati bene al mondo dei tuoi affari.

Mondo Radio è sul web www.mondoradio.net. Su Facebook e Instagram. Seguici e scarica la nostra app.

0: 60-70 Classics.
1: 60-70 Classics. Classics.
0: I brani che ricordano un momento particolare della nostra vita. 60-70 Classics. Solo su Mondo Radio.

Questa è Mondoradio, la tua radio, la tua musica. Vuoi far conoscere a tutti la tua attività e nel modo migliore? Telefona allo 08 33 54 60 72 per la tua attività, la pubblicità su Mondoradio. Presentati bene al mondo dei tuoi affari.

Due grandi radio. Due grandi radio. Mondo Radio Tutti Frutti e Radio Aurora. Mondo Radio, notizie dal Salento, musica per tutti i gusti, trasmissioni in diretta ogni giorno dalle 7 alle 24. Radio Aurora, musica anni 60, 70, 80, 90, italiana, ma non solo. Mondo Radio e Radio Aurora, grazie a voi, sempre più grandi. www.mondoradio.net e www.radioaurora.it.

0: Flashback to the music of yesterday.
1: Mondo Radio Tutti Frutti. Mondo Radio Tutti Frutti. Musica senza frontiere.

0: Questa è Mondo Radio, la tua radio, la tua musica. Vuoi far conoscere a tutti la tua attività e nel modo migliore? Telefona allo 08 33 54 60 72 per la tua attività, la pubblicità su Mondo Radio. Presentati bene al mondo dei tuoi affari.
1: Saga, après la classe écrit view, encore ensemble.

Questa è Mondoradio, la tua radio, la tua musica. Vuoi far conoscere a tutti la tua attività e nel modo migliore? Telefona allo 08 33 54 60 72 per la tua attività, la pubblicità su Mondoradio. Presentati bene al mondo dei tuoi affari.